0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello,

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 5 giugno sulla Campania con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli si presentano e mantengono difatti sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico caldo estivo ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne leggermente inferiori ai 30 gradi, i valori diurni un po' più contenuti lungo la costa saranno prossimi ai 25-26 gradi.

il tempo sarà bello per tutto il weekend e allora sarà bello come te. Non so se sia proprio lei o meno, ma tutte le ragazze che no, Ciro non è la Berlusconi, è un'altra. A proposito, Ciro Froio in regia, che piacere in questo venerdì 5 di giugno 2026. Dicevamo che a parte Corazon, vabbè, con tutto rispetto a Corazon, ma noi preferiamo le tue colleghe, ce n'è una in particolare, credetemi, che è veramente uno spettacolo, un po' come il cielo azzurro sul Napoli e dintorni. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, il venerdì, il giorno più amato dal sottoscritto, ve lo dico, anche se devo lavorare, anche se il venerdì magari è un po' pesantuccio per tanti motivi, ma è quello frizzantino come la catalanesca, ecco, per fare il primo riferimento a Ciro Froio e a Somma Vesuviana. Volete raccontarci un po' come state, dove state andando, cosa farete in questo weekend? E allora 342 00 00 100, ovviamente geolocalizzazione e viabilità, ma oggi è una giornata particolare, oggi il nostro Ascanio diventa maggiorenne. Applausi. Ascanio, incredibile. Caro Ascanio, ti ho conosciuto che non avevi un filo di barba, che non avevi fatto lo sviluppo, che parlavi ancora come un bimbo, che non avevi ancora tolto il fiocco. Insomma, Ascanio è diventato un uomo al 100%. Anzi, se ci sei, io ho smarrito il tuo numero. Vorrei farti un telegram, appello alla mamma, non so a chi, perché avevamo promesso questa cosa, ma lo abbiamo promesso tipo un anno fa, mi sono ricordato stamattina, meno male. Mettiamo un disco e aspettiamo anche i vostri auguri per Ascanio. Ascanio è diventato maggiorenne, è in piena pubertà. Buongiorno a tutti e si parte così.

il simbolo di questo programma che va avanti. L'ho conosciuto, l'abbiamo proprio cresciuto con le mollichine di pane, un po' come Pollicino. Gli abbiamo fatto vedere la strada giusta e lo abbiamo rovinato, ecco, bisogna dirlo. Ci ha scritto già la mamma di Ascanio, sarà felicissima.

0: questi auguri del compleanno del figlio ormai maggiorenne, pazzesco. Se riesco stasera passo, non prometto niente, ho tanti impegni. Anche Ascanio ci ha scritto, eccolo qui, Bangrillo, buongiorno. Sono Guglielmini Ascanio, ti ringrazio davvero di cuore per gli auguri. Comunque, se vuoi, chiamami. Ok, chiamiamolo allora immediatamente. Guarda, facciamo un telegram velocissimo, ti do il numero, Ciro, lo vuoi? Ok, allora Ascanio, rispondi che ti dedico anche la canzone, l'intera puntata è dedicata a te. Questo è il numero. Vediamo un po' se ci risponde. Niente telegram, perché non ne hai bisogno, dopo diventeresti uno come tanti.
1: Pronto?
0: Vediamo un po'.
1: Pronto?
0: No, non ci credo. Ma veramente Guglielmini Ascanio? Oh, Ciro, Ciro, mi stai prendendo in giro?
1: Certo che sono Guglielmini Ascanio, chi può essere?
0: Cioè, ma ti rendi conto che voce che ha Guglielmini? È passato dalla voce pronto Manganiello a un vocione pazzesco. Auguri, auguri.
1: Grazie, Manganiello, vabbè, 18 comunque, anni. Detti la verità.
0: Sì.
1: Non ero così piccolo quando ho iniziato a chiamarti, avevo piuttosto 15 anni, cioè circa 15 anni avevo, mi ricordo, rispetto a mo.
0: Ma c'è una differenza, da 15 a 18 sono 3 anni, in questi 3 anni sono successe tante cose, no?
1: Sì.
0: Hai perso il fiocco, questo lo possiamo dire, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, ma si può dire il giorno preciso? Tu ricordi quando hai perso il fiocco?
1: No. No, non mi ricordo.
0: Ma come è successo? Mo tutti gli ascoltatori vogliono sapere.
1: Dillo
0: tranquillo, ormai sei diciottenne, puoi fare quello che vuoi, puoi uscire di casa tutti i giorni, puoi tornare tardi, te ne puoi
1: potevo
0: andare
1: anche prima, però vabbè.
0: prima no perché legalmente tua mamma aveva le responsabilità, adesso no, hai capito, puoi andare allora, a fare tutto quello
1: bene,
0: che vuoi.
1: Vado.
0: Dove vai, dove te ne vai?
1: No, vado dico quello che devo dire.
0: Ok, vai dillo.
1: Non è che l'ho proprio perso, semplicemente ci stanno mille ragazze attorno a me,
0: sì,
1: soprattutto nella scuola, che non so veramente con chi mettermi, però è una bella sensazione perché sto chi nei film.
0: Sagine film, io non ci credo, ma veramente, e questa è una cosa meravigliosa, soprattutto quando lo dici in napoletano, prima parlavi sempre in italiano, sai, una sorta di Posillipino alla Gianluca Vigliotti.
1: No, è perché in realtà, posso essere sincero, volevo essere un poco educato perché ero nuovo, però adesso, visto che siamo, non per essere maleducato, però che parlo in napoletano, ci sta,
0: sei uno dei nostri adesso,
1: no.
0: Oh, va bene così, cioè tipo tu, adesso facciamo, vediamo se sei cresciuto per davvero, tu rispetto ad una cena di un certo livello gourmet e dall'altra parte c'è una pizza fumante, una margherita, cosa scegli?
1: La margherita.
0: Oi, hai visto?
1: Non dico la parolaccia. Se ne importa della vita gourmet.
0: Bravo,
1: la margherita. Cioè.
0: Bravo. Adesso te ne faccio uno un po' più pesante. Operio mousse da una parte, ok? E un panino con l'hamburger dall'altro. Cosa scegli? Operio mousse, dillo.
1: Vabbè, Operio mousse.
0: Operio mousse. Bene. Cosa ti piace l'Operio mousse? Uscendo bello, giusto?
1: Cosa?
0: Ovvero? E allora guarda, non devi devi ascoltare il pipista. Uscente pelle è uno dei pezzi più pregiati, per dire, del Perio Musso, capito?
1: Sì.
0: Va bene, dove festeggi stasera? Dove sarai? Diciamolo, vai.
1: Devo dire il nome del locale.
0: Beh, se vuoi, magari veniamo tutti, possiamo entrare tutti.
1: Saremo in 100.000 poi.
0: Vabbè, dai, dillo, dove festeggi? Vediamo un po'.
1: Vabbè, ma arriva una bella denuncia.
0: Ma qua denuncia, vai.
1: Vabbè, il locale si chiama Tiberio, sta a Casoria.
0: Tiberio a Casoria. Allora, ragazzi, stasera tutti da Tiberio a Casoria offre Ascanio, va bene?
1: Sì, almeno ha già pagato tutto.
0: Almeno un aperitivo pure fuori, no? Se non possiamo entrare tutti quanti.
1: Sì, sì.
0: Ok, Ascanio, tanti auguri.
1: Grazie di cuore per tutto.
0: Ti dico un'ultima cosa, tua mamma è una persona speciale, fantastica. Hai l'onore che Stefania sia tua mamma, tienitela stretta, va bene?
1: Grazie Manganiello,
0: ti abbraccio, ti voglio bene, ciao, ti abbraccio. Bene, ragazzi, ci voleva, scusate, non prendete il vizio tutti quanti.
2: Allora,
0: ma
2: buongiorno,
0: a quest'ora.
2: Pasquale Tramvile di Bologna.
0: Vai Pasquale.
2: Sono sette a corte, ma tu quando racconti fatti tu. A roppi gli dai ascoltatore, mi ce l'hai in tamacca a rasare e poi
0: che
2: li in mare.
0: Ma cosa?
3: Buongiorno Manganiello, mi geolocalizzo.
0: Vai.
3: Io e il mio collega carissimo Giovanni
0: Studoflex, sì.
3: Siamo qui nello stabilimento di Imperiale.
0: Ah, ok.
4: Dottor Manganiello, buongiorno.
0: Chi è?
4: Sono Giovanni da Pozzuoli. Stamattina mi chiamo perché c'è un saluto da fare.
0: Prego.
4: È importantissimo. Un saluto al mio collega Patrizio D'Amore, che sta attraversando un periodo
0: Lo so.
4: Non tanto bene per quanto riguarda la sua guarigione.
0: Lo so.
4: E quindi io gli faccio tanti auguri di buona guarigione, che tutto vada bene.
0: Lo speriamo di cuore.
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Mi giocalizzo. Lavoro fabbrica, Piazzi Saturnia, Roma.
0: Ok, com'è il tempo? Bello? Fa caldo sempre a Roma, eh?
5: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Vivi Strevoli. Mi geocalizzo Peppe da Reggio Emilia, direzione Firenze.
0: Bene, una bella scarpetta.
5: Allora, gentilmente, mi fai un saluto al mio cugino Nestore di Pianura.
0: No? Nestore
6: Antonio,
0: di Pianura, un bacio.
6: Io ti volevo fare una domanda. Io il 28 giugno c'ho la comunione.
0: Sì.
6: Io mangio frutti di mare crudi dappertutto.
0: Ok.
6: Ma solamente a Bacoli non c'è concesso. Fammi sapere, grazie.
0: Non c'è concesso a Bacoli? Questo non lo so, ragazzi, vi dico la verità. Io domenica sto a Bacoli per un matrimonio, volevo mangiare un po' di frutti di mare. Com'è? A Bacoli no. Amici, fatemi sapere.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno.
0: Sì.
7: Magico Colocalizzo. Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: A San Giuseppe.
7: Mi piacere, mi fai auguri a mia figlia Valentina e al mio genero Francesco, che domani fanno la promessa di matrimonio.
0: Oh, Ranna okay, Parola,
7: buona
0: va
7: giornata.
0: Bene. Los Angeles.
8: Anto, buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo, finalmente
8: Nettuno,
0: qualcuno.
8: Nettuno, direzione Roma.
0: Nettuno.
8: Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Ciao amico Israeli. Mio. Sai che lui c'ha un ombrellone lì a Nettuno.
9: Cristian Darola, direzione siciliana di Calabria.
10: Sì. Non ne mancani, buongiorno, mi ci localizzo, sto a Bosco Tre Case. In che paese chiamo?
0: Perché? Ma come ti permetti? Bosco Tre Case è un paese bellissimo.
11: Eccolo qui. Ma sto Manganello, Ciro Frovedo, Roccia. Mi giocalizzo, già sono al lavoro. E faccio tantissimi auguri al nostro grande mito.
0: La Roccia
11: Ascanio.
0: La saluta, vediamo.
11: Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni, Ascanio. Saluto da Raffaele da Mainz. Ciao,
0: voglio. No, non hai salutato la tua Roccia, scusa.
12: Tanti auguri a Ascanio, da Raffaele da Mainz. Tanti auguri da parte di Antonina, la mia Roccia. Tanti auguri da tutti noi, pipistrelli, e ti vogliamo bene. Ciao Ascanio.
0: Ciao.
13: Buongiorno Manganillo, Salvatore da Fuori Grotta.
0: Ciao,
13: voglio augurare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
13: Tanti auguri Ascanio.
0: Augurissimi.
13: Oggi me ne vado al campeggio, weekend di mare.
0: Oi,
13: e come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: E sono d'accordo con te.
14: Ascanio, augurissimi.
0: Senti quanti auguri per te.
14: Oh, a me sta tappiamo tenda così va a trovare Manganillo.
0: Una
14: bella macchina e Manganiello
0: da fanno
14: bello
0: viene
14: benzinità,
0: vai. Beh, allora fa una cosa, GPL, ok? Facciano bene GPL, così risparmio. Ciao Manganiello, si parte per Montesilvano, torneo internazionale di calcio. Saluta e dai in bocca al lupo all'ASD a Cerrana 1926. Salutiamo tutta Chef. Adesso invece arriva un personaggio che non sento da tempo, si chiama Neff.

0: devi stare molto calmo. Dobbiamo stare calmi, ragazzi. Le 7:17, calmi. Qualsiasi cosa succeda nella vita, affrontiamola. Una cosa purtroppo ci fa tutto quanto, è quella lì, quando più tardi possibile. Per questo dobbiamo divertirci e cercare sempre l'attimo giusto. Buongiorno pipistrelli, dice Salvatore. Buongiorno a tutti i pipistrelli, mi geolocalizzo da Barra Sovrana, la festa Reggiglia. Ma cominciamo a fare portici per lavoro. Vi auguro una buona giornata a tutti. Con tutto il rispetto per Barra e la festa dei Gigli, ma abbiamo il Giugno Nolano che è partito da qualche giorno. Adesso pensiamo alla festa dei Gigli, patrimonio dell'UNESCO, quella di Nola, e poi dopo magari un giorno penseremo a quella di Barra. Ho dato già un input, sarà l'argomento del giorno, ovvero il patrimonio dell'UNESCO, ma legato ad una serata che si svolgerà stasera, proprio a Verona. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno via WhatsApp? Hello, what's your name? Viva la festa dei Gigli, la cominciamo a Salvatore, poi arrivano tutti quanti.
1: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno.
1: Quentin LCC da Napoli, Ascanio, auguri, stasera sì. Sto al Tiberio.
2: Buongiorno Manganillo, auguri ad Ascanio.
0: Sì, tutti al Tiberio.
2: Soprattutto c'è stato un orologio svizzero, preciso.
0: Esisto.
2: Anzi, si è anticipato pure di qualche secondo.
0: Sì, quando c'è Ciro Froio, ragazzi.
3: Don Antonio, buongiorno pipistrelli, Stefano Switzerland.
0: Oh, amico mio.
3: Geolocalizzazione.
0: Grande.
3: Dulingen direzione Zofingen.
0: Zofingen.
3: Gianzang. Senti, tempaccio brutto, 13 gradi, piove da 3 giorni, fredda a Svizzera, ma non è ingannato.
4: Saluti. Buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Vai.
4: Mi trovo sull'autostrada A1 direzione Caserta Sud,
0: sì,
4: per andare a lavoro.
0: Beh,
4: e volevo fare gli auguri a Scagno che finalmente diventa maggiorenne.
0: Ti rendi conto?
2: Magari, buongiorno, ma tu su piccolo Guglielmino a Scanando, sei 2 anni, mi sembra fra qualche anno avremo 4-5 euro.
0: Sicuro?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, Pasquale autista da Fratta
0: ciao,
5: Maggiore.
0: Ciao Pasquale. Ho
5: 7 anni, 1000 film, non sono tutto un sacco.
0: Ma ti rendi conto?
5: Mi sembra come chi le chiede un fucile di calcio, dare un'arma diretta, passano su 100 uccelli e non spara manco.
0: Vabbè, dai. Magari è così per davvero.
6: Buongiorno. Buongiorno. Mi geocalizzo. Tenga capo tutta assunata, io 4 bottiglie di vino, matrimonio Rudince, una maraviglia.
0: 4 bottiglie, ma tu sei un pazzo.
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Da Salvatore d'Aosta.
0: Ciao.
7: La mazza bella, la mazza d'otta.
0: Vabbè, quello mangani, sempre, buongiorno. Tutte le mattine.
8: La Scania fa 18 anni,
0: sì.
8: È cresciuto, sappiamo tu. Ma ti spugnate la centrale per fare un regalo a sua giugno.
0: Però forse andrò buongiorno, stasera. Però non diciamo
9: buongiorno,
0: niente.
9: Buongiorno Manganillo.
0: Ciao.
9: Mi geococcolizzo.
0: Bello.
9: Teverola, direzione Napoli.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a CQC Regia.
0: Bene.
10: Senti, per fortuna oggi è venerdì.
0: Ce l'abbiamo
10: siamo
0: fatta.
10: Siamo diversi di Luciano da Portici, direzione Cagnaro.
0: Bella.
10: Senti, faccio gli auguri a Guglielmone.
0: Ad Ascanio.
10: A Guglielmone, perché ormai è Cagnaro.
0: Guglielmone, ci sta.
10: Un augurio a tutti i pipistrelli e un bocca al lupo, siamo al fine settimana. Ciao a tutti.
0: Ciao, tutti al Tiberio.
11: Buongiorno Manganiello, Rosario da Casoria.
0: Ciao Rosario.
11: Vorrei fare tanti auguri a mia mamma. Oggi è il suo compleanno.
0: Che bello.
11: 71 anni.
0: Auguri.
11: E io voglio fare tanti auguri. Mamma, auguri. Ti amo.
0: Che bel messaggio per la mammina. E con questo ci fermiamo. Ma che fa una gagnuta sul balcone pensando ancora a mia mamma. Cioè, mia mamma è viva. Mamma è ancora viva, tutto a posto. Torniamo con l'argomento del giorno. Parleremo proprio del patrimonio dell'UNESCO.

0: stasera all'Arena di Verona si terrà l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, trasmesso in diretta su Rai 1. La manifestazione celebrerà alcuni dei patrimoni culturali italiani riconosciuti dall'UNESCO, in particolare la lirica e la cucina italiana. Durante la serata, attenzione, la cosa meravigliosa, verrà inoltre promossa la candidatura della canzone napoletana classica come nuovo patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Una cosa fantastica, cioè la musica napoletana, quella classica, eventualmente sarà patrimonio dell'UNESCO, ed è giusto così. L'iniziativa vuole valorizzare le eccellenze culturali italiane e il riconoscimento a livello internazionale. Tra gli ospiti, ragazzi, Placido Domingo, voi ricordate, lirico di un certo livello, Gianni Ciro, sì, è ancora vivo, cioè purtroppo avrà anche più di 80 anni, poi vediamo, comunque canta ancora bene. Lo ricorda ai tempi di Pavarotti, Placido Domingo. Poi ci sarà Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e tanti altri. Ma la domanda è la seguente: attenzione, la canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. Secondo voi, tra le tradizioni, i luoghi, i sapori, le usanze che abbiamo in Italia o nelle vostre città, nei vostri quartieri, che cosa meriterebbe questo importante riconoscimento? Abbiamo già detto che i nolani sono contenti perché la festa dei Gigli è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ci sono altre cose patrimonio dell'UNESCO, o comunque cose che voi in qualche modo avete voglia che possano diventarlo, no? Fatemelo sapere. Se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? 342 00 00 100. Sono veramente curioso. Tra poco i vostri messaggi.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come vuole il tempo, siamo pipistrelli, le 7.31, stasera all'Arena di Verona si terrà Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento che celebra la lirica e la cucina italiana già riconosciute dall'UNESCO e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio culturale immateriale. Io vi sto chiedendo, ma tra tutte le cose che conoscete, le tradizioni, anche quelle culinarie, perché no, cosa o chi merita, ecco, il patrimonio dell'UNESCO di essere inserito proprio in questa situazione così bella? C'è qualcosa del vostro quartiere, del vostro paese, della vostra regione che secondo voi andrebbe tutelato come patrimonio dell'UNESCO? Abbiamo già tanti messaggi, vediamo un po'. Giulia da Napoli: io candiderei il presepe napoletano e tutta la strada di San Gregorio Armeno. E come no, è un'arte che si rinnova ogni anno tra storia, creatività e ironia, è Napoli pura. Ma secondo me Napoli, proprio tutta Napoli, patrimonio dell'UNESCO, perché abbiamo quasi tutto noi, senza essere presuntuosi. Poi Raffaella da Mainz: buongiorno Antonio, sono Raffaella da Mainz, qui a Mainz il 13 è la festa di Giovanni. Chi è Giovanni? Forse San Giovanni, credo, no? È la festa dell'UNESCO da 100 anni, saluti da Raffaella da Mainz. Bene, c'è uno che si chiama Giovanni lì a Mainz ed è entrato di diritto nel patrimonio dell'UNESCO. Manga, per me il culto e il sangue di San Gennaro ed anche il presepe, vedi, ancora una volta, questa volta però Enzo da Sydney, vediamo. Buongiorno Antonio, le pellecchielle del Monte Somma e i fuienti di Madonna dell'Arco. Ma Salvador, bellissimo, io questo voglio sentire da voi, queste cose un po' più di nicchia, no? Non le cose ovvie. Poi vediamo, ne abbiamo veramente tantissimi. Buongiorno Antonio, io farei patrimonio dell'UNESCO le cozze, ma ultimamente quelle crude bisogna evitarle, mi raccomando. L'ultimo, e poi ascoltiamo un vocale, diversi vocali: le botteghe artigiane del centro storico, dove si lavora ancora a mano come una volta, sono pezzi di storia viventi che stanno sparendo e andrebbero protetti. Bello anche questo. 342 00 00 100, sentiamo un po' il vostro patrimonio dell'UNESCO.
1: Buongiorno. Pronto? Ascanio, saluto la mia roccia.
0: Okay, Mike, buongiorno.
1: Auguri per i 18 anni da Ascanio.
0: Ma non fa.
2: Ando, se si scifieri le mamma, patrimonio UNESCO.
0: È vero.
3: Buongiorno, Langani, si da Fugone. Vai. Che corre e va.
0: Vai.
3: Per me, patrimonio dell'UNESCO è Se tu una storia senza fine.
0: Sono d'accordo.
3: Sono da
0: Mauro Nardi. Buongiorno,
4: Manganiello. Buongiorno. Buongiorno, pipistrelli, Pasquale e Leccati di Caivano. Da tutelare assolutamente. Vai. Come patrimonio dell'UNESCO, sì. A posizione a pecora.
0: No, devo dire, non male, ma a quest'ora.
5: Ciao, Manganiello.
0: 7.34.
5: Ciao. Sono Francesco da Pozzuoli, direzione, sì. Cistinola.
0: Ah, che bello. Perché hai modificato la voce?
6: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Fai un po' di pubblicità a Benevento, che ha due siti UNESCO.
0: Sì.
6: È una città bellissima, tranquilla, e secondo me la più sottovalutata che c'è in
0: Campania. Io l'adoro Benevento.
6: Sai quanti miei amici napoletani non sono mai venuti? È un peccato davvero.
0: Quindi Benevento, due siti patrimonio dell'UNESCO ed è una città meravigliosa.
7: Buongiorno. Se dovessi scegliere un piatto, scegliere il soffritto come patrimonio dell'UNESCO.
0: E vai, hai voglia.
7: Trovi un altro posto al mondo dove si fa il soffritto.
8: Magari per l'UNESCO, piatto tipico rosso, che si tempo?
0: Vai.
8: Passa e fa solo che cozze.
0: Ando,
9: buongiorno. Ando, ma la domanda è un'altra.
0: Sì.
9: Ma Gigi D'Alessio, anche c'ha azzecca vicino a Placido Domingo.
0: Ma come, ragazzi, c'ha azzecca sempre Gigi D'Alessio, sempre.
10: Ascanio, belle le zii.
0: Sì, chi è?
10: Chi è? Questi giorni.
0: Aristocratico.
11: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: E tanti auguri per Ascanio. Senti Manganiello, ti ho mandato un messaggio,
0: sì,
11: per un telegramma.
0: Ok,
11: se è possibile,
0: okay. Come no, a disposizione.
11: La dedica a mia moglie, la voglio fare perché è importante.
0: Grazie. Stai sereno, stai tranquillo, stai senza pensiero. Me lo vedo io, vediamo dopo di trovare questo telefono.
12: Buongiorno,
0: buongiorno.
12: Ci hanno mentalizzati a mettere la benzina a 2 euro. Pensano poco, stiamo nella fila stamattina e che stiamo mettendo a 1,94.
0: No,
12: stiamo
0: non ci
12: sparagnando.
0: Credo.
12: Poco,
0: è incredibile, ragazzi. Lo pensavo anche io qualche
13: buongiorno,
0: giorno fa.
13: Manganiello.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Manganie,
0: sì.
13: Per me patrimonio dell'UNESCO, a festa del Lucerna, Somma Vesuviana.
0: A Somma Vesuviana, vai.
13: Bellissimo.
0: Approfittatene. Promuovete.
14: Secondo me patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì, UNESCO.
14: Dell'UNESCO.
0: UNESCO. Quella.
15: Manganie, buongiorno. Luca da San
0: non
15: Pietro,
0: manca mai.
15: Direzione Colliano, vieni con me via, ma fa due sacro lango.
0: E vai, sto arrivando.
16: Buongiorno Manganillo.
0: Buongiorno.
16: Beh, io metterei i topi che stanno nel Sarno. Dove là sono con tre occhi, cinque zampe, nove code.
0: Che sono modificati geneticamente grazie a quelle acque cristalline del Sarno. Vabbè, vabbè, ancora qualche messaggio. Le ricette delle nonne, tipo le tagliatelle fatte a mano, sono sapere tramandato, famiglia, memoria. Non sono solo piatti, sono cultura, e quanto hai ragione. Ancora Gigione, patrimonio immateriale dell'umanità, ha scritto un nostro amico. Lo scoglio di Rovigliano, patrimonio dell'UNESCO. Ecco, io questo voglio sentire, non le cose ovvie, anche quelle. C'è un amico invece che ha scritto le bancarelle Ruperio Mus, patrimonio dell'UNESCO, hai ragione, e allora promuoviamo Spartimenti Cisciano come location ufficiale e Gigino Mussaiuola, patrimonio dell'UNESCO. Tra poco ancora i vostri messaggi, nel frattempo, beh, sentite in sottofondo il pezzone del Petagnone.

0: ragazzi, ma i Queen, Freddie Mercury, patrimonio dell'UNESCO, sì o no? Sì, assolutamente. C'è Manu che scrive: buongiorno Antonio, pure a 60 anni Monica Bellucci, patrimonio dell'UNESCO, e quanto hai ragione, è stata sempre la mia donna preferita in assoluto, e anche ad un'età non più giovanissima è meravigliosamente bella. Poi Anto, come morrai, quando sta per iniziare la canzone tu finisci a tempo di parlare, sei patrimonio dell'UNESCO. Ragazzi, ma è l'ABC dello speaker, niente di particolare. Poi vediamo, buongiorno Manganiello, ci tenevo a fare gli auguri al mio amico Giuseppe che a breve diventerà papà. Va bene, va bene, auguri anche da parte nostra, ma parliamo sempre del patrimonio dell'UNESCO. Cosa vogliamo inserire in questo patrimonio? Buongiorno Antonio, le mazze di Santa Eufemia a Carinaro. Luigi, guarda, non so neanche che cosa siano, dopo vado a controllare perché poi sono molto molto curioso. Poi buongiorno Pipistrelli e Rolling Stones, patrimonio dell'UNESCO, hai voglia, ci sono tantissimi artisti che lo meriterebbero. Ma sentiamo ancora qualche vocale al 342 00 00 100. Cosa volete inserire di diritto nel patrimonio dell'UNESCO?
1: Mangani, buongiorno, Pasquale da Marigliano.
0: Vai.
1: Mangani, la pizza scalora, sia si si nama, ronnella.
0: Sia si si.
2: Che c'entra questo Gigi D'Alessio? Per me il patrimonio dell'UNESCO è Nino D'Angelo per
0: aspetta,
2: tutta la
0: vita. Un attimo solo, raga, non è che Gigi D'Alessio adesso è inserito nel patrimonio dell'UNESCO, parteciperà a questa serata. Oh, cioè, non so se sono stato chiaro.
3: Ma magari mi sta facendo un ingegno trip esagerato, parla sempre di Gigino Mussaiolo, ma roppo va qui, ma fanno un bello piatto.
0: No, non c'è a questo. Ah, che bello,
3: magari
0: vai.
3: L'amico di prima, come un dai quando parte la canzone e tu finisci a parlare.
0: Sì, sì, avevo capito, ragazzi.
3: Ma perché finisci a parlare, perciò.
4: Ah. Ragazzi, ma anche a Basetti Paolo del genere il patrimonio.
0: Ma perché la mia testa? No? Patrimonio dell'UNESCO.
5: Il sale di mia moglie. È il patrimonio dell'UNESCO.
0: Ci sta.
6: No, bello questo fatto, sai, patrimonio dell'UNESCO. Ah, digitalesco.
0: Ancora.
6: E allora purietti,
0: ragazzi,
6: siamo patrimonio.
0: Ma non è patrimonio dell'UNESCO. Partecipa alla
7: buongiorno
0: serata.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno, buongiorno Pipistrelli, Francesco buongiorno. Da Ferrara.
0: Vai Francesco.
7: Io appoggio per il patrimonio mondiale dell'umanità.
0: Cosa?
7: Il duetto delle nove fra Antonio Manganiello e l'avvocato Gianluca Vigliotti.
0: E vai. Lo proponiamo.
8: Come patrimonio dell'UNESCO possiamo mettere tranquillamente un traffico che si fa in coppa a circonvallazione quando stanno le giornate di mare.
0: E mica solo allora, lì.
9: A Basetta, a Manacalonghi, parlo dei cini.
0: Va bene, la proponiamo.
10: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: A Manacalonghi.
10: Questo è un pezzo UNESCO, grandi.
0: I Queen, come no.
11: Buongiorno Anto.
0: Buongiorno.
11: Signor terzo piano, si affaccia a spandere i panni tutte le urne. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Veramente, perché tu da sotto vedi qualcosa.
12: Anto, secondo me patrimonio dell'UNESCO ha stato di Maradona.
0: Sì,
12: Antonio.
0: Ci sto, ci sto.
13: Magari buongiorno, concordo, concordo pienamente. O scoglie Rovigliana, patrimonio dell'UNESCO.
0: Scoglio di Rovigliana.
13: È facile, una passarella in mezzo mare, cavalla un po' tutto illuminato, non parla di dirla una cosa.
0: Ma sai che potrebbe essere veramente una grande idea.
14: Antonio, buongiorno. Enzo 71, noi abbiamo un supereroe.
0: Sì.
14: Patrimonio dell'UNESCO di Napoli. Il grande e mitico Sasamen.
0: Sasamen.
15: Manganiello, buongiorno. Per me
0: buongiorno.
15: La festa più bella è quella della Pannocchia.
16: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
16: Patrimonio dell'UNESCO, il cocco fresco.
0: Cocco,
16: ciao a tutti,
0: come
16: Michele.
0: No? Cocco bello, cocco fresco, non c'è estate senza
17: buongiorno
0: il cocco.
17: Buongiorno Manganiello, Gianni
0: buongiorno.
17: Da San Giorgio a Cremano. Per
0: vai.
17: Me patrimonio dell'UNESCO a Capi Manganiello.
0: Sì, ci sto. La testa e la basetta di
18: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
18: Io credo che nelle nostre zone andrebbe fatto patrimonio dell'UNESCO Pietro Padana.
0: Pietro Padana, vai.
19: Buongiorno, buon compleanno, amore mio, questi 18 anni tu.
0: Scanio. Sì.
20: Ma Sant'Antonio, buongiorno,
0: buongiorno,
20: grazie per la compagnia.
0: Ma grazie.
20: Ci sta un'altra radio che sta facendo proprio la stessa cosa.
0: Veramente?
20: Perché loro
0: quale?
20: Parlano italiano.
0: Quale? Quale radio? Fammi sapere chi ci sta copiando.
21: Buongiorno, Pasquale da Napoli. Secondo
0: vai,
21: me patrimonio dell'UNESCO e a Frasella,
0: a
21: Capunata,
0: come no, ci sta con i pomodorini, perché no. Allora voglio l'altra radio che sta copiando noi, voglio il nome dell'altra radio. Detto questo, scherzi a parte, poi oggi è una giornata particolare, credo molte radio facciano questo argomento. 342 00 00 100 per i vostri messaggi.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si supera sempre, c'è niente da fare. Dice patrimonio dell'UNESCO, una giornata tra cultura e street food tra i vicoli di Napoli con una bella sfogliatella a colazione, una pasta patate provola ed una salsiccia friarielli a pranzo ed una ruota di carro con una bottiglia di Gragnano frizzantino freddo di sera sul lungomare mentre si canta e si balla. E cosa vuoi di più dalla vita? Posso pure muriare, però aggiungo tranquillamente. Le rotonde di Arzano e Casavatore, patrimonio dell'UNESCO. Soprattutto quando c'è traffico, no? Oppure quando qualcuno si perde nella rotonda, non sa come uscire. Poi vediamo, c'è Vito, ci provano in tutto il mondo, ma la mozzarella campana, la sannastà, bocconcini, fior di latte, provola fresca, aversana, sizzona di battipaglia e ancora la mammellona di Eboli che non conoscevo. Poi bocconcini affogati nella panna, patrimonio mondiale assoluto, un abbraccio a Manganiello, Vito Polito da Mantova. E poi Manga buongiorno. Giorno la farfalla di Belen, patrimonio dell'UNESCO. Parliamo del tatuaggio, no? Che uscì fuori durante una discesa su una scala lì all'Ariston. Manganiello, patrimonio dell'UNESCO per me è la polacca di Aversa, Antonio Virgilio. Non è una donna dell'est, attenzione, perché quelli che non lo sapessero, è un dolce buonissimo che si fa ad Aversa. Poi Luigi da Zurigo, buongiorno Manganiello, per me patrimonio dell'UNESCO il cuoppo, bello il cuoppo di pesce, ma anche quello della frittura all'italiana, no? Buongiorno Manga, patrimonio dell'UNESCO il basito del direttore De Maggio, Massimiliano da Bacoli. E poi gli scherzi di Mastaniello, patrimonio dell'UNESCO. Questo ha a che fare con Gianluca Vigliotti, dice io credo che entrerebbero di diritto nel patrimonio dell'UNESCO i capelli di Gianluca Vigliotti. Sono reali, ragazzi, sono proprio candidi come la sua anima, c'è niente da fare. Vabbè, facciamo così, tra poco ascoltiamo i vocali che riguardano l'argomento di stamattina. Per i nuovi arrivati parliamo di qualcosa che dovrebbe entrare di diritto nel patrimonio dell'UNESCO, decidete voi. Nel frattempo volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spotò? È il momento giusto per farlo. Come si fa? Molto semplice, 342 00 00100 e ci inviate il messaggio che dobbiamo consegnare a qualcuno. Può essere un messaggio di spotò, un messaggio simpatico, un augurio, un anniversario, niente di che, volete solamente dire a vostra madre, alla vostra moglie, ti amo, oh? Anche quello va bene. Dovete inviare il messaggio scritto al 342 00 00100. Leggo l'ultimo messaggio che riguarda il nostro argomento, no? E mi riguarda da vicino. Pasquale dice, buongiorno Manga, patrimonio UNESCO o biscotta all'amarena? E quanto hai ragione, perché è uno dei miei dolci preferiti in assoluto. Noi ci fermiamo, arrivano le news, torniamo tra poco, restate col pipistrello, intanto ordino un bello biscotto all'amarena.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cucurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era lavoratore annunziata la commissione di accesso che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. Cambiamo argomento. In fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo residente ad Arzano è ora vigile e stabile, non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza, probabilmente tramite un canale Telegram. Anziché riscaldarla e inalare i vapori come indicato, i tre l'avrebbero ingerita con un cucchiaino. I sintomi sono comparsi immediatamente. Grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Frattamaggiore. Successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. Alla base dello scontro, stando agli accertamenti della procura, ci sarebbero state tensioni legate all'eredità lasciata dai genitori, fratello maggiore provocandogli lesioni gravissime. È stato colpito l'imputato e ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport, il calcio, è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo permettono ancora, così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: patrimonio dell'UNESCO, lo stanno a dire un po' tutti quanti, l'icona di Napoli, e non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dello charme che ha Gianluca, è un po' sillipino, c'è niente da fare, ragazzi, è già qui con noi e alle 9 non perdete l'occasione di ascoltare il bar dello sport. Nel frattempo dobbiamo consegnare un po' di Telegram, velocemente, ne abbiamo tantissimi anche stamattina, speriamo di essere fortunati. Buongiorno a quelli che solo adesso si sono sintonizzati su Radio Kiss Kiss Napoli con il pipistrello, anche in TV potete seguirci e vederci sul canale 76 del digitale terrestre. Ciruzzo è pronto per il primo numerino, dice: buongiorno pipistrelli, vorremmo inviare un telegram ad un mio amico che si chiama Ludovico. Ok, abbiamo una piccola barca in società per la pesca, tu hai capito niente? Il denaro, una barca in società, gli vogliamo dire che deve cacciare i soldi e non fare il tirchio. E anche se è pesante e lamentoso, gli vogliamo bene. Lo leggo tutto perché tanto non ci risponde. Voglio fare i complimenti anche perché a breve diventerà per la seconda volta papà. Un abbraccio Ernesto e Jenny dal furgone. Cari amici, ho letto il messaggio ma purtroppo non ci risponde. E ve lo ripeto sempre in continuazione, lo dico ancora una volta fino alla paranoia. Dovete verificare, altrimenti perdiamo tempo sia noi e sia voi. Abbiamo 2 ore e allora vogliamo ottimizzare al massimo ritmo, raga, se no poi dopo mi arrabbio. Buongiorno, vorrei fare un telegram a mia moglie, lei si chiama Fabiola, ne sono molto innamorato. Vediamo se Fabiola però ci risponde. E se sei stato, insomma, se sei stato scaltro nel dire Fabiola, vedi che... Pronto?
1: Pronto.
0: Eccola qui, Fabiola, buongiorno.
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, ci ascoltano anche in TV. Ti devo leggere un messaggio di tuo marito, posso?
1: Sì.
0: Ok, senti, da quanti secondi ti sei svegliata, Fabiola? Due?
1: Da poco.
0: Tipo adesso, più o meno. Vabbè.
1: No, allora... no, devo mandare la bimba a scuola.
0: Ah, ok, ok. Ti leggo il messaggio e ti lascio poi alle tue cose. Dice: sì. Vorrei inviare un messaggio a mia moglie, si chiama Fabiola. Ne sono molto innamorato e volevo ringraziarla per la pazienza e per gli enormi sacrifici che insieme facciamo per mettere su ogni giorno, sempre con affetto, la nostra famiglia. Mi chiamo Francesco. Fabiola, ti amo da morire. Ma che messaggio d'amore per te, Fabiola. A quest'ora, quindi, i sacrifici che fai, che fate, ne valgono veramente poi la pena, perché vedi, c'è la riconoscenza, c'è tanto amore. Cosa gli diciamo? Sì. Lui ti sta ascoltando adesso.
1: Madonna mia.

0: Non trovi le parole perché non te l'aspettavi.
1: No.
0: Vabbè, no. Dai, qualcosina no, però glielo diciamo giusto per la soddisfazione, capito? Detto tra noi, vai.
1: I sacrifici sono tanti, però...
0: era meglio se non ti sposavi, diciamolo.
1: No.
0: okay.
1: No. Però che lo amo e per me va bene.
0: Va bene così.
1: Va bene.
0: A posto. No, ma a quest'ora già sono tante queste parole. Il cervello ancora non deve carburare, sai. Il caffè l'hai preso già, il caffè colazione?
1: No, non ancora, poi, perché sto mandando la bimba a scuola.
0: E allora per quello, hai capito? Stai ancora un po' così. Come si chiama la bimba? No.
1: Emanuela,
0: la salutiamo, ti abbraccio forte forte e buona giornata, ok?
1: Ciao,
0: Fabiola, ciao. Beh, svegliata veramente da pochi secondi, secondo me, centesimi di secondi. In realtà l'abbiamo svegliata noi e su questo ne sono convinto. Potresti fare un telegram a mia moglie e dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Sono sempre gli uomini a fare le dediche alle proprie donne, mai una donna al proprio uomo. E per antonomasia poi sappiamo che la donna è quella più romantica sulla carta, ma non è più così. Vediamo un pochettino. Non lo so, ce lo vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Andrea? Andrea?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Andrea, sì. Buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti devo leggere un messaggio da parte di Giacomo, posso?
2: Certo.
0: Il messaggio dice: a mia moglie voglio dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Ti amo da morire. Ma che bel messaggio d'amore per te a quest'ora, eh?
2: Sì, è mio marito.
0: È tuo marito. Lui è abituato ad essere così romantico oppure una tantum, tipo stamattina?
2: No, è sempre romantico così.
0: Ma non è un po' troppo poi, no? Due palle, no?
2: No, a me piace il romanticismo. Al giorno d'oggi è difficile trovarlo.
0: E quanto hai ragione. Anche tu sei romantica come lui?
2: Sì, su per giù, dai, diciamo lui è più romanticone.
0: Un po' meno. Ebbene, la coppia ci deve sempre stare, un po' più romantico e l'altro un po' meno, no? Sennò,
2: sì, così ci compensiamo.
0: Bravissima. Cosa gli diciamo, Andrea, a tuo marito che è all'ascolto adesso?
2: Che lo amo anche io tanto e che lo ringrazio per questa sorpresa.
0: Che bello. Da quanti anni state insieme?
2: 4.
0: Vabbè, sono ancora pochi. Ti voglio tra 20 anni. Se ti fa una dedica tra 20 anni è vero amore, ok? Vediamo.
2: Guarda, mia madre e mio padre sono stati insieme per 30 anni, poi vabbè, papà è deceduto, ma si sono sempre amati come il primo giorno, quindi.
0: E allora. Senti, ma dall'accento sei napoletana doc, no? Si sente?
2: No, non sono napoletana.
0: A romana! De dove sei? Da che parte di Roma?
2: No, sono di un paesino vicino alla provincia di Viterbo, però mamma ha vissuto per tanti anni a Roma, quindi diciamo che la parlata è quella.
0: È quella. E vabbè, per quale squadra la tifi?
2: Il Napoli,
0: l'ha detto un po' spesso, mi tocca perché mio marito è tifoso del Napoli, ho capito bene.
2: Mi tocca il Napoli,
0: dai, ti abbraccio, buona giornata Andrea.
2: Grazie anche a te, ciao,
0: un bacio, ciao. Sentito subito che l'accendo romanesco, che ormai... è entrato a far parte anche della mia vita. Buongiorno Antonio, sono Claudio. Vorrei fare un telegram a mio figlio Christian per il suo ultimo giorno di scuola. Deve fare la maturità. È vero, ragazzi. Bocca al lupo, non si dice auguri, credo. A tutti gli studenti che si ritirano qualche giorno prima per l'esame di maturità. Ho pensato la stessa cosa, Ciro. La canzone Notte prima degli esami. Mamma mia, bellissima, però adesso la ascolteremo ovunque. Ma Cristian si avrà intorno ai 18 anni, non risponde al telefono, loro non rispondono al telefono, ragazzi, loro hanno il telefono in mano ma non rispondono, cioè lo so bene, come mio figlio, come tutti i teenagers, no? Gli adolescenti, o suoneria abbassata, vibrazione, o sta dormendo, o comunque vede il numero, ma sta a fare un tele o un come si dice, un TikTok, no? Sta sulle storie Instagram, non rispondono, cioè non si porta a rispondere al telefono, ok? Andiamo avanti. E anche quando gli fai una foto, loro devono mettere le mani davanti al viso, anche se hanno un viso meraviglioso, perché non lo so, sono tutti così. Antonio, buongiorno, potresti fare un telegram a Giovanni, talmente che non fa niente? E non fa manca una manata di coriandoli, che è rimasto a piedi, ha finito la benzina,
3: Pronto?
0: Pronto Giovanni?
3: Chi è lei?
0: No, tranquillo, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, Giovanni, sei in diretta, sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio da parte di Vincenzo, lo conosci?
3: Ma chi è Vincenzo?
0: E adesso ti leggo il messaggio. Dice: devi dire a Giovanni che talmente canuffano ha manato i coriandoli che è rimasta a pera con la benzina. Non ha neanche i soldi per mettere la benzina.
3: Ma che stai dicendo? Non mi ricordo sto fatto.
0: Non te lo ricordo? Non ricordo. Dici che tu spesso e volentieri rimane senza soldi. È pur vero che la benzina costa tantissimo, però queste figuracce per strada,
3: no,
0: che rimane
3: appena. Diciamo che la moto è vecchia, ho messa di serie, non ci vedo bene. Ah. È andata onde, è fatto un casino.
0: cosa vuoi? Ma Vincenzo ce l'ha un po' con te, perché dici uno che non fa emanati.
3: Vincenzo, lui è nato a Padre Pivici, ma visto Padre Pivici, è un po' cattivo, non sapevo.
0: Vedi, ha detto che non fai emanati coriandoli, sai cosa significa? Che non offri mai un caffè, mai un aperitivo, mai una pizza, e in più rimane a pere la benzina. No. Ma sono cose che non si fanno, è una vergogna, caro amico mio. Vuoi dire qualcosa? Per difenderti, cosa vuoi dire?
3: No, mo me la vedo con lui, me la vedo.
0: Te lo vedi con lui direttamente? Magari è una minaccia questa, sì?
3: No, quando mai.
0: Allora, dove abita lui? A pochi chilometri da te? Quanti chilometri sono?
3: Da me? No, 20-30 chilometri abita.
0: Allora, metà benzina, la prima cosa, se no rimane aperto, ok? Poi vai da lui, lo vai a prendere e vai a fare una bella colazione insieme stamattina, va bene?
3: Ok, lo faremo.
0: E chi paga? Chi paga?
3: Pago io.
0: Ah, meno male. T'abbraccio, buona giornata.
3: Buongiorno.
0: Era un po' così perplesso. Se lei avrà capito sempre che stai uno scherzo fino all'ultimo quasi. Sono Michele da Ponticelli, volevo fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Vediamo se ci risponde la tua compagna. Andiamo spediti, abbiamo una marea di telegram come tutte le mattine. Ovviamente non possiamo accontentare tutti, cerchiamo...
4: Pronto?
0: Di fare il possibile. Pronto, buongiorno Raffaella, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Sono Antonio Manganiello, ti ascoltano anche in TV. Ti devo leggere un messaggio da parte di una persona che conosci, si chiama Michele da Ponticelli, posso?
4: Sì, vai.
0: Ok, dice: vorrei fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Voglio dirle solo che da quel semplice Puertmalundan il nostro è diventato un amore infinito. Posso dire che dopo i miei figli è la cosa più bella che la vita poteva donarmi. Ti posso dire, ho la pelle d'oca, c'è un Fritz and Wall, come si dice a Napoli. Ma soprattutto quel Puertmalundan sa tanto di film, no? Sa tanto di una canzone di Franco Ricciardi, sa tanto di un film di Nino D'Angelo. Quando è successo Puertmalundan? Quando te l'ha detto?
4: Gliel'ho detto io, veramente.
0: Ah, tu gliel'hai detto? Appena l'hai conosciuto, quando è nato l'amore, dopo quanto tempo?
4: È nato quando gli ho dedicato questa canzone.
0: Ah, ma esiste?
4: Che tu conosca che è una canzone, sì, esiste.
0: Ah, Puertmalundan, e chi la canta?
4: La canta Mr. Hyde, oddio mi sfugge il nome.
0: Ah, ok, i nostri amici Mr. Hyde, bella, la devo ascoltare, guarda, sarà sicuro qualche featuring, no? Perché loro cantano sempre insieme a qualcun altro, se ho capito bene.
4: Sì, oddio mi sfugge il nome, me ne trovate preparata, sono ancora all'effetto Freedom Wall.
0: Mario Rea, abbiamo trovato, Mario Rea.
4: Ok,
0: Puertmalundan. Bene, ti ha portato lontana? Quanto sei distante da dove stavi prima? Più o meno.
4: No, da dove stavo prima no, non molto distante, però sì. Anni luce ormai, ecco, lontanissimi anni luce insieme.
0: Meno male, sono contento. Da quanti anni va avanti?
4: Sei anni,
0: allora andate sempre più lontano, mi raccomando, con l'amore, con l'esperienza e con tutto quello che vi offre la vita di bello, eh?
4: Ce la mettiamo tutta.
0: Vai. Come fa Porto Lontano? Me ne canti un po'?
4: No, per la mia, okay, no, okay. Ma perché voi?
0: Eccola qua.
4: Vuoi guastare la giornata?
0: Eccezionalmente l'abbiamo trovata, è questa.
4: Non la sento.
0: Non la sento, aspetta.
4: No.
0: Aspetta, te la faccio sentire. Questa?
4: Non la sento.
0: Vabbè, che dice porta ma lontana.
4: È lei.
0: Ok.
4: Ma tu canti meglio di me.
0: Vabbè, ti abbraccio forte, buona giornata.
4: Grazie.
0: Ciao. Va bene. Eccola qua. E poi c'è sempre Mr. Hyde, Ludovico, che è un mio grande amico, che quando canta, cioè c'è quello che canta, no? E lui. Vabbè, facciamo così, mettiamo un disco a questo punto, sì, perché abbiamo fatto parecchi telegram, non rischiamo magari di chiudere non in bellezza. Arriva invece il mio preferito in assoluto, Achille Lauro. Tra poco vi ricordo ancora l'argomento di stamattina, parliamo addirittura, dopo voglio dirci, dopo.

0: Arena di Verona andrà in scena Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento dedicato alle eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO come la lirica e la cucina italiana. Durante la serata sarà promossa, attenzione, anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Sul palco, condotto da Milly Carlucci, si esibiranno, attenzione, esibiranno numerosi artisti italiani come Gigi D'Alessio, ma anche Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e l'85enne Placido Domingo, stiamo tirando i birre, insomma, pian pianino. E io vi sto chiedendo semplicemente, no? Se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? Abbiamo tantissimi messaggi, alcuni ironici, alcuni seri per davvero, al 342 00 00 100. Leggiamone qualcuno. Patrimonio dell'UNESCO, vediamo, della Rattusamma. In che senso? C'è anche scritto: propongo una challenge tra tutti i pipistrelli, la scelta tra Cicciolina, Edwige Fenech e Sabrina Salerno, votate, votate, motivate, Francesco da Ferrara, ma non c'è votazione che tenga. Secondo me stravince in questo momento Sabrina Salerno, ma proprio a mani basse, no? Ancora, abita in provincia di Padre Pio, ma che ha detto quello? Sto morendo dalle risate. E vabbè, un amico di prima ha detto provincia di Padre Pio, vabbè. Poi salsicce alla San Marino, della Fonte della Salsiccia, patrimonio dell'UNESCO, buona giornata Manganì, e parliamo proprio dei produttori number one di salsicce qui a Napoli. Poi patrimonio UNESCO, cuzzetiello con suga e polpette, ecco, lo dica fa chi non l'ha mai mangiato, non sa che si perda. Antonio, ma credo che a Napoli chiunque abbia assaggiato cuzzetiello con le polpette al sugo, ma ci mancherebbe altro. E ancora, buongiorno Manga, patrimonio UNESCO, la posteggia napoletana classica, chitarra e mandolino, massimo perfetto, e sono d'accordissimo con te anche quella. Poi buongiorno a tutti, mi candido io, patrimonio dell'UNESCO, Antonio Manganiello, dopo che scrocca di tutto si fa pagare anche le prestazioni. Sei il mio mito, Antonio da Gerola. A te è capitato una volta, ieri è successo il finimondo su questa mia affermazione, a volte veramente esagero, ma hanno detto che ne ha parlato anche Rosario Verde, i ragazzi del pomeriggio. Vabbè, finiamola qui perché mia moglie non ha ascoltato. Sentiamo qualche vocale che è meglio, va, così cambiamo
1: Anto,
0: discorso.
1: Buongiorno, padre dell'UNESCO, inizio a rubare a Napoli.
0: In che senso? Nel senso buono?
2: Anto, buongiorno, buongiorno dal Cammello.
0: Vai.
2: No, per presunzione.
0: Vai.
2: Patrimonio dell'UNESCO, amarenne rucamella.
0: Sono d'accordo con te, Cammello. L'ho anche assaggiata, a purpet rindasare.
1: Magari, buongiorno, saluto dei Mr. Hyde. Ma perché canta?
0: A cominciare. Mi
1: stanno pure quando parla.
0: Per favore.
1: Come fanno i cantanti a cantare
0: con lui? Vabbè, raga, cantano con lui. Ha cantato Saldavinci con lui, tutti i grandi artisti. Ha tante conoscenze. Poi un amicone, lo saluto, magari ci sta ascoltando. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Anto, secondo me, sì, patrimonio dell'UNESCO dovrebbe essere la figura femminile.
0: In tutti i sensi.
3: La donna è troppo importante.
0: È vero.
3: Cioè, ad essere patrimonio dell'UNESCO, la donna è troppo importante,
0: moglie,
3: pure in una casa,
0: nonna,
3: la donna sta sempre un punto di riferimento in una famiglia.
0: Sì, sì.
3: Ma poi ha rotto tutte queste cose che stanno succedendo, tutti questi femminicidi, per dare un segnale forte.
0: Sono d'accordissimo con
3: secondo
0: te.
3: Me la donna deve essere patrimonio dell'UNESCO.
0: Ci sta tutto.
4: Non ci capito, Maurizio fa patrimonio dell'UNESCO e Camille Vigliotte e poi le basette polo del genere, che lo facciamo?
0: Tutte e due.
5: Magari buongiorno pipistrelli, patrimonio dell'UNESCO,
0: sì.
5: Ora non ha rumeina,
0: ragazzi,
5: quando botta.
0: È UNESCO, non UNESCO. Ok,
6: ciao Antonio, buongiorno, sono Maurizio da Napoli.
0: Vai.
6: Devo farti i complimenti.
7: Buongiorno pipistrelli.
0: Poi dopo lo sentiamo.
7: Patrimonio dell'UNESCO,
0: sì,
7: a Brillantina e Gigino Barbiere.
0: È vero.
6: La definizione culturale italiana, nessuno la conosce meglio. Sono pochissimi.
0: Vabbè, dai, non c'entra niente, ragazzi, non così pesanti.
8: Buongiorno, sempre Pasquale da Fratta Maggiore.
0: Ciao Pasquale.
8: Manganio, matrimonio è bello, Ciro del Bar Umberto di Fratta Maggiore, la piazza.
0: Veramente.
8: Ash Fugliatello.
0: Patrimonio dell'UNESCO. Ma fatto un gruppo di spot.
9: Buongiorno. per me sembra genovese, voglio.
0: La genovese ci sta, patrimonio dell'UNESCO, e quanto è vero. Quanti messaggi, mamma mia, ragazzi.
10: Patrimonio dell'UNESCO, ma tutti i cantieri e lavori di Napoli e province.
11: Magari, secondo me, matrimonio dell'UNESCO.
0: Ma qua matrimonio.
12: Buongiorno, Carlo dal Furgone. Mancani, il patrimonio dell'UNESCO è il guaglione che c'ha mai con cannetta fa e facetta rap la mattina.
0: Lo ricordi?
13: Complimenti. Fantastico. A questo pipistrello che ha detto che la donna dovrebbe essere, sì, patrimonio dell'UNESCO.
0: È vero.
14: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Patrimonio dell'UNESCO, amarenne che ha soffritto, Sant'Antonio Abate.
15: Immagina una figura mitologica che basette Paolo De Geni e che capille Vigliotti.
0: E con la mia testa. Wow, c'è un mostro.
16: Daniello, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO.
0: UNESCO!
16: Ragazza.
17: Mangani, avete fatti i danni che avevamo da pala.
0: Lo so, ragazzi, per favore non entriamo in quel dettaglio.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
18: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Ah, finalmente.
18: I ragazzi di Napoli che giocano a pallone e bello, si divertono tra le belle arti e le chiese.
0: E ma ci sono ancora?
18: Sì, della nostra città.
0: Quella è la domanda. Ci sono ancora? Boh. Va bene, patrimonio dell'UNESCO cosa? Chi? Fatemelo sapere. 342-00-00100.
19: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
20: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
21: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
22: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: possiamo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Elena dice il caffè al banco del bar. Quanto hai ragione, veloce ma con le sue regole, 2 minuti ma fondamentali nella giornata di ogni italiano. E ti dico la verità, ho girato negli ultimi 2-3 mesi parecchie capitali europee, la manganellata era quella fino a qualche settimana fa, non esiste la cultura di prendere il caffè al banco, cioè io mi fermavo al banco in Albania, in Romania, in Slovacchia, aspettavo sto caffè, non te lo portano, non esiste, ti devi sedere per forza, è un'usanza prettamente italiana, bellissima. Poi ancora, le feste di paese con le luminarie, ci sta tutto, quando le strade si trasformano e diventano scenografie luminose incredibili, sono tradizione e comunità insieme. Poi il parcheggio in centro alle 18, trovare un posto è un talento raro, quello sì che meriterebbe l'UNESCO. E poi Agapi Manganiel, patrimonio del NUNESCO Rapport. No, vabbè, questo è bellissimo, fantastico. Ancora, patrimonio dell'UNESCO la fresella, e ancora la scarpetta fatta da un bambino. Perché da un bambino? Patrimonio dell'UNESCO, cioè che è più romantico, ma anche da adulti, no? Poi vediamo, battesimo dell'UNESCO. I radioascoltatori del pipistrello, UNESCO, UNESCO, chi ha detto matrimonio dell'UNESCO, vabbè, più o meno è quello. Sentiamo ancora qualche vocale che adoro ovviamente ascoltare. Pronto? Vediamo un po' il patrimonio dell'UNESCO.
1: Ognuno si dovrebbe fare i cazzi suoi.
0: Ah, magari.
1: Saluti a tutti.
0: Questo potrebbe essere un bel patrimonio, ma non esiste.
2: Allegri sì, allegri no. Mm. Ma che ce ne fot? Allegri sì, allegri no. Mi sembra più forte.
0: Bene, 8:31. Si avvicina al bar dello sport.
3: Sempre io ci sono da Nocera. Caro Manganiello, patrimonio dell'UNESCO. Vuoi mettere a scorsi pane, zuppato in due, sugo, la nonna, quando volevi, e trevavo che era un coppa in mano.
0: Bravo, bravo. Io metterei anche l'accento.
4: Ma a capi Manganiello, la basette del genio.
0: Sì.
4: I capelli vigiotti.
0: Cioè, ti rendi conto?
4: Una figura mitologica che da essere forza patrimonio dell'UNESCO.
0: Spaventosa. Cioè tu immagina un po'. Spaventosa, ragazzi. Mamma mia. Per l'amor di Dio. Fa paura anche a me. Pensa un po'. Ancora vediamo. La genovese.
5: Buongiorno. Quella l'ha detto. Per me il patrimonio dell'UNESCO. Mm. Siamo noi papà. Che mettiamo in primis moglie e figli.
0: Come no?
5: Facciamo mille sacrifici per non farci mai mancare niente.
0: Mm. Ci sta.
5: Noi possiamo fare a meno di mille cose, ma mai far mancare la felicità ai figli
0: e alla moglie.
5: Proprie nostre mogli.
0: Quanto hai ragione. Un bacio anche a te, quindi patrimonio il papà e anche la mamma, dai, tutti e due. Ancora vediamo, c'è un amico che lo leggo adesso.
6: Manganiello, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO,
0: sì.
6: A cresime l'UNESCO, l'estremunzione dell'UNESCO.
0: Abbiamo fatto tutti i sacramenti. Buongiorno Antonio, Pietro da Dresden, siamo in Germania. Patrimonio dell'UNESCO, Brore Burp, non l'ho mai assaggiato, ragazzi, vi dico la verità. Ciao Antonio, Nico da Scampia. A proposito dell'UNESCO, non portare Nino D'Angelo stasera alla candidatura della canzone napoletana è vergognoso. Questo dobbiamo dire agli organizzatori, magari aveva anche da fare Nino, non lo so.
7: Antonio,
0: sì.
7: Se vogliamo parlare di personaggi, patrimonio dell'UNESCO, per me dovrebbe essere il grande Diego Armando Maradona.
0: È vero.
7: E credo che tutti i pipistrelli saranno d'accordo
0: tutti,
7: con me.
0: Tutti, ma credo tutto
7: sempre
0: il mondo.
7: Sempre io, Claudia.
0: Ciao Claudia, grazie.
8: Scusa, Manganiello.
0: Sì.
8: Ma mi puoi spiegare questo matrimonio cavantresco che roba è?
0: Ma è patrimonio dell'UNESCO.
9: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
9: No, patrimonio dell'UNESCO a Chamel.
0: Vabbè, quella c'è sempre, ragazzi, hai voglia. Mondiale, da sempre e per sempre. Poi c'è qualcuno che dice la pasta al forno con le polpettine e le uova sode, che io adoro ma che non mi fanno mai, soprattutto perché non adorano le uova sode all'interno della pasta al forno, non ci stanno mai, mannaggia.
10: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Patrimonio dell'UNESCO Aziz, scusami, Azizone Battipaglia.
0: Ah, ok, ma anche quella, insomma, la mammella in sé per sé, ragazzi, è il nostro primo cibo, no? Quello di succhiare il nettare degli dèi, ovvero il latte della mamma.
11: Pipistrello, pipistrello,
0: di nuovo.
11: Sono Raffaele da Mainz.
0: Vai.
11: Io farei patrimonio dell'UNESCO.
0: La tua roccia.
11: Al programma Il Pipistrello.
0: Mamma mia,
11: perché
0: Raffaele,
11: è unico.
0: Sei un grande.
12: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
12: Forse un po' off topic, ma patrimonio dell'UNESCO, i Masters of the Universe, che ieri sera è uscito al cinema, film bellissimo.
0: Davvero?
12: Che consiglio a tutti gli amanti del genere.
13: Andò,
0: okay,
13: buongiorno,
0: grazie.
13: Amerto Andotto, io ho comprato delle pesche, l'ho pagato un patrimonio.
0: Ah, patrimonio dell'UNESCO. Quali sono? Che pesche? Quelle gialle? quelle, i tabaccai, come si chiama, i tabaccari, tabaccheri, una cosa del genere.
14: Patrimonio dell'UNESCO. Sì. La bibita del giaguaro, la bibita dei campioni.
0: La bibita del giaguaro? Qual è?
14: Coca-Cola.
0: Ah, ho capito, gli arachidi. Allora, il giaguaro è un personaggio, tra virgolette, si fa da vari video su TikTok e sta lanciando sta bevanda, no? Che è Coca-Cola con le arachidi all'interno. E, tra l'altro, pensate un po' la potenza di TikTok, De Martino lo ha invitato in una trasmissione, pazzesco, il giaguaro, lo saluto perché lo conosco molto bene. Tutto Block vende le bombole del gas e poi si diverte a fare dei video su TikTok. Va bene, tra poco ancora i vostri messaggi. Sì.

0: buongiorno, manga, patrimonio dell'UNESCO, casa Tiel, Luigi dalla Toffini, e poi c'è Giulia, secondo me dovrebbero diventare patrimonio UNESCO i riti della Settimana Santa in Sicilia, sono qualcosa di unico al mondo, emozionanti e profondissimi, io non conosco, mi fa piacere anche poi sentire un po' di gente, non soltanto di Napoli, per capire cosa potremmo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Antonio da Napoli, la canzone napoletana già lo merita da sola, ma anche il presepe napoletano artigianale è una forma d'arte incredibile, non solo tradizione. Poi i portici di Bologna, non ci pensiamo mai, ma sono una cosa unica, chilometri di storia e vita quotidiana, la tradizione dell'artigianato fiorentino, vedi, soprattutto la lavorazione della pelle e dell'oreficeria, sono saperi antichi che stanno sparendo. E poi vediamo un po' cosa potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO grazie ai vostri messaggi vocali, leggo solo questo, dice la genovese Luigi purtroppo da Mantova, lui purtroppo il lavoro qua non c'è, ogni tanto bisogna andare anche lì. Sentiamo qualche messaggio vocale.
1: Ci sono anche canzoni che possono essere patrimonio dell'UNESCO, tipo certo. Come voglia Pepsi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sai che cosa può diventare patrimonio dell'UNESCO?
0: Sì.
2: E lo deve diventare.
0: Vai.
2: L'editoriale di Ignazio del Tettocchio.
0: Vai, ci sto, mi associo. Speriamo che sia così nei prossimi anni. Poi c'è un messaggio bellissimo. Di Bruno, no, lo devo leggere. Dice, patrimonio dell'UNESCO, il lato B. E ci sta, però aggiunge di mia moglie, quindi fantastico. Bruno, noi dobbiamo votare, dobbiamo vedere se veramente, ecco, questo lato B di tua moglie potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO, senza, per l'amor di Dio, gelosia. Se lo invii qui, noi facciamo una votazione e vediamo un po'.
3: Manganiello, buongiorno. Mariano, sembra Mariano. Banale, ma patrimonio dell'UNESCO?
0: Sì.
3: La donna in tutte le sue sfaccettature.
4: Mangani.
0: Sì.
4: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Buongiorno, ma che schifo, raga, ma...
3: Patrimonio dell'UNESCO. Sì. Opereumus.
0: Ci sta tutto.
4: Mangani. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Basta. Allora, se lo dici in un modo un po' più edulcorato, ci sta tutto, perché tu pensa, no, che c'è quella cosa lì che uno fa nell'ascensore ed è patrimonio dell'UNESCO. Come no? Che schifo, ragazzi, spesso e volentieri anche nel nostro ascensore ci sono dei settori strani.
5: I teatrini che fai con Vigliotti.
0: Ti piace? Ci sta, ragazzi, dai. E poi è tutto improvvisato,
3: una figura mitologica a Capatoi, capilli Vigliotta, Basetti.
0: E l'abbiamo detto, sì. Poi?
3: E un Asi Rosario Verde.
0: Mamma mia,
6: tanto patrimonio dell'UNESCO, sì. A trip. Cotto
0: con le patate, bello, con le patate anche, perché no? Ci sta.
7: Io volessi fare a Manganiel che riende e volte
0: e riende pure
7: Caparrucche Lucio Pengo e che Basette Paolo del Gei.
0: Addirittura i denti.
8: Antonio, buongiorno. Antonio, io credo che tutta la campagna dovrebbe essere patrimonio UNESCO. Quindi sì. Quello che abbiamo noi non hanno altre regioni, ma non per presunzione, però.
0: Che
8: dopo essere stati sotto il dominio di tante popolazioni come greci, romani, arabi, francesi, spagnoli, io credo che di tutto questo ne abbiamo fatto veramente una cultura gastronomica, vini,
0: anche quanto dura ancora,
8: in Campania, quindi credo che la campagna sia straordinaria.
0: Sì, quindi
8: purtroppo con i pro e i contro, però credo che veramente valga la pena, non solo la canzone, ma tutta la campagna.
0: Tutta la campagna
8: è sempre Forza Napoli.
0: Ha scomodata di tutti i fenici, i greci, pensano poco che livello culturale di questo programma stamattina, ancora a parlare del patrimonio dell'UNESCO, cosa vorreste inserire?
9: Ciao Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
9: Claudio.
0: Vai,
9: Manganiello,
0: Claudio.
9: Guarda, te lo dico col cuore in mano. Vai. Io farei Antonio Manganiello, patrimonio dell'UNESCO, perché sono 7-8 anni, forse di più, che ti seguo e tu, quelle mattine che mi sveglio scoglionato, mi dai sempre quella, capito?
0: Oh, che bello.
9: Hai capito che voglio dire?
0: La carica, la carica.
10: Manganiello, l'energia. Patrimonio dell'UNESCO. Sì. La parmigiana e
0: UNESCO! Ma io, ma non è sardo, UNESCO! No, UNESCO!
11: Antonio, buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
11: Io farei patrimonio dell'UNESCO la pennichella roppo mangiata.
0: Mamma mia, non me la togliere
12: Antonio,
0: mai.
12: Buongiorno Stefano.
0: Ciao.
12: Senti Antonio, ma ieri i tuoi colleghi, mi pare Rosario in particolare, ti ha un po' denigrato, ha detto che non era vero che la donna... quella donna ti pagava per stare con lei,
0: perché è geloso, ragazzi. No, no, è tutto vero, ragazzi. Non smentisco.
13: E va a sì lui dopo scuola mezz'ora.
0: Dovete essere più veloci. Il nostro mood è così, velocissimo, a pane e pubaruolo, no? Tra le 7 e le 9, non appesantiamo.
14: Patrimonio dell'UNESCO. rumeno patrimonio dell'UNESCO.
0: È rumeno, è giusto. Patrimonio UNESCO rumeno. E allora tra poco ritorniamo, vai.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bellissimo argomento stamattina. La canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. E allora noi vogliamo sapere da voi cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo tanti messaggi, abbiamo avuto qualcuno che ha detto la pasta, salsicce e friarielli, che ne so, ancora qualcuno che dice Walter De Maggio patrimonio dell'UNESCO, oppure patrimonio dell'UNESCO i figli, i bambini, e su questo sono d'accordo. Poi patrimonio dell'UNESCO, dell'Innesco, ha scritto il nostro amico, la falegnameria di Casoria. Ignazio ha detto il torchio patrimonio dell'UNESCO, pazzesco, pazzesco. Ma sentiamo ancora un po' di messaggi vocali, ci stiamo divertendo perché stiamo mettendo anche delle cose assurde, no? Come patrimonio dell'UNESCO, che molti hanno detto UNESCO.
1: Buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO, l'autostrada A1 da Caserta a Napoli.
0: L'autostrada A1.
1: Che si cammina.
0: Ah, bene, meno male, dai, meno male. Ancora qualcuno, sentiamo il patrimonio dell'UNESCO secondo voi.
2: Antonio, buongiorno, sono sempre Maurizio da Napoli.
0: Vai Maurizio.
2: Ascolta, sono stato contattato da una donna ieri pomeriggio. Alla fine questa signora, sai che
0: è
2: la figlia di quella donna che tu ti sei tenuto che ti pagava.
0: Ragazzi.
2: Ma veramente ti ne butto anda 3 anni.
0: No, aveva qualche anno in meno. Tra le cose che avete scritto, ho fatto una sorta di riassunto: Caffè Espresso Italiano, il Festival di Sanremo, le sagre di paese, il presepe napoletano, le botteghe artigiane, i dialetti italiani, la carbonara, le nonne che cucinano senza pesare niente. Tutti questi sono veramente adatti per entrare nel patrimonio dell'UNESCO. Ancora qualche messaggio vocale, Ciruzzo, sentiamo, vediamo un po'. Cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO?
3: Antonio, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
3: Pino Daniele e Massimo Troisi.
0: Pino Daniele, ci sta tutto.
4: Mangani, ma perché devi sempre alla fine spostare il microfono? Abbiamo spostato un po'.
0: Ma ci spostano un po'. Okay. Cioè, sanno tutto, ragazzi. Già mi sono spostato.
5: Voi, Antonio, Manganiello, buongiorno. Io ho patrimonio UNESCO. UNESCO.
0: Avvocato, vieni, vieni.
5: Sì. Tutto. Tutto patrimonio,
0: patrimonio dell'UNESCO.
5: Ma solo UNESCO, non UNESCO. Saluti, Silvestro da Rossi.
0: Ti abbraccio forte, molti hanno detto patrimonio dell'UNESCO ed è UNESCO. Questo è importante, vuoi specificarlo, mi raccomando.
6: Buongiorno, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO, agenda Sare.
0: Agenda Sare di Innocia.
6: UNESCO, il Casatiello di Sant'Arpino e i Friarielli di Villa Literno.
0: E i Friarielli di Villa Literno, fantastico.
6: UNESCO.
0: Sì.
7: Non esageriamo.
6: Può andare in piena estate.
7: Non esageriamo.
0: Non esageriamo, attenzione, è arrivato l'avvocato Vigliotti. Momento.
6: Ciao Manganiello.
0: Ciao.
6: Quentin NCC di Napoli.
0: Vai.
6: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
6: I padri che soffrono in silenzio.
0: Quella è una sofferenza,
7: bravo,
0: soprattutto quelli separati.
7: Bravo.
6: Come credimi, no? Ci sono tanti.
7: Guarda, fammi.
0: No, ho fatto le separate in generale, insomma.
7: Guarda, fammi.
0: Patrimonio dell'UNESCO, anche le donne separate, pure quelle. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, ci sta. Va bene.
7: Ma tu adesso vorrei chiedere.
0: Sì.
6: Andò, buongiorno, buongiorno a tutti i Pipi Strevez. Andò, mi mettessi a mia moglie come patrimonio dell'UNESCO quando sei un cazzo bello e buono senza niente.
0: Sì. Ok.
6: Anganiello, buongiorno, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
6: Un scaldino che ti trovo tuo postra capo.
8: Andò, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
8: Pisellin e Rocco Siffredi.
0: Vabbè, basta.
6: Patrimonio dell'UNESCO.
7: Fine, questo è.
6: Putin, patrimonio dell'UNESCO, momento che te ne vai, Manganiello.
0: Ecco. Allora, se ti conosco bene,
7: adesso io ti chiedo.
0: Hai occhi sornioni, qualcosa stai per dirmi?
7: No, stavo dicendo. Sì.
0: Vabbè,
7: no, vorrei sapere, ma tu sai che cos'è l'UNESCO?
0: L'UNESCO.
7: L'UNESCO. L'UNESCO, sai.
0: Unione.
7: Sì.
0: Ma perché adesso sei beccato?
7: Il patrimonio dell'UNESCO. Il patrimonio dell'UNESCO, sai? Dell'UNESCO.
0: UNESCO. UNESCO.
7: Sai che cos'è?
0: È qualcosa che merita di entrare di diritto in un patrimonio, capito? Cioè, quindi è talmente importante anche la festa di Giglia.
7: Qual è la dicitura esatta dell'UNESCO?
0: Diciamo l'acronimo UNESCO, cosa significa?
7: La dicitura usata.
0: Allora, Unione Nazionale.
7: United National.
0: Oh, aggiungerate veramente? National
7: Education, Scientific and Cultural Organization.
0: Allora, in italiano che significa? In poche parole.
7: Quello che hai detto tu. Però voglio dire, devi saperlo che cos'è l'UNESCO. Che cos'è? Cioè, la sigla UNESCO. Che cosa significa?
0: Taggerito,
7: cioè, USTA per UNITE. La N sta per Nation, quindi Nazioni Unite.
0: Unite, sì.
7: Educational.
0: Educational, ok.
7: attenzione, la cultura.
0: Sto facendo un po' biglioso.
7: Scientific and Cultural Organization.
0: Vabbè, alla fine si sa che cos'è, ma non ha mai specificato. Perché...
7: Come lo dobbiamo dire? Tu parli dell'UNESCO,
0: ho capito,
7: non
0: capito,
7: che cos'è l'UNESCO.
0: Scusa, che cos'è l'UNESCO? Cioè, fondamentalmente l'abbiamo detto, non è che dobbiamo andare nei dettagli adesso, ha capito? Il mood del pipistrello, non
7: l'ONU,
0: lo può sapere.
7: L'ONU, che cos'è l'ONU?
0: L'ONU.
7: L'ONU.
0: L'ONU, l'ONU. Allora, Organization National United. Ma ci manate, però quello doveva essere per forza. Vabbè,
7: tu
0: vabbè.
7: Sei il numero uno.
0: Vi lascio con Gianluca Vigliotti, patrimonio dell'UNESCO, anche
7: attenia,
0: Vigliotti.
7: Attenia.
0: Saluto anche l'ultimo, una sì, telefonata così, sì, per le bu- pronto? Vai,
9: pronto,
0: pronto
9: Antonio, buongiorno Francesco.
0: Francesco. Eccolo, vai Francesco, buongiorno.
9: Volevo dire due cose velocissime, vai, vai. La pronuncia dell'inglese dell'avvocato è sì, veramente sì, molto molto brutta.
7: Sì, ok.
9: L'avvocato ieri è andato a mangiare a scrocco grazie al Napoli. Ogni tanto pure l'avvocato scrocca.
7: Sono andato al lavoro, c'era una conferenza stampa, c'era un light lunch.
0: Ah, sì, a Palazzo Petrucci, giusto?
7: Light lunch a Palazzo Petrucci.
0: E giù da Gino Zuzzi invece. Hai visto che differenza?
7: Non c'era differenza, mi sembra normale.
0: È uguale.
9: No, perché mi è arrivata voce che si è avuto 3/4 Montepulciano d'Abruzzo.
7: Veramente, perché io non bevo.
0: Sì. Non bevo, è astemio.
7: Non bevo a Palazzo. Francesco. Le tue informazioni, Francesco, sono errate.
0: Diciamo che sei un po' manganilizzato ieri, eh?
9: Comunque Antonio, sì, io farei patrimonio dell'UNESCO
0: sì,
9: la signora che ti dava soldi e si è citata
0: ancora, basta
9: per...
0: ragazzi,
7: complimenti, è stata una telefonata interessantissima,
0: sono 24 ore che si parla di questo, sì, basta, ancora
7: tristemente
0: ultima, guarda come
9: Ando,
0: sì, vai
10: questa volta devo prendere le due parti,
0: veramente
10: non sai che significa, però l'avvocato stai intelligente, non è che lo sapeva meno.
0: L'ho visto, però io devo mantenere il gioco, ragazzi, certo, ovviamente.
7: Per non sbagliare. Mamma mia, veramente.
0: No, non posso andare oggi, purtroppo.
7: Meno male.
0: Gli ho mandato un messaggio poco fa. Mi sono dimenticato di dire che non posso andare oggi.
7: E che siamo succede proprio?
0: Succede proprio
7: chiude,
0: la
7: mo chiude
0: non
7: proprio
0: mi ha risposto. Pensa un po'.
7: Pensa te, sarà una giornata tremenda per
0: triste,
7: lui.
0: Tristissimo.
7: Senza la tua capa.
0: Bravo. Risparmia 2 ore, voglio dire, di lavoro.
7: Soprattutto 5 euro, vai.
0: Bastardo. Stato buono, ciao Ciruzzo. A lunedì.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cucurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era al lavoro a Torre Annunziata la commissione di accesso che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. È in fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo

al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. Si è conclusa tragicamente, dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte, la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia. L'imputato è ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport, il calcio, è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il suo contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo consentono ancora, così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi in vista della prossima stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.

Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vegliotti ai microfoni, con l'amico Ciro Froio in cabina di regia che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi, 081-546-6873, abbiamo ascoltato ieri, ne abbiamo ovviamente dato conto della conferenza stampa della presentazione dei ritiri tra Di Maro e Castel di Sangro con il presidente De Laurentiis, che ovviamente non ha potuto annunciare quello che è, da un punto di vista regolamentare, il nuovo allenatore. Dobbiamo aspettare questa risoluzione, che si sciolga il rapporto contrattuale tra il Milan ed Allegri, e poi il Napoli ovviamente potrà annunciare. Il presidente si allontana dall'Italia per un breve periodo, ma comunque ciò non significa che possa comunque continuare ad operare. Italiano invece potrebbe andare al Besiktas, molto vicino l'accordo con la formazione turca. Ricordo anche il numero di WhatsApp per fare una chiacchiera, perché oggi è giornata di calendari, e come vi avevo anticipato ieri, ve lo ricordate, vi avevo detto, l'ha confermato il presidente, che il Napoli chiede e ottiene sempre di poter giocare la prima giornata di campionato fuori casa, quella del 22-23 agosto, perché dopo che ci sono adesso i concerti, si comincia stasera ovviamente con i concerti al Maradona, il Napoli ha bisogno di un attimo di tempo in più per risistemare il terreno di gioco dello stadio Maradona, e quindi la prima giornata di campionato in casa sarà la seconda di campionato, e vedremo con chi. Insomma, ci saranno due turni infrasettimanali, due soste un po' più lunghe da due settimane. Insomma, è come al solito questo maledetto calendario asimmetrico che non si capisce nulla sulle gare di ritorno. Allora 342 00 00 100 per i vostri messaggi WhatsApp, e poi arrivano anche i WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Segnalo a Ciro Froio, uno dei suoi preferiti, il mitico già Federico 49, che già si è esibito, c'è Mauro Perfetto, insomma già ci sono tutti. Andiamo a salutare un po' di amici in questo fine settimana. Amico mio, buon caffè, Patrizio da Napoli, forza sempre Napoli, amici del Bar dello Sport. Ho sentito che De Laurentiis si è dato il via libera a KDB e Lukaku di poter lasciare il Napoli. Luigi da Mantova: KDB lo terrei ancora. La risposta è stata molto netta, in base alle dichiarazioni rilasciate da De Bruyne e da Lukaku in maniera separata prima dei mondiali, e De Laurentiis ha detto: vediamo chi è il nuovo allenatore, se considerano i due giocatori indispensabili, com'è la situazione, insomma ha lasciato aperte qualsiasi tipo di porta. E poi buongiorno, buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla falegnameria, anzi no, Enzo dalla gelateria di Rapallo, gelateria di Rapallo sempre presente. E poi anche questa mattina vi ascoltiamo mentre prepariamo i taralli. Un abbraccio a Forza Napoli da parte di Gennaro, Giuseppe, Alessia Antonella della taralleria napoletana. Ciro, dobbiamo andare a San Biagio dei Librai perché ci aspettano i nostri amici per offrirci dei taralli. Come

0: tutte le mattine alle 9 passeggiata con Lizzy, la mia cagnolina, sintonizzato tramite app su Kiss Kiss. Che bello, Gaetano da Pomezia, che salutiamo. C'è anche Massimo. Qual è il vero Milan di Allegri? Quello dell'andata quando stavano in cima o quello del ritorno disastroso? Non lo so, mio caro. Salvatore Piccolo e Arcangelo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico, che mi pare che sia in linea. Domenico, ci sei?
1: Sì,
0: Dotti. Amico mio, come stai?
1: Bene.
0: Sei pronto per questo? Allora, facciamo, ecco, la domanda del giorno che facciamo a Domenico è questa. Qual è la prima squadra che vuoi incontrare nel calendario? La prima giornata di campionato, il Napoli contro chi deve giocare?
1: No, Sampdoria, sì.
0: Non lo so, dimmi tu, chi vuoi incontrare la prima giornata?
1: Lecce.
0: Il Lecce, Lecce-Napoli la prima giornata. Se indovini anche questa, Domenico, sei un mito. Lecce-Napoli la prima giornata, secondo Domenico. Va bene, vediamo i nostri amici.
1: E tu
0: ne io... si gioca in trasferta e quindi vorrei giocare con una squadra, diciamo così, una neopromossa. Mi andrebbe bene il Monza? Va bene il Monza, Monza-Napoli? Che dici?
1: Sì.
0: Va bene, vediamo che cosa succede.
1: A lunedì.
0: Anche
1: posso
0: io.
1: Salutare tutti, posso?
0: Ma certo che puoi salutare tutti, Domenico, certo che puoi salutare tutti.
1: A te, a Felice, Ignazio, a tutti su Napoli.
0: Bravo, grande, anche a Ignazio, sì. Va bene. Domenico, ti vogliamo bene, un bacio forte, ti raccomando. Eccoci qua, è collegato anche il nostro amico Michele Botti, al quale mando un grande abbraccio e lo saluto. Come funziona quest'anno con il calciomercato? Il Napoli può comprare, deve sempre prima vendere? No, è libero. Mario Gusto Restaurant Santa Maria Capavetere ha riscattato già Holland per 44 milioni. Buon weekend a tutti voi alla mia radio del cuore. Grazie per i complimenti, il nostro amico Enzo, che saluto con un affetto. Il Napoli non riscatta Elmas, ora il nostro buon Domenico deve cambiare il suo marcatore preferito. E poi Napoli Forever, un buon saluto a tutti, buon weekend, la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, sarebbero i colleghi di quelli di Casoria. Martina, mi ascolto i podcast Ignazio Felice, sono mitici, quanto mi manca il Napoli, la nostra Martina da Napoli. Mi hanno chiamato per un sondaggio sulle emittenti. Alla fine ho detto alla signora al telefono: stiamo perdendo tempo, io sono sempre su Radio Kiss Kiss. Brava, bravissima. Allora, a proposito, ho saputo, caro Ciro, sentivo in radio, mentre venivo a Kiss Kiss, che oggi è il compleanno di Ascanio, giusto? Oggi è il compleanno di Ascanio, fa 18 anni Ascanio. E abbiamo Ascanio, ha chiamato anche Ascanio, che piacere, che onore, Ascanio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, sì, ho chiamato proprio per questo, perché oggi è il mio compleanno.
0: Ma guarda, dovevamo chiamare noi te, so che l'ha fatto il tuo amico Manganiello.
2: Sì, l'ha fatto il mio amico Manganiello, vero, confermo.
0: Ti facciamo gli auguri, veramente di cuore, sei diciottenne, ormai sei diventato maggiorenne, davvero tanti,
2: esatto.
0: Davvero tanti
2: ora,
0: auguri.
2: Ora non potete più obbligarmi ad andare a scuola, che Manganiello lo senta, anche se ci vado.
0: Scusami, non ho capito, scusa, questa cosa qua, non... cioè, prima dicevamo il fatto che tu dovevi andare a scuola, ma perché giustamente è una cosa che tu devi fare, cioè, tu che è l'ultimo anno questo, devi ancora fare un altro anno di liceo?
2: A settembre devo fare l'ultimo anno, però lo faccio.
0: Scusami, quindi ci devi andare a scuola, devi prendere la maturità, scusami.
2: Certo che la prendo, era per dire.
0: Era per dire, vabbè, e comunque voglio dire, va bene così. Senti Ascanio, ma tu chi vuoi la prima giornata di campionato nel Napoli? Con chi deve giocare?
2: Non lo so.
0: Non lo sai, va bene. Stasera, ho saputo, siamo stati invitati tutti quanti a Casoria, veniamo da te al compleanno. Va bene, veniamo tutti quanti insieme. Va bene, Ascanio, tanti auguri.
2: È già una buona cosa che Manganiello non ha ancora chiamato.
0: Ma scusi, ci hai parlato prima con Manganiello, non capisco perché dovrebbe richiamare.
2: Ma quello normalmente chiamava sempre quando io chiamavo a te.
0: Lo so, vabbè, ma oggi è il tuo compleanno, non ti vuole, capito? È una cosa. Oggi è una giornata speciale, non vorrà interferire in questa storia. Va bene. Ascanio, un bacio, auguri, tanti auguri. Divertiti stasera, ti raccomando. Quante donne vengono?
2: Sono più femmine che maschi.
0: Mamma mia, scatena di Ascanio, un abbraccio. Va bene, scatena. Ciao, ti abbraccio. Buongiorno al bar Lello da Quarto, mi fate gli auguri di compleanno anche a te, grande Lello da Quarto, 63 anni, complimenti a tutti i cantanti, a Eli e a Giovi. Sono Enzo da Tivoli, non potendo incontrare il Verona nella prima giornata, Speriamo di poter incontrare. Ne ho promosso a Monza, sì, anch'io sono convinto. Il calendario asimmetrico ha uno sviluppo che tiene conto delle esigenze delle squadre impegnate in Europa. Gennaro, sì, è vero. Alla prima di campionato, meglio una tra Juve e Milan, che sono in confusione totale, saranno sicuramente ancora tutto da organizzare. Fabio. E poi vi ascolto alla guida, Andrea da Bolzano, fa fridda, grande Andrea da Bolzano nel pullman, saluti affettuosi e tanti auguri ad Ascanio. Vedi, Franci da Licora ti fa gli auguri, la nostra amica Franci, buongiorno, mi piacerebbe che Chedibi rimanesse qui, ne abbiamo visto solo il 10% delle potenzialità, potrebbe essere la chiave della prossima stagione. Antonio da Rione Alto. Beh, è vero, voglio dirti ragazzi, bisogna capire, intanto dove vediamo il mondiale. A proposito di mondiale, secondo me sarebbe opportuno che il Napoli affrettasse leggermente la situazione per il rinnovo del contratto di Scott McTominay. Non vorrei che questo mondiale potesse essere, diciamo così, foriero di ulteriori interessi per Scott McTominay. Insomma, dobbiamo essere abbastanza preoccupati e attenti, insomma, vediamo bene. C'è anche Noah Lang che fa il mondiale con l'Olanda, poi la settimana prossima sono curioso di capire secondo voi chi potrebbe essere. Intanto continuano arrivare i messaggi, per carità, Paolo hai ragione, Venezia la prima partita, sì, non sarebbe male il Venezia. Enzo, autista di camion Conad, un bacione a Domenico, se puoi salutare tutti gli autotrasportatori, ma lo faccio volentieri, il grande Enzo con il suo camion. E poi, no avvocato, la prima di campionato meglio una tra Juve e Milan, anche tu. E poi Domenico, il patrimonio dell'UNESCO, se è vero. E poi buon weekend a tutti gli amici del bar, un saluto affettuoso a Nonna Rosa, che metterà su tinto cuore, pure a me la telefonata di Nonna Rosa qualche giorno fa è stata veramente molto bella, ce l'ha scritto Massimo Pazzi. Intanto c'è Gianni in linea, ciao Gianni.
3: Oui, avvocato carissimo,
0: ciao, buongiorno a lei. Buongiorno amico mio, buongiorno, eccoci
3: ogni
0: qua.
3: Ogni tanto la incontro nel Superò di via Petrarca, è un grande.
0: Salutiamoci, voglio dire io.
3: Io vi saluto sempre.
0: Già fa la spesa ogni tanto, lo sai che devo badare mio figliolo, quindi.
3: Niente, avvocato, volevo dire, ma secondo lei per addolcire un po' questo presidente che sembra così duro con i cazzatori,
0: ieri non è stato particolarmente duro, insomma mi sembrava
3: una stoccata a De Bruyne, a Lukaku un po', qualche giornalista ha fatto una domanda un po' più comoda, per esempio, che stai
0: ma non sarebbe con... non sarebbe ADL
3: è solo questo lo dobbiamo amare per com'è alla fine.
0: Vabbè, comunque ieri voglio dire ha risposto a domanda, ha risposto, quindi non poteva rispondere sull'allenatore, non poteva rispondere su quello che non può ancora diciamo così contrattualizzare, perché questi regolamenti impongono ovviamente delle regole, delle situazioni particolari. Tanto sappiamo tutto. Gianni, ci vediamo oggi pomeriggio, già fa spesa, quindi oggi pomeriggio ci vediamo.
3: No, più verso le 7:30.
0: 7:30, 7:30 sto là. Vabbè, 7:30. Okay, arrivederci. 081 546 6873, fatemi sapere chi volete incontrare alla prima giornata di campionato. Buon dia dal bar dello sport, dalla Costa Brava, che spettacolo ragazzi, una foto meravigliosa. Chicco, non vedo l'ora della conferenza stampa di Allegri, e chissà quando ci potrà essere. Secondo me adesso il presidente non c'è, insomma prevedo tra fine giugno e luglio. Salvatore, lo chef Giuseppe, il Corriere del Tecnopolo, il nostro punto di vista, Allegri è meglio di Conte? Ci aspettano, io vi ripeto, quando verrò a Roma ci sarò, verrò a trovarvi. Fratelli in fede, io vorrei non colorati. Antonio dall'Austria vuole la Juve. Buongiorno a tutti il bar, complimenti. Grazie. Francesco TDG, buongiorno in Napoli, la prima giornata gioca a Venezia. Vinceremo il campionato, faremo una grande Champions. Sono Tony, quale sarebbe il tuo calendario ideale? Beh ragazzi, è inutile sottolinearlo, cioè è normale che se io gioco col Venezia la prima fuori casa, poi gioco con Lecce in casa, poi vado a Monza, cioè mi sembrerebbe la prima partita di campionato Fiorentina-Napoli, pasticceria Martinello da Montebelluna. E poi buongiorno a tutti il bar, abito a Casoria, mi chiamo Domenico e voglio sapere stasera dove festeggia Ascanio. Andate in giro, ha invitato tutti Ascanio ragazzi, quindi potete andare tranquilla. Felice, tu stasera vuoi andare alla festa di Ascanio?
4: Ah, senz'altro, Ascanio buon 18 anni, bellissimo, oggi è lì.
2: E il tempo vuole, non ce ne accorgiamo.
0: Tu sei appena mo da poco, hai fatto 18 anni, quindi sei un maggiorenne.
2: Fatto ieri.
0: Sei un maggiorenne.
2: Sempre un saluto al mitico Domenico.
0: Sì.
2: Giorgia, Sofia,
0: tutti
2: nonno qua. Guido. O Napoli.
0: O Napoli.
2: È in mani sicure.
0: Sì.
2: Siamo presidenti.
0: Sì.
2: È il Maradona dei nostri presidenti.
0: Sì.
2: Seguitelo.
0: Seguitelo.
2: E il calcio cambierà. Voi non volete seguirlo. Fate i fatti vostri, forza Napoli, giallo.
0: Ma Felice, la prima giornata di campionato, con chi gioca in Napoli?
2: Magari con la Juventus.
0: Con la Juventus, la Juventus a Torino, insomma, non mi pare che il...
2: Lo so, ho detto una cazzata pure stamattina.
0: No, cazzata no, insomma, hai detto una cosa difficilmente verificabile.
2: Va alla classifica.
0: Vedrei
2: Venezia, va.
0: Venezia pure tu.
2: In Laguna.
0: Va in gondola Felice a Venezia.
2: Vabbè. Grazie Gialo, come Vabbè. Sempre, forza Napoli.
0: Ciao, ti abbraccio.
2: Chisse Napoli.
0: Chisse, pure chisse. Ciao. Comunque le dobbiamo incontrare tutte, vincerle tutte. Luigi da Carinario, la prima giornata sarebbe bello Inter Napoli. 1-2, Paola da Casal di Principe. E poi c'è Adele, Passemino non libera Allegri. De Laurenti, sa un piano B. La prima sarà Venezia Napoli. Ragazzi, votatissima questa Venezia Napoli. A me sinceramente dà fastidio sentire sempre che il nostro tempio del calcio, come lo definisce De Laurentiis nel modo in cui lo dice, in questo tempio ci ha giocato il giocatore più forte del pianeta, si riferisce allo stadio ovviamente, il nostro amico Ciro in Smart Working, va a giocare nello stadio nuovo De Laurentiis, siamo quasi a settembre, mettiamo la seconda pietra, vedremo. Mi iscrivo al Toto Trasferta, spero Bologna o Sassuolo, no, il Sassuolo no perché ha giocato l'anno scorso, quindi il Sassuolo è escluso, l'unico che possiamo escludere è il Sassuolo. Vivendo a Rimini, lì ho vicino, ci porto anche mia figlia di 8 anni, René, lo saluto con affetto. E... Antonio dall'Austria che saluta. Allora, ho risparmiato 25 euro mentre vi ascolto, lavo l'auto, che carino, bellino, all'autolavaggio che sente noi. Giovanni, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluco.
0: Buongiorno Gianluco, eccoci Giovanni, dove sei?
4: Giovignale.
0: Dove ti trovi?
4: Pomigliano d'Arco.
0: Pomigliano d'Arco, i mitici amici di Pomigliano d'Arco. Giovanni, dici tutto.
4: Ma dimmi una cosa, ma...
0: Sì, dimmi.
4: Non il posto reale,
0: no, non lo sentiamo da un po', lo salutiamo con affetto, l'importante è che stia bene.
4: Sta bene,
0: non lo sentiamo da un po', ma sta bene, tutto a posto la cosa.
4: Ha già avuto, hai imparato a mangiare la soffritta?
0: Sì, tutto a posto, anche quello
4: non
0: è andato.
4: Non è vero, sei bugiardo.
0: Sono bugiardo. Giovanni, tu che cosa ti sei mangiato ieri sera?
4: Dove?
0: Che ti sei mangiato ieri sera?
4: Non mi ricordo.
0: Giovanni, stamattina con che cosa hai fatto colazione, Giovanni?
4: Colazione, latte e biscotti.
0: Latte e biscotti. Ti auguro una buona giornata.
4: Devo fare colazione la mattina perché mi dependono le pinnole.
0: Le pinnole, le famose pinnole. Bravo, Giovanni. Ti raccomando.
4: È un po' problema, capito?
0: Lo so, ti capisco. L'importante è prendersi le pinnole a prima mattina. Grazie,
4: la prima partita che sono andato a vedere, sai qual è stato?
0: Dimmi, Provercelli-Napoli, qual è stato?
4: Indovini qual è stato?
0: Non lo so, dimmelo tu. Pro Patria Napoli.
4: Non colorato.
0: Ah, con la Juve, va bene.
4: Annullavano il gol a Canin.
0: A Canin.
4: Ricordi?
0: Insomma, non tanto, però va bene lo stesso. Giovanni, abbraccio, non ti scordare la pinnola. Non te la scordare. Genoa-Napoli, la prima partita, ci scrive il nostro amico Carmine. Genoa-Napoli, perché no? E poi tantissimi saluti dal Conero, della città dorica legata a un gemellaggio storico, Marco D'Ancona. Sono andato una volta, c'era una partita di Coppa Italia con Ancona-Napoli. E poi buon weekend a tutti i tifosi. Ciro dalla provincia di Cuneo, che bello, tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando da fuori Napoli. Eviterei una neopromossa la prima giornata perché l'entusiasmo del debutto in casa può provocare brutti scherzi. Ecco, Tonino Mommo pensa così. Poi no, non ha parlato di conferenza degli infortuni De Laurentiis. Vado a fare la spesa, avvocato, io vado a fare la spesa verso le 19:15, mi trovo là. Chi è? Non c'è firmato Antonio e Laurentino. Per me la prima col Frosinone. Perché no? Meglio cominciare bene, è vero, c'è anche il Frosinone. Oltretutto trasferta molto vicina, con uno stadio di proprietà molto bello, quello del Frosinone. Raffaele, buongiorno.
5: Buongiorno dottore, è un piacere parlare con lei, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, hai pillole da prendere stamattina, no? Prima...
5: No, l'ho preso.
0: Ah, già hai preso, anche tu il pinnolo, vai Raffaele.
5: Dottore, allora io direi il Monza.
0: Pure io, mi piace sto Monza.
5: Poi una gentilezza, questo è, ho avuto il piacere di parlare la seconda volta con lei perché veramente è difficile. Se gentilmente mi fate tanti auguri, già la spiegai l'altra volta, Paolo dell'aeroporto.
0: Come no, Paolo, me lo ricordo l'altra volta,
5: presidente del gruppo dei tifosi del Napoli, dell'aeroporto di Napoli.
0: Ma lo facciamo con piacere, all'aeroporto ci staranno ascoltando tutti, lo salutiamo Paolo, un grande abbraccio da parte di Raffaele, da parte di tutti quanti noi, grande Raffaele.
5: Dottore, lei è un grande e sempre Forza Napoli.
0: Sempre, un abbraccio a te. Salutiamo Paolo. Grazie Raffaele, un abbraccio. Se fosse Frosinone Napoli, vediamo. Poi, no, non lo posso dire. C'è Salvatore che mi chiede di dire una cosa su Vincenzo, ma non la posso dire. Speriamo di prendere una big, perché da settembre a dicembre saremo occupati in un calendario complicato per via della Champions. Sì, anche se nel calendario che sarà sviluppato le squadre che giocheranno in Champions League e in Europa League non potranno scontrarsi a cavallo dei turni appunto delle coppe, quindi cioè voglio dire, se Napoli-Juve non potrà mai giocarsi, se no, la Juve no, perché la Juve non fa la Champions, no, però farla in Europa League, cioè voglio dire, Napoli-Juve non possono scontrarsi qua di mezzo a due turni di Coppa, insomma, cercano di fare un calendario più morbido. Carlo da Secondigliano, la prima, Lazio-Napoli, non lo so, però per me le prime 3-4 medie basse, così capiremo lo schema, eventuale errore in campo. Un bacio da Ponticelli, Salvatore Riccardi. Gianluca, ho messo come suoneria telefono la voce del presidente. Quando si sente telefonicamente con quello che invita il Napoli al ritiro per 4 milioni, il presidente gli dice: se vuoi 20 milioni, così non l'ha chiamato più. Antonio da Marano si è raccontato delle tournée. E poi Luigi da Mantova, che lo salutiamo. Sento Antonio perché poi devo andare in pubblicità. Antonio, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
0: Mio caro, buongiorno a te, eccoci.
6: Buongiorno, avvocato. Senta, avvocato, io praticamente ormai le conferenze stampa di De Laurentiis sono sempre da sentire con molta attenzione, perché lui ci dice delle cose che poi ci dice o non ci dice.
0: Sì.
6: Però almeno quello che ho percepito io, non so se è anche una sua impressione, ci ha fatto capire che se non riesce a fare lo stadio lui andrà via.
0: Non lo so, io ragazzi non ve lo so dire
6: sulla perché questione. Nel passaggio in cui dice se non mi fate stancare, poi ovviamente siccome lui anche in precedenza con la famosa conferenza di addio di Conte, lui ci fece capire tra le righe, anche se noi non volevamo, almeno io personalmente, che arrivasse Allegri, però alla fine ha preso Allegri.
0: Sì.
6: E ce lo disse in quella conferenza stampa. Allora lui magari ieri ha focalizzato il suo intervento molto sullo stadio, quindi ho percepito che
0: è una sua desiderata, mi pare evidente, lo dice sempre che lui preferirebbe lo stadio nuovo rispetto alla ristrutturazione del Maradona.
6: Se non mi fate stancare, cioè ha voluto, che cosa ha voluto farci capire? Che almeno alle istituzioni, se non a noi tifosi,
0: certo, ma
6: se non riesco a fare questo stadio, siccome lui ha poi esplicitamente detto che questo nuovo quinquennio sarà focalizzato sulle strutture.
0: Sì, è vero.
6: Era una cosa,
0: ha detto che per il centro sportivo
6: la
0: cosa che mi interessa molto è che la prima parte della risposta ha detto non c'è problema per il centro sportivo, cioè significherebbe che siamo in proiezione molto avanzata, me lo auguro. E sullo stadio, ragazzi, lo stadio, ci sono delle cose che salgono e sovrastano le nostre teste, no? Ci sono aspetti procedurali, amministrativi, burocratici che vanno perché al di là delle volontà.
6: Lui mi sembra avvocato, lui mi sembra molto fermo su questo discorso.
0: Sì, perché lo conferma, preferisce lo stadio nuovo alla ristrutturazione del Maradona. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, ragazzi. L'importante è che però il centro sportivo vada per i fatti suoi, che comunque cominci a farlo. Antonio, ti devo lasciare che sono in drammatico ritardo.
6: Buona giornata.
0: Un grande ritardo. Saluto l'amico Gennaro che dice che la Bild, sapete, il giornale tedesco molto importante, parla dell'interessamento del Napoli a Can Ozun, che è un grande talento dell'Eintracht, che però è una bottega carissima. I mondiali potrebbero far lievitare ulteriormente la sua valutazione. Vedremo. Pinnole e Gianluco, patrimonio dell'UNESCO. Jailson da Norimberga. Ciro, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il Bar dello Sport.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Allora, ci sono ovviamente gli appuntamenti di oggi alle 18:30. Calendario della Serie A, conosceremo la prima avversaria del Napoli nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Il Napoli giocherà fuori casa, come avevamo anticipato ieri e confermato dal presidente. Vedremo contro chi, ci scrive Raffaele da Mantova, contro il Cagliari. Vediamo che cosa accade. Il nostro oggi ultimo appuntamento, poi ci rivedremo ovviamente lunedì per attendere questa ufficializzazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Capiremo quando si svilupperà la sua risoluzione del rapporto contrattuale con il Milan. 081 546 6873, c'è Leo a telefono, tra poco arrivo da lui e arrivano tanti messaggi, ne leggo qualcuno al 342 00 00 100. Io voglio Roma-Napoli, Alfonso il Saldatore. E poi è arrivato un pezzo, se può interessarti Ciro, se non sei già pieno per il Festival Bar dello Sport alle 9:29, vedremo di chi si tratta. Non condivido la teoria secondo la quale non bisogna lasciare lo stadio Maradona perché ci ha giocato Dios. Vediamo stati belli in Europa, abbiamo stati vetusti inadeguati, spero che anche il Napoli possa avere quanto prima uno stadio di calcio all'avanguardia. Antonio da Rione Alto. Raffaele ci dice Cagliari-Napoli oggi per favore, poi il centro sportivo dipende solo da lui, ci scrive Emilia da De Laurentiis, mentre lo stadio dipende esclusivamente dalle istituzioni. La domanda è perché non si inizia con il centro, magari risolviamo l'anomalia clamorosa della mancanza della sede. E poi certo dover interpretare a leggere fra le righe, ma non si potrebbe essere chiari. Vincenzo over 50. E poi Buondì chiamava alcuni mesi fa un signore che vive al nord, come sta Anni? Ah, forse ti riferisci ad Attilio, è vero, è un po' di tempo che non sento Attilio, ma lo salutiamo. Leo, eccoci qua, buongiorno.
10: Buongiorno avvocato, è un piacere parlarle, è la prima volta che chiamo e quindi è un piacere particolare.
9: Ma il piacere è mio, lei sei nostro ospite, io sono ben felice che tu sei arrivato qui al nostro bar dello sport. Vai Leo.
10: Allora avvocato, in primo luogo secondo me giochiamo a Venezia la prima.
9: Non sei il primo che lo dice.
10: Lo so, si sta diffondendo molto questa cosa. E poi relativamente alla conferenza del presidente ieri, diciamo tutto bene, tutto perfetto, però quel termine che il presidente usa sempre, quella
9: parola
10: sbagliata, il famoso cesso
9: non
10: va bene, perché
9: lo
10: è
9: so,
10: uno stadio
9: lo
10: che
9: so.
10: Noi abbiamo il cuore lì,
9: lo so, non ti posso dare torto, anche io sto male, non ti posso dare torto, hai ragione, Leo, ti devo dire la verità, pure io sto male quando sento sta cosa, ma lui purtroppo è così,
10: il presidente alcune volte scivola su queste cose, ma ormai ci siamo abituati,
9: È così.
10: Però dico io, anche la considerazione che fa lui di un nuovo stadio, cioè una cosa è farlo all'interno della città, lì c'è anche un impatto di visitatori, di persone, certo, tipo che si va in un museo, ristorante, ma se tu lo fai più in periferia, più lontano, io la vedo poi difficile che lui
9: però Leo,
10: 24 ore
9: tu abiti a Napoli,
10: come dice,
9: tu sei di Napoli,
10: sì,
9: no? Tu sei di Napoli,
10: centro storico, sì.
9: Ma lo facciamo su stadio a Napoli, cioè, all'interno, sto pensando insieme a te all'interno dove si può essere,
10: ma magari Massimo Napoli Est, ma la zona di Gianturco,
9: non mi pare che sia possibile, da quello che abbiamo intuito, insomma non...
10: io ristrutturerei tutta la vita il Diego Maradona, non capisco il criterio del presidente, ma può essere che io, a me sfuggano determinate dinamiche di business, nonostante che sono un revisore dei conti, però il presidente dove vuole poi andare a parare questo nuovo stadio, cioè io ristrutturerei sempre il Diego Maradona.
9: Ed è quello sul quale stanno lavorando le istituzioni, per carità, con l'apporto ovviamente importante economico da parte della regione, l'intenzione, soprattutto anche in proiezione europei 32, è quello di ristrutturare il Maradona. Adesso non sta bene, ragazzi, vediamo come va a finire questa telenovela, perché comunque qualche cosa accadrà in questo senso, mi pare.
10: Avvocato, io le dico solo che secondo me l'anno prossimo vivremo una grande stagione.
9: E io ti benedico, Leo, come voglio dire, come nuovo adepto del nostro bar dello sport, quindi ti aspettiamo presto, assolutamente. Oggi sei nostro ospite, puoi prendere quello che vuoi.
10: Grazie per l'attenzione, avvocato.
9: Ciao Leo, un abbraccio. Eviterei il Frosinone, l'ultima volta che l'abbiamo beccato, la prima ci siamo classificati decimi, sì, però vincemmo. Per motivi scaramantici spero che giochiamo Verona-Napoli, ma il Verona sta in Serie B, scusa, come facciamo? Il Verona è retrocesso, caro Luigi. Scusate, ok il sentimentalismo, è vero che lo stadio non è all'altezza del nome, è uno stadio che cade a pezzi, senza servizi, sta meglio la gradinata della palestra della scuola di mio figlio. Hai ragione. Vicino Zevaglios, sì è vero, lo abbiamo detto ieri. Sono Maurizio, credo che alla base ci sia il cattivo rapporto tra presidente e sindaco. Io mi sento la prima Bologna-Napoli, Maurizio da Bologna, ovviamente ti farebbe piacere. Ascoltare Felice Guido e altri che salutano sempre e comunque la piccola Sofia riempie il cuore di gioia, è vero. Poi dice, mi chiama Nino Nicois, dice, non so chi è più datato tra Felice, se fosse lui vorrei proseguire il mio percorso, lo abbraccio forte, un saluto da parte di Nino al buon Felice, che il nostro Gianluca, mi sa che il nostro presidente vuole la botte di vino piena e la moglie ubriaca, cioè vorrebbe che lo stadio, il centro sportivo e tutto il resto si farebbe con i soldi non suoi. No, vabbè, non ha detto che lo stadio nuovo Francesco TDG lo farebbe con suoi investimenti. Buongiorno Gianluca, il bar dello sport è una ragione di vita. Nando da Ercolano, grazie amico mio. Raffaele, vengo da te, che poi c'è il Festival Bar. Raffaele, buongiorno.
3: Sono avvocato, Lello da Padova.
9: Oh, caro.
3: Mi chiamo Raffaele.
9: Raffaele, da Padova, Raffaele, da noi sei Lello.
3: Esatto. Avvocato, ieri ho sentito la
9: conferenza.
3: La conferenza.
9: Sì.
3: Non sono rimasto né tanto deluso, né tanto.
9: Vabbè, non ci sono state notizie.
3: Allegro. Comunque.
9: Sei rimasto allegro o allegri?
3: Allegri.
9: Allegri.
3: Allegri. Le volevo chiedere una cosa.
9: Sì.
3: Ma. Con questa situazione dello stadio è fattibile o non è fattibile? Poi mando un saluto a tutti e buon fine settimana, forza Napoli sempre.
9: Ciao Lello.
3: La prima partita con Venezia,
9: pure tu a Venezia, vorrete andare tutti quanti in gondola a Venezia, ha vinto Venezia-Napoli nettamente, poi oggi alle 18:30 il calendario, stasera non perdete il calcio della sera con Emanuele Calaiò per in diretta commentare ovviamente il calendario, ragazzi, sullo stadio, ripeto, noi non possiamo fare previsioni. L'intenzione del comune, unitamente il sovvenzionamento da parte della regione, è quello di ristrutturare il Maradona, e mi sembra che ci siano passi molto in avanti. L'intenzione, la voglia, il desiderio della gente di fare uno stadio nuovo, io non so chi la spunta, cioè ragazzi, vediamo Cara Franci, un abbraccio anche a te da Mater Dei, sempre con il cuore, un buon fine settimana a tutti. Buongiorno Azzurro, oggi vi ascolto da casa aspettando che mi arrivi il caffè da mia moglie Rita. Peppe da Vedene, brava Peppe, capito? Per me Lecce-Napoli, Vincenzo da Soccavo. Per la prima è importante andare a giocare in una città non particolarmente calda, quindi andrebbe bene per me Monza, Venezia, anche il Genoa e Ciro. Ragazzi, però Venezia, vi voglio dire solo una cosa. Venezia il 23 agosto, se fa caldo in laguna, ragazzi, è tosta, eh. Quiz per 5 secondi per rispondere. Di quale città è la propatria Francesco da Ferrara? Vediamo. Parma-Napoli, è stato rinnovato il contratto di questa, questo allenatore giovane che sembrava dovesse andare via. E poi c'è Ivan da Madrid, propongo di fare il nuovo Maradona a Madrid, mi occupo di trovare il terreno, non sarebbe male. Torino-Napoli, buona la prima, forza Napoli sempre. Antonio da Marano, sei pronto Ciro? Andiamo con il Festival Bar dello Sport.
8: Festival Bar dello Sport.
11: E poi si può restare soli.
9: Chi è? Vasco.
11: Certe notti.
9: Ah no, Ligabue, scusi.
11: Se è andato via Conte fa male.
9: È uguale, fa l'imitazione.
11: Così.
9: Bravo, uguale.
11: Certe notti sei allegro o non sarei allegro mai.
9: Carino.
11: Ci vediamo da Aurelio, primo poi.
9: Bella questa. Bravo.
12: È Max Allegri. Allenatore. Chietta giacchetta, straccia cavratta, tutti i tifosi fanno ammurare, e cadnacciare, e risultatista, che allenatore, Max Allegri, speriamo scudetto ci porta.
9: Bravo.
13: Chissà se anch'essa.
9: Ecco la Robby.
13: Resta poi va.

0: di testa all'ultimo istante, ma che grande festa, cavallo pazzo al posto suo e vuole arrivare, ma il re leone non si può dimenticare.
1: Tu sei un mito, Robby, sei un mito. Attenzione,
2: Domenico, è solo Domenico.
1: Ma che bello, Federico 49 a Domenico.
2: Che bella la nostra gioia, chi si dice.
1: Ma che bella sta canzone.
2: E quando sentiamo Migliocchi che dice il suo nome con amore. Domenico è solo Domenico.
1: Ma che carino Federico.
2: È pronto il nostro cuore a gonfiare. E noi aspettiamo che telefona. È il pronostico che fa 1-0 al mas.
1: 1-0 al mas. Grande. Attenzione, gran finale.

0: Addirittura. Fatto anche l'intro, Mauro Perfetto, ragazzi, ha fatto anche l'intro. E vai.
1: Tutto iniziato, Raser e C.
0: Ah, proprio la storia.

grande Mauro, perfetto. Ma Federico 49 ci ha commosso con il suo omaggio al nostro amico Domenico. Oh, ringrazio il mio amico invece Raffaele da Positano, la mitica Positano. Che bello il bar dello sport con le sue pinnole di saggezza. Un abbraccio anche a te. Oggi ha stravinto Federico 49 con la dedica a Massimo, è vero, a Domenico e Massimo Pazza. Standing ovation per Federico 49 con la dedica al dolce Domenico. A Parma c'è un vostro collaboratore giornalista che mangia la polenta, Vincenzo. Bellissima la dedica al nostro Domenico della Federico 49, Peppino da Modena, e voto la grande Roberta, veramente brava. Marcello da Berto, ma Roberta, ragazzi, i testi di Roberta sono insuperabili, la nostra Mogol. La prima a Milano, vinciamo 4-0, così sarà contento Allegri e siamo felici noi. Bruno Amabile, standing ovation per Federico 49, grandissimo Mauro Perfetto. L'Eurovision sembra, caro Enzo. Federico mi ha fatto sorridere e piangere, è un grande, che carina. La mitica popatria di Busto Arsizio, ovviamente, grande Francesco da Ferrara, gli anni 60-70 protagonista in Serie A, ora tristemente in Serie D, sì, perché è retrocessa, giusto, quest'anno faceva la Lega Pro. E poi per Monza Napoli, Atalanta Napoli, solo per vicinanza, un abbraccio Rosario Mele da Cremona che ci saluta. Grande Robby, ai complimenti di Emilia, Roberta. Federico, chi è che ti fa piglia collera? La prima di campionato sarà Empoli-Napoli, salutoni Ciro, ma l'Empoli sta in Serie B, che ragazzi, ma Busto Arsizio, sì, è vero, non vi sentite presi in giro a parlare dello stadio? No, ragazzi, ma ognuno esprime il suo pensiero. Tantissimi auguri da tutti noi della piazzetta Ritorno del Greco ad Ascanio. Un bacio al piccolo dolce Domenico, Vittorio l'orologiaio. Sto salutando un po' di amici prima della pubblicità. Per me la prima è Parma-Napoli, Peppe d'Aversa. Vincenzo Segno, il presidente è chiaro, vuole lo stadio di sua proprietà per essere più forte come società. Lo fanno tutti perché lui no. Sì, è vero, ricordo anche una conferenza stampa da parte di Tommaso Bianchini, il dirigente del Napoli, insomma parlava di una perdita, di un lucro cessante, si definisce così, di 70-80 milioni all'anno per non avere lo stato di proprietà. Dopo 9 anni a Milano ho avuto il trasferimento a Napoli, prima giornata preferibilmente al sud, ci scrive Giorgio che vuole andare a vedere la prima partita. La ristrutturazione del Maradona con fondi pubblici e la costruzione di un nuovo stadio con fondi di erario non sono mutuamente esclusive, si possono fare entrambe le cose. Sì, Antonio, sono d'accordo che si possono fare entrambe le cose, ma mi sembrerebbe una sorta di peccato. Grande bar dello sport, meglio subito due big alle prime due giornate. Allegri non ha un buon trend con le piccole alle prime giornate. Ricordo che col Milan perse in casa la prima partita con la Cremonese, ve lo ricordate? Saluto anche Luca da San Marco. Ove mai non si liberasse Acciughina, che facimma? No, ragazzi, Luca, non ti preoccupare. Verona-Napoli, no, Ciro si accorge di aver sbagliato. Raffaele da Pianura, buongiorno, grande per i complimenti Raffaele. Grande Federico, ce lo scrive anche Franci D'Alicola. Mi fermo, vado in pubblicità, l'ultimo stacco, poi torniamo per gli ultimi vostri interventi qui al Bar dello Sport, a tra poco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, eccoci qua, è la parte finale del nostro Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni. Ciro Froio mi segnala in cabina di regia che ci sono gli interventi di Andrea e di Guido allo 081 546 6873. Stamattina vi state divertendo, ci stiamo divertendo per cercare di comprendere, capire, indovinare, immaginare quale possa essere la prima giornata di campionato il 22-23 agosto. È nettamente in vantaggio Venezia-Napoli nei vostri pronostici, seguito anche da Monza-Napoli. Invece scrive il nostro amico Ciro che c'è Udinese-Napoli, ricordo, prima partita in trasferta per scelta volontà del Napoli ormai perpetrata da anni per risistemare lo stadio Maradona dopo i concerti del mese di giugno e di luglio. Buongiorno a tutti, Festival Bar spettacolare, rinnoviamo il Maradona perché De Laurentiis sono 20 anni che dice sempre le stesse cose e poi non si fa mai niente. La prima a Lecce, Antonio da Gerola. E poi Festival in questa giornata aperta con UNESCO Day, Bar dello Sport, patrimonio. Bravo Ernesto. Gianluca, buongiorno, mi sento un Sassuolo-Napoli alla prima. No, non può essere, Davide. Sassuolo-Napoli no, perché non si può fare la stessa prima giornata del campionato scorso, quindi Davide, non è così. Rosario, se ha un fratello, bisogna chiedere a Rosario Mele, che è a Cremona, se ha un fratello che si chiama Ennio, ce lo scrive Luigi da Mantova, così vi incontrate. Carmela Curva, io per il Bologna come prima partita amo il Maradona, ma ha ragione il presidente, è troppo fatiscente. È vero, Lazio-Napoli e poi vedete, ci scrive Giorgio, che è convinto che si fa Lazio-Napoli. Vabbè, sentiamo Andrea che cosa ci dice. Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno avvocato.
4: Ciao Andrea.
5: Allora, è la prima volta che chiamo.
4: Ciao, anche tu, nuovi clienti al sì, Bar dello
5: allora,
4: Sport.
5: Allora, se la chiamo è per fargli complimenti.
4: Andrea, grazie.
5: Lei trasmette la passione del vero tifoso del Napoli. Io veramente la seguo spesso e lei veramente è la passione del Napoli in prima persona. Spero di incontrarla a Castel di Sangro quest'anno.
4: Speriamo di esserci, sono molto felice.
5: Ci prendiamo un caffè insieme.
4: Ma sono a disposizione, pago io, però pago io, pago io.
5: Non ci stanno.
4: Mica faccio come a Manganiello che non paga niente. Cioè io pago io.
5: No, le volevo dire che a volte i tifosi del Napoli, quelli un poco più giovani, perché io ho 51 anni.
4: Sei uguaglione.
5: Vi ringrazio avvocato. Io voglio dire una cosa, la gente magari non conosce nemmeno i giocatori che abbiamo tenuto in passato, tipo come Prasson, Brunino, Tarantino, Sergio, Facci, cioè tutte le umiliazioni che abbiamo subito in quegli anni. De Laurentiis ha fatto tantissimo per il Napoli, sta facendo molto molto
4: bene,
5: veramente bene. Certo, a volte in alcuni argomenti, magari alcune frasi le potrebbe un po'
4: evitare. Purtroppo
5: però dico, i risultati ti danno ragione, perché diciamo
4: assolutamente.
5: I risultati non possiamo proprio lamentarci.
4: È vero Andrea.
5: Niente, io questo le volevo dire, volevo fare i complimenti e
4: grazie.
5: Volevo aggiungere una cosa sulle trasmissioni napoletane.
4: Vai.
5: Allora, in passato, anche negli anni di Maradona e tutto, nelle TV private ci sono sempre state trasmissioni dove qualcuno remava un po' contro, qualche po' Cioè, quindi è inutile che magari ritornare sempre sugli argomenti, alcuni giornalisti danno contro al Napoli oppure vanno a favore, vanno contro, tanto ci sono sempre state questi personaggi che purtroppo
4: si discute, ci si discute, ci si discute, sì, ci si confronta, Andrea, è sempre stato così.
5: Ma se non seguirle, non dargli troppa importanza a queste persone che vanno contro il Napoli.
4: Quando non ti piace cambi canale, cambia canale, no, Andrea, cambia canale.
5: E io penso ho scelto voi di
4: bravo. Lasciala fissa. Kiss Napoli.
5: Come persone e poi come canale.
4: Sei molto affettuoso, Andrea, ti ringrazio. Caffè pagato, caffè pagato.
5: Ci incontriamo a Castel di Sacco, forza Napoli. Sempre
4: caffè pagato. La prima la prevedo a Frosinone, Alfonso da Nocera. Cagliari Napoli ce lo scrive Antonio. Mimmo, buona giornata. Cagliari la prima, anche il Cagliari sta salendo nelle quote. Sono d'accordo, Udinese o Bologna, ci togliamo il pensiero. Ciro, sicuro sarà Cagliari Napoli, Mojito, no mi dispiace. Rosario Mele da Cremona ha detto niente fratello, quindi tutto a posto. E poi Venezia Napoli, Michele da Ottaviano, grazie per i complimenti. Se riesco a trovare il sito, scommetto 10 euro la prima del Napoli a Frosinone. Cioè, fanno le quote sull'indovinare? Non credo. Avvocato, dal mio barbiere a Rione Alto ho visto una maglia bianca con dietro il numero 1 con scritto Vigliotti, altro calciatore parente? No, io ho mio nipote che è calciatore, Gianluca, però non c'è il numero 1, Lello Russo, no. Grazie mille il nostro amico Luigi, che ringrazia. Avvocato, io ho un presentimento, fine stagione calcistica, il presidente inizia i lavori per lo Stranuova da Fragola. Vedremo. Attenzione, vediamo se c'è Guido da Massa Lubrenza, se è lui. Guido.
6: Buongiorno Gianluca, tutto bene?
4: Guido,
6: come state qui a Napoli?
4: A Napoli? Ma Guido, ma tu basta che ti affacci, io vedo a te e tu vedi a me. Scusa.
6: Infatti.
4: Affacciti.
6: Basta che mi affaccio, vedo Napoli, Vesuvio, bravo. Ischio, Capri.
4: Ischio, c'è anche Ischio. Procida. Ischio. Procida, tutto. Guido, ti sei tranquillizzato un po'? Sei più sereno?
6: Sì, come no.
4: Meno male. Meno.
6: Io voglio fare un saluto a tutti i ricordi
4: certo.
6: Di Napoli.
4: Certo.
6: A domenica, praticamente a domenica, a Don Ignazio, a Felice, esatto. Antonio, che non lo sento più.
4: Non fa niente,
6: cosa dobbiamo fare? Però sta sempre nei nostri cuori.
4: Certo. Tuo nipote come sta?
6: Sì, sta bene, sta scuro, oggi è l'ultimo giorno.
4: Grazie, è meno male, così che esce un po'. Esce un po'.
6: Oggi è l'ultimo giorno, meglio così,
4: Ma in tutto questo, Guido, ma in tutto questo, scusami, viene promosso, sì, tutto a posto, sarà promosso?
6: Sì, il primo fa la prima media.
4: Ah, va bene.
6: È quell'altra cosa, Gabriele. Invece Guido va a fare la quinta.
4: Guido fa ancora.
6: Quinta elementare,
4: va bene.
6: E poi io vorrei. Quest'anno vorrei che fosse un campionato tranquillo, sereno, con gli arbitri. E chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo, è tutto uguale, perché se non c'è l'ultimo, non ci può essere il primo.
4: Sì, è vero, chi arriva ultimo non può essere, giustamente, cioè chi arriva ultimo non può essere primo. Mi pare giusto.
6: Se non c'è l'ultimo, non c'è il primo, non c'è il secondo.
4: Ho capito poco di questa cosa, però voglio dire, il ragionamento è chiaro, deve essere un campionato corretto. Campionato corretto, pulito. Un campionato pulito.
6: Pulito è importante, l'ultimo, il primo, il secondo, il terzo, tutto è importante.
4: Anche l'ottavo.
6: Perché io mi ricordo, e ti lascio, ricordo quando il Napoli stava in Serie B,
4: sì.
6: E me lo ricordo.
4: Certo, che pure io me lo ricordo.
6: Non è vero che bisogna sempre vincere per ricordarsi. Ma detto Conte, no, è quello che Conte vince, non è vero, io mi ricordo Sarri, mi ricordo tutta la Serie B.
4: Hai ragione.
6: Io sono andato a Cava di Tirreno, a Benevento per il partito.
4: Stavo pure lì, ieri in panchina.
6: Guido,
4: io stavo in panchina a Benevento, ti ricordi?
6: A Benevento quando il Napoli stava in Serie B,
4: Il nostro amico Gigi De Canio, allenatore, salutiamolo.
6: Fu un viaggio che io andavo mi fece un panino lì a Benevento.
4: Scusa, che panino di
6: sé? Con il treno a Napoli, un casino, arrivare a Marcel Brands alle 2 di notte.
4: Uomo, due notte. Da Benevento a Massa Lupe.
6: Scusa, con i bambini.
4: Guido, ma che ci mettesti nel panino a Benevento?
6: Ma un po' di carne che facevano loro lì, non lo so.
4: Ma come la carne che. Non è Benevento, non lo so.
6: Poi il treno di sera,
4: pure il treno.
6: Una stazione lì, Mammaro Carmel.
4: La stazione di Benevento. da Benevento a Massalubrense.
7: Un
4: viaggio epico, però Guido è sempre tifoso del Napoli.
7: Sono un tifosissimo del Napoli.
4: Hai ragione, l'ho dimostrato. Ti abbraccio, Guido.
7: Ciao, forza Napoli.
4: Sempre, sempre.
7: Buon campionato.
4: Anche poi inizierà il 23-22 agosto. Ischio Pinnole. Che spettacolo. Un abbraccio da Francesco Gigante, ex arbitro UISP. Ci siamo visti spesso alla scuola calcio con vostro nipote. Grazie Francesco, un abbraccio anche a te. Mi farebbe piacere Parma-Napoli, mi tolgo il pensiero. Gerardo da Pagani, quelli secondo di noi cacciano sempre la scienza. A Lecce con tanti turisti napoletani il 22 e il 23 agosto non sarebbe male. Armando da Capodimonte, anche un nostro amico scrive Parma-Napoli, Raffaele, chi lo sa, Parma-Napoli. Insomma ragazzi, vediamo, gioco per la prima avversaria, meglio una squadra in fase di costruzione tipo Genoa, Parma o Cagliari e non una neopromossa che sono vogliose di mettersi in mostra. Rino Molosso pensa così. Perdonatemi, ma è palese che quando De Lorenzi usa certi termini non si riferisce alla storia e ai sentimenti ma all'architettura fatiscente di uno stadio non di proprietà che non porta un euro di profitto. Nando dai Colli Aminei. Facciamo gli auguri a chi? Vediamo un poco, a Stefania Sandrelli, oggi compie 80 anni. Ah, bene, complimenti, non è male. È bello parlare con i soldi, perciò io condivido e sostengo il presidente, che poi se qualcosa non va la colpa è sempre della società. Insomma, anche lo stadio motivo di Parma, ci scrive Robby. Me la sento prima con la Fiorentina e va in gol Dodò se viene però a Napoli, il gol dell'ex. Se non viene non fa niente. Va bene. Sì, grazie Ciro, siamo arrivati, ho salutato un po' di amici, tanti messaggi che sono arrivati. Voglio ringraziarti, caro Froio, per il tuo prezioso supporto in cabina di regia e ringraziare voi, una settimana meravigliosa vissuta insieme qui al Bar dello Sport. Vi do appuntamento a lunedì mattina puntuali, ore 9, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Buon fine settimana, un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque è ovvio che arrivano messaggi menzogna, perché prima ancora di andare in onda, prima ancora di essere visibili sul canale 76, ci scrive questo: come stato frisco? Ma che ne sai?
1: Ma vanno a fiducia, diciamo.
0: Ma fiducia di che?
1: Fiducia sanni,
0: ma siamo ammappucciati, ma che nemmeno 200. Ma
1: messo bello,
0: Guarda, solo perché se lo dice, lo
1: ma
0: è.
1: Ma fanno screenshot che sta cosa faccia, c'è un'amicata mette con Poniccione quando mi dice. Mi è pesato, ci faccio matrassimi, mi è pesato.
0: Perché tremo sempre quando dici nicchione?
1: Ci tumuliamo insieme.
0: Beh, sì, avrebbe un senso, avrebbe un senso. Signore e signori, il tumulato Rosario Verde.
1: Ma come sto bellino, anche in camicia nera. In camicia nera, qui sul 7-7 accanto a lui mezze maniche, lui si chiama Marco Pesacano, una mezza manica.
0: Una mezza manica, un polo, molto un elegante, polo, molto estivo, molto elegante. Potrei dire due o tre cose su questa camicia nera, ma lasciamo stare. Diciamo che il passaggio da Stefano De Martino ad altro
1: con Bissagna.

0: l'altro candidato,
1: ah, sì, l'altro Geno, sta facendo una cosa importante adesso. Vediamo. E poi commentiamo quello che di clamoroso ha fatto
0: Gianluca, questo telefono,
1: il presidente. Dammi il telefono. No, è molto importante, non posso dartelo. Comunque ti stavo dicendo, l'altro fenomeno del presidente del Real Madrid, che è stato querelato dall'altro dal Manchester City perché ha annunciato Haaland un attimo al Madrid senza poterlo fare, però vabbè, comunque sono dettagli. Allora,
0: intanto qui i WhatsApp stanno impazzendo. Se abbiamo pagato Lucca 35, 150 per Kvara, su pochi, solo 5 volte. Su pochi, non lo scrivo io, ma perché. Fra poco
1: è vero, perché se tu fai effettivamente
0: firmato,
1: no, proviamo a fare una sorta di calcolo e di analisi. Se tu paghi 35 milioni di euro Lucca per quello che poi ha reso, effettivamente Kvara, il valore di Kvara potrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni di euro, no? Scherzi
0: potrebbe
1: a parte,
0: essere, no, Julian, potrebbe essere Julian,
1: potrebbe essere Julian
0: Alvarez.
1: Potrebbe essere, ha ragione
0: Marco.
1: Però ti posso dire una cosa, Florentino Perez dice è un vero e proprio galattico. Julian è fortissimo, ma non è un giocatore galattico ancora, almeno non lo è ancora. Oggi di giocatori a me viene in mente solo Kvara, ragazzi, oltre a quelli là che sono stati già nominati, che non saranno presi, come per esempio Lise Haaland. Cioè, oggi per me ci sono questi tre: Olise, Haaland e Kvara, tra i top, top, top, top al mondo. Oltre ovviamente a Vinicius, che già gioca nel Real Madrid.
0: E già hanno preso Dumfries,
1: che già gioca nel Real Madrid.
0: Già hanno preso Dumfries.
1: E già hanno preso sì, però è lì.
0: Mica male,
1: lì, lì veramente a un certo punto arrivi a fare un calcolo e dici: due anni senza trofei, ok, non è possibile, compriamo tutti. Capito? Questo è il ragionamento. Però non sempre è sinonimo di vittoria.
0: Però il PSG, come il PSG ha già venduto Barcola. Ci ricorda, vediamo.
1: Ma è ufficiale la cessione di Barcolà?
0: Dovrebbe andare al Bayern Monaco.
1: Ufficiale la cessione di Barcolà? Non mi sembra di aver letto ufficiale, però potrebbe essere. Comunque, in ogni caso, Al-Khelaifi è una persona molto complicata con cui trattare. L'unica persona che potrebbe mettersi di traverso è Kvara Kvaratskhelia, che magari pensa, ho già vinto due Champions.
0: Comunque potrebbe essere Kvara, due, Julian Alvarez. Ma è successo? Fammi pensare. Non me ne vengono in mente altri, lo sai, che ha fatto bene, che ha fatto la differenza.
1: Il campo
0: in
1: si restringe, ma quando lui dice è un MVP, non ha detto l'MVP, è un calciatore che ha fatto molto bene in Champions, è un calciatore galattico, io penso solo a
0: qualcuno
1: Kvara.
0: Dell'Arsenal.
1: Kvara è MVP,
0: no.
1: Ma Kvara è stato MVP della Champions, capito?
0: Mica male.
1: A meno che potrebbe essere Saka, ma Saka non è un esterno sinistro, però. Io dico esterno sinistro non perché lo penso, non perché l'ha detto Florentino, perché lui ha parlato di alla CR7, quindi per me, se io parlo di Cristiano, e per me, se io dico alla CR7, oggi mi viene in mente Kvara, perché
0: potrebbe essere pure Dembélé.
1: Potrebbe essere Dembélé, potrebbe. Effettivamente ha vinto il pallone d'oro, potrebbe essere lui Dembélé, però ricordiamo che ha giocato con i cugini del Real, cioè con i clamorosi rivali.
0: Non è Joao Neves, Joao Neves è un centrocampista, quindi non può essere
1: Tutti stanno dicendo Joao Neves, però poi ripeto, a parte il fatto che dice Diego che è giustissimo e confermo assolutamente, ma non può valere 150 milioni di euro, gli vogliamo bene, è fortissimo, ma oggi 150 milioni di euro, secondo me manco Dembélé li vale. Capito?
0: Luis Diaz.
1: Per il mio pensiero.
0: Luis Diaz
1: potrebbe essere.
0: Però 150 milioni.
1: Infatti Kvara, per una questione anagrafica e di vittoria, ragazzi, Kvara ha vinto due Champions da protagonista. Cioè, parliamoci chiaramente, dico, io credo fermamente che se il Napoli non avesse venduto Kvara al Paris Saint-Germain, cioè se il PSG non avesse comprato Kvara dal Napoli, oggi il PSG, secondo me, due Champions non le avrebbe in bacheca. Non so se sei d'accordo.
0: Ha fatto la differenza. Vabbè, ma comunque diciamo, è un problema del Real questo. Cioè, sì, no. È più un problema del Real.
1: Noi invece ridimensioniamo il budget e molto probabilmente Allegri vorrà, è molto brutto parlarne dopo questi discorsi, fatti, però vorrà valutare Lorenzo Lucca per dargli una chance. Perché? C'è un perché, ragazzi, perché quando Allegri allenava il Milan, Lucca era un nome sicuramente molto caldo in ambito rossonero. Poi alla fine lo prese il Napoli e quindi sicuramente Massimiliano Allegri, io dico come è giusto che sia, vorrà valutare tutti i calciatori. Poi su alcuni ovviamente saranno ceduti, ma vedremo. Molto bene, Diego. Allora, tra pochissimo partiamo con il filo diretto.

0: diretto 081 546 6873. Vedo Ciro Froio, che ringrazio, già mettere in collegamento un primo ascoltatore. Caro Ciro, non ce l'abbiamo ancora? Allora, non ce l'abbiamo ancora.
1: Voglio sottolineare sempre che i messaggi che arrivano su WhatsApp non sono messaggi nostri, sono messaggi dei nostri radioascoltatori. Il fatto di Luca non l'ho detto io, non l'ha detto neanche Gianluca, l'abbiamo letto, era un messaggio, quindi è inutile che mi date la colpa a me. Buongiorno ragazzi, Allegri allora è ufficiale? Io credo che dopo le dichiarazioni di ieri di Laurentiis.
0: Non si può dire ufficiale. Allora ragazzi, il presidente ieri lo ha spiegato molto bene, ci sono delle norme federali che deve rispettare, perché lui dice e sottolinea, e fa bene a sottolinearlo, io le regole le rispetto, non lo sottolinea a caso, però fa bene a sottolinearlo. Allegri si deve trovare questo benedetto accordo con il Milan, che è in una situazione societaria terrificante. Appena lo trova, il giorno dopo il Napoli ufficializza l'allenatore. State sereni e tranquilli. Armando, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno alla coppia più bella del mondo.
1: Grazie Arma, grazie.
2: Arma, io ti voglio dire solo una cosa. Se Luca vale 35, Quincy non vale 5 voti, vale 10 voti. Quincy è una raschella. Fatti
1: mamma
2: gli scherzi,
1: che mostro, mamma mia.
2: Tutti gli indizi portano. Detto questo, io sono allegro perché c'ha un'allegria sulla panchina della mia maglia, che può darsi che ci porta qualcosa di buono dopo due anni di oscurità.
0: Armando, purtroppo non riusciamo a sentirti bene, ti salutiamo e ti ringraziamo, ci sentiamo prossimamente, grazie per aver...
1: Ma che bello, ti stavo dicendo...
0: ogni tanto senti, Giallo, va via al...
1: Giallo, è vero, l'idea di Allegri è valutare Luca, anche perché il Milan ha cercato Luca.
0: Secondo me anche Lang,
1: Vabbè, ma stiamo parlando di Luca, perché metta Lang?
0: No, è vero, per
1: e va bene, già. Anche Lang, beh, giusto, è del Napoli Lang, voglio dire, cioè, quindi è giusto che sia così. Però su Luca c'è comunque un interesse forte del Milan prima di che il Napoli lo prendesse,
0: sì.
1: E allenatore Allegri,
0: sì. Pensa che ad Allegri interessavano molto e ha spinto molto con la società per farsi prendere Højlund e Luca. Poi alla fine entrambi sono al Napoli e lui se li ritroverà al Napoli, quindi vedremo che cosa valuterà il mister Allegri, che ha sicuramente l'esperienza giusta per valutare se effettivamente un attaccante è da Napoli oppure no. Biagio, ciao, buongiorno.
3: Ecco a te, buongiorno ragazzi. Ciao,
1: ciao,
3: buongiorno.
1: Ciao Biagio,
3: è la prima
1: buongiorno.
3: Volta che chiamo.
0: Che piacere.
1: Grazie.
3: Veramente, ieri ho sentito un po' il presidente. Devo dire la verità, io mi devo preoccupare solo se sei nuovo presidente, poi tutto il resto, tutto quello che fa è fatto bene, perché io seguo il Napoli proprio da piccolino e tra sei vinto stati San Paolo a Vario Pati Diego senza pagare a Fisal Trind, capisci a me. 10 amati, io sono contento di Aurelio De Laurentiis, di quello che fa, e tutto quello che fa onestamente sono contentissimo, perché stavamo proprio dopo Ferlaino, non dico che dica parolacce, ho detto tutto. Voi che ne pensate?
1: Che ne pensiamo?
3: Diego, che ne pensi?
0: Ne pensi?
1: No, che ne pensi?
3: Che ne pensi, scusami.
0: Vai. Diego, devi rispondere.
1: Sorridendo. Come rispondo, Gianluca? Ma come rispondo, mannaggia.
3: Sto sbagliando secondo te, Diego?
1: Ma in cosa? Che cosa? Perché stavo ridendo, sì. E questo non so
0: cretino,
1: come definirlo, questo
0: dire.
1: Cretino mi fa ridere, non mi fa ascoltare. Dimmi, Biagio, ti riascolto, spero che...
3: A me no, sentendo ieri il presidente, no?
1: Sì.
3: Comandisse, perché veramente è numero uno,
1: come giusto che sia. Il fatto, io mi fido tanto di De Laurentiis, Biagio. Io sono d'accordo con quello che stai dicendo tu, io sono molto d'accordo, perché De Laurentiis in 25 anni continua a ridere, comunque ha sbagliato due allenatori, ha sbagliato due allenatori, quindi mi fido di quello che
3: questo è un grande,
1: esatto, sono d'accordo.
3: Quando si nuovo presidente, perché il presidente vuole vincere, Diego.
1: Certo. Finalmente.
3: Siamo allegri per vincere. Mi sono convinto.
0: Esatto, io sono d'accordo con te, Biagio, lo sai.
3: Competentissimo, è competente sul 100%, guarda.
0: Sono d'accordo con te.
3: Vi ringrazio e vi lascio una buona
0: domenica. Un abbraccione. Ciao, caro Bia.
3: Scusatemi se parlano poco napoletano.
4: No, ma figurati, lo facciamo anche noi.
0: Anzi, è il sale della vita. È il sale della vita.
1: Esatto, il problema ce l'ha chi non parla napoletano.
0: Ciao, Biagio, un abbraccio.
1: Ma, cioè, tu, amico... Cioè lui, tu
0: no,
1: non
0: io pensavo
1: che
0: tu fossi andato in difficoltà sulla domanda su De Laurentiis, perché effettivamente le conferenze stampa di De Laurentiis sono sempre molto...
4: 8 giorni al tuo matrimonio.
0: Esatto, è vero, hai ragione. Quindi andiamo da Eugenio. Ciao Eugenio, buongiorno.
5: Allora, prima di tutto, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Eugenio.
5: Mi fa molto piacere sempre ascoltarti, qualche volta già sono intervenuto in passato, perché comunque siete simpatici, competenti, e la cosa che mi piace di più di entrambi è l'onestà intellettuale, perché posso sbagliare, però devo essere onesto intellettualmente, anche da dire ho sbagliato. E
0: il complimento più bello che tu ci possa fare, perché noi proviamo sempre a esserlo, veramente.
5: No, lo sai perché? Perché io non amo, sono una persona molto particolare come carattere, pure forse il lavoro che faccio. Io non ho preconcetti, faccio l'avvocato, quindi io affronto le cose, le guardo, le leggo, le vedo e mi faccio la mia idea. Non parto con un preconcetto, perché non è finita. La vita fatta di preconcetti non mi piace. Io sono vecchiotto e ho vissuto tutta l'epopea di Diego.
0: Sì.
5: Diego senior.
1: Sì.
5: Sono 57 anni, sono vecchiotto. Quando è arrivato Diego ho fatto il primo abbonamento in curva B, che non l'ho fatto più l'anno dopo che Diego se n'è andato. Cioè un anno senza di lui e non l'ho fatto più. Quindi andavo dentro e fuori l'anno del primo scudetto, solo Ascoli non ho fatto, l'ultima.
1: Sì.
5: Però detto questo, io vorrei una vostra idea, premesso che a mio parere, se guardiamo soprattutto nel panorama italiano, la rosa del Napoli con i rientri, a mio parere è forte.
1: È fortissimo il Napoli.
5: In alcuni punti.
1: Napoli è fortissimo,
5: a centrocampo. Nel senso, prima di tutto si deve capire Anguissa che vuole fare e come vuole rimanere, perché per me Anguissa, tutti quanti parlano di Rabiot, che a me piace, però se Anguissa sta bene e vuole, c'è cioè entusiasmo, io mi tengo Anguissa, non mi metto a prendere Rabiot un altro, lo metto in un gruppo, idea mia personale. Capo Anguissa, Rabiot mi piace, c'ha cattiveria, c'ha fisico, c'ha tiro da fuori, c'ha colpo di testa. Comunque immagino una mediana a tre, McTominay, Lobotka e Rabiot. Comunque stiamo parlando di tre mosse.
1: Beh, ci sta pure De Bruyne, l'ultima De Bruyne.
5: Allora, io per me De Bruyne non lo so. Io sono sempre convinto che devi giocare vicino a De Bruyne. Idea personale.
0: Ok, io sono d'accordo.
5: Poi, detto questo, quindi vorrei chiedere la vostra valutazione sulla rosa, sì, eccetera, eccetera. Vorrei anche chiedere un'altra cosa.
0: Vai.
5: Avete sentito ieri il presidente?
0: Sì, sì.
5: Ok. Lui ha parlato molto dello stadio.
0: Sì.
5: Quindi c'è uno sportivo.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì,
1: sì, sì, sì, l'abbiamo...
5: E lui ha spiegato che per una crescita del Napoli c'è bisogno di uno stadio del Napoli. Perché lui continua a insistere ed ha ragione per me su questa cosa. Cioè io comunque ho vinto due scudetti in 4 anni, da quando è arrivato bene o male il Napoli ha fatto una crescita.
0: Questa è una sacrosanta verità. Il problema è devi vedere che dalle parole poi bisogna passare ai fatti.
5: No,
0: perché io sono d'accordo quando lui dice: io non voglio fare il Maradona con il comune, perché poi dopo spendiamo i soldi per fare il Maradona e poi dopo comunque rimane lo stesso problema che è 50-50. Il valore di una società non aumenta se non hai un qualcosa di proprietà. Ma quantomeno iniziamo a fare il centro sportivo. Poi il Maradona lo farà la regione e il comune di Napoli in questi anni. Ma il centro sportivo, che dipende solo dalla società Calcio Napoli, va fatto. Poi il Maradona adesso lo farà la regione e il comune, poi dopo più in là magari il Napoli con De Laurentiis, con un altro presidente, quando ci sarà magari un'altra proprietà.
1: Il Napoli non è in vendita.
0: Il Napoli oggi non è in vendita. Oggi non è in vendita.
5: Posso farmi una domanda?
0: Certo.
5: Allora, voi in tutta sta storia,
0: sì,
5: perché comunque il Napoli deve, a mio parere, deve anche dotarsi degli asset, cioè deve tenere il centro sportivo.
0: Sì, certo, cioè, genio, certo.
5: Secondo voi, una volta, la prima cosa per me deve fare il centro sportivo, perché è assurdo che i ragazzi delle giovanili si incontrano fuori stazione, cioè, lo sappiamo, non ci vediamo in giro, perché così è, e così è, per andare a giocare, chi gioca una parte, chi gioca un'altra parte, e lo sappiamo. Ma se voi fareste l'Under 23, io subito.
1: Io la farei l'Under 23, sì.
0: Io penso che, io sono molto contrario, ragazzi, a questa, vi dico come mia idea personale. A me non piace che le squadre abbiano le squadre di Serie A abbiano le squadre Under 23 in Serie C, perché non si va a premiare quello che è il lavoro poi di una un'entità più piccola che magari sogna la Serie C e deve vedersi superato da questi colossi che ovviamente hanno più soldi e più risorse per comprare calcio. Non mi piace come idea, sicuramente serve a una società come il Napoli, come concetto per una società grande è assolutamente come dire centrato per la crescita dei due calciatori, ma non è giusto eticamente per le piccole società, secondo me. Io che credo in un calcio dove deve regnare la meritocrazia, okay, secondo me questo non è giusto.
5: Però scusami un attimo,
1: no sta parlando Gianluca, no?
5: Ah no, comunque Gianluca, io comunque ho seguito anche il percorso di Diego, perché Diego sì, stava a Pompei,
0: certo conosco bene il percorso,
1: sì.
5: A Diego lo conosco, ci siamo conosciuti fuori all'ex San Paolo, entrambi insieme nei distinti, vabbè, comunque io l'ho seguito e so che allenatore è, perché ho parlato anche con il suo ex calciatore quando venne dall'Africa, quello là, poi venne a Pompei,
0: Napoli United,
5: poi fece benissimo il primo anno, il secondo anno non per colpa sua, purtroppo era un casino societario, eccetera.
0: Sì, ma anche nell'ultima avventura, non è stata colpa sua, ma è stato un casino societario.
5: No, ma io non ho pure fatto, cioè, io comunque t'ho seguito. Tu sei uno che lavora, allora, riconosci le realtà di piccolo livello?
0: Sì, le conosco. Okay.
5: Allora, bene, capisco che Gianluca vuole dire io sono per la meritocrazia, eccetera, ma io voglio capire una cosa, pure in Serie C.
0: Sì.
5: Se tu mi fai scrivere le squadre, poi a metà campionato finiscono, le levi di mezzo, ma scusate, mi dispiace, ma per fare pallone ormai ci vogliono i soldi. Ma che merito?
0: Ok, Eugenio, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, caro Eugenio, ti saluto e ti ringrazio. È vero anche che però dovrebbero cambiare, perché il marcio delle società che magari poi mollano nasce tutto da un sistema che non funziona, ma non voglio ritornare che poi è lo stesso sistema che ci porta a non partecipare ai mondiali per 3 volte consecutive, ma mi sembra la storia del cavalluccio Rossi De Crescenzo, quindi non voglio, diciamo,
1: esatto,
0: non voglio ritornare a parlare delle stesse cose.
1: Gianluca, c'è un messaggio meraviglioso, devo leggere, puoi rispondere,
0: vai,
1: tu, perché tu in genere sei molto più
0: duro.
1: Di me, ragazzi, è poco professionale ridere per le vostre cose e non ascoltare chi sta
0: interagendo con voi,
1: soprattutto se non è presente fisicamente. Non è il primo caso. Una volta una persona anziana vi redarguì a tal proposito, ti ricordi? Il fatto del telefono.
0: Ah sì.
1: Forza Napoli, Salvatore da Barra. Questo sempre, Salvatore, mi raccomando, rispondetemi in modo spocchioso. Puoi rispondere in modo spocchioso?
0: Vabbè, ma che devo dire? Cioè, nel senso, va bene, ok.
1: No, spocchioso devi
0: dire. Ah no, spocchioso, ok. Non mi interessa quello che stai dicendo, Salvatore, andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buongiorno. Non mi interessa niente. Salutiamo ovviamente, salutiamo il grande Salvatore da Barra.
1: Ecco.
0: Un abbraccio, Salvatore. Peppe, ciao, buongiorno.
1: Ciao Peppe, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, Peppe da Napoli. E io mi ricordo che fui la successiva che chiamo quando quella persona vi disse non guardate.
0: Ah, come no.
6: Proprio io dopo, mi ricordo. Ragazzi,
1: aspetta, però Peppe, aspetta un attimo.
0: No, chi sei, wedding planner? No, non vai.
7: Ma come wedding planner?
1: Vabbè, Peppe, ciao, ovviamente sta scherzando.
0: Stiamo scherzando, ciao Peppe. Vai.
6: Allora ragazzi, siamo attenti, posso?
0: Vai.
1: Ce l'hai il telefono, hai levato il telefono a me? Vai.
6: Ragazzi, per quanto riguarda, ieri ho seguito la conferenza del nostro presidente.
0: Sì.
6: Io ho sempre detto, sostenuto, ci sentiamo spesso, che per me è l'unica grande garanzia che abbiamo.
1: Vero.
6: Ragazzi, però noi ci dobbiamo mettere in testa una cosa, che per quanto riguarda lo stadio, ragazzi, il problema è politico, non è del presidente. Per quanto riguarda il centro sportivo, sì. ma lo Stato, ragazzi, ma in Italia, ma chi c'era lo Stato in Italia?
0: Questo è...
7: No, ma perché l'hai numerato?
0: Guarda, che io ho fatto di tutto per non farlo, Peppe, però sei stato tu adesso, alzo le mani. No, allora, quello che dice Peppe, ragazzi, è una grande verità, cioè nel senso, ora tra l'altro ha parlato anche l'amministratore delegato Luigi De Siervo, che diciamo, su 100 cose 99 le sbaglia e una ne dice giusta, ha detto che la Serie A è un grande campionato inferiore soltanto alla Premier League, ma vabbè, l'unica cosa giusta che ha detto...
7: è lo stesso che dice che la Coppa Italia aveva la
0: finale
7: stessa...
0: di Champions League. Sì. La cosa giusta è stata nel dire abbiamo gli stati peggiori d'Europa, la politica non ci aiuta e abbiamo una burocrazia che è troppo lenta, che è la verità, sono d'accordo con te. Sicuramente lo Stato italiano non fa nulla per cercare di agevolare quelle che sono burocrazie lente, tartarugose e veramente...
7: Questo sicuro.
0: Vergognose nel 2026 che porteranno nel baratro questo paese se non si fa qualcosa, perché qua non si può mettere una pietra che arriva la sovrintendenza a rompere le palle. Ecco, perdonatemi la sincerità, però purtroppo nel paese in cui viviamo oggi è così e non si può.
7: Comunque Peppa ha ragione.
0: Ma anche sulle piccole imprese, ragazzi, amici che per costruire dei campi di padel. No, ma guarda che quello è per costruire dei campi di padel, non si può fare niente che ti vengano a mettere i sigilli il giorno dopo, capito? Quello è il problema, è non si riflette solo sulle grandi cose come costruire uno stadio da 70.000 persone, ma anche sugli imprenditori che vogliono investire costruendo dei campi da padel, dei campi di calcio eccetera, che arrivano subito, immediatamente come i falchi, ti bloccano tutto e ti mandano all'aria l'investimento, così come i piccoli imprenditori, anche per i grandi imprenditori è un grande problema per l'Italia, purtroppo va detto.
1: E quindi quello che diceva Peppe è giusto.
0: È giustissimo, Peppe, ci risei?
6: Sì.
0: Eccoci. No, è giusto. Caro Peppe, grazie per aver telefonato. Un abbraccione. Ciao, Peppe. Un abbraccione.
7: Gianlu, questa è bella. Prima di andare in pubblicità,
0: vai.
7: Buongiorno ragazzi. Simona ci scrive. Giusto? Sì, Simona. Buongiorno ragazzi. Scusatemi, con l'arrivo di Allegri, credete possa cambiare la comunicazione del Napoli?
0: Sì. Assolutamente sì, ci sarà un grande cambio della comunicazione del Napoli, perché Allegri è un grande comunicatore. Vi dico e vi racconto un aneddoto, Ciro, sarò velocissimo prima di andare in pubblicità. Noi come Radio Kiss Kiss Napoli abbiamo una postazione in Mixed Zone perché l'azienda paga i diritti alla Lega Serie A e quindi il Napoli è obbligato a portarci un calciatore al termine della partita che rilascia alcune dichiarazioni. Vi dico, così come funziona con il Napoli, funziona con il Milan, con l'Inter, con quelli lì che non nomino per non far arrabbiare Diego.
7: Esatto.
0: Ed è, diciamo, frequente che vada sempre solo un calciatore. Allegri, sempre, in qualsiasi squadra in cui l'ho visto, da quelli lì al Milan, eccetera, va sempre lui anche in mix zone. Oltre il calciatore, lui vuole andare a parlare anche in mix zone, perché lui deve parlare con tutti, perché per lui la comunicazione è fondamentale. Questa è una cosa che personalmente mi fa godere e mi fa molto piacere per il Napoli. Pubblicità.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci tornati, abbiamo acceso la discussione, vedo che ci sono molti messaggi, ho preso qualche cazziatone, esagerato. Leggo qua, esagerato, ti fa godere Allegri, non ho detto mi fa godere Allegri, ho detto mi fa godere la comunicazione che cambia. Non abbiamo avuto con Conte una conferenza stampa, così dite che non sono più l'avvocato di Conte, non è vero, perché stimo un sacco il mister, però una cosa che ho sempre lamentato e di cui mi sono sempre arrabbiato è che non c'è stata una conferenza stampa prepartita in campionato dal 18 di ottobre, e questo nel 2026 con la comunicazione è assolutamente inaccettabile.
4: Gianlu, senti questo messaggio che prima di andare da Nicola gli chiedo un minuto di attesa. Ragazzi, voi che siete persone schiette e oneste, non spegnete la luce sulle questioni che rendono lo sport che amiamo sempre meno credibile. È finito il campionato, si comincia già a parlare di mercato, di mercato Inter, di Palestra, di altri giocatori, ma sono ormai mesi che non si parla più della vicenda Inter arbitri.
3: Hai ragione.
4: Voi persone serie siete l'unica speranza per non spegnere la luce su una vicenda del genere. Non fate cadere tutto nel dimenticatoio. Bisogna smetterla con questa omertà.
3: Il problema, caro amico, sono d'accordo con te. Purtroppo si è gettata tanta ombra su questa vicenda, è che noi dobbiamo parlare con cognizione di causa. Non possiamo parlare inventandoci le cose solo per parlare dell'argomento. Noi parliamo nel momento in cui un giudice emette delle sentenze o altri capi di imputazione. Senza quelli, purtroppo non possiamo parlarne. Possiamo solamente ricordare il fatto che si è insabbiato tutto da settimane, non se ne parla più ed è sicuramente una vergogna questa cosa. Quindi noi ci auguriamo che le autorità competenti, chi di dovere, possa cercare di risolvere e di far riemergere questo marcio che c'è stato, se c'è stato, se i capi di imputazione poi si riveleranno giusti nei confronti dell'Inter o del Milan, del Bologna, di tutte le squadre, di chi che si faccio questi nomi di queste squadre per fare dei nomi di squadre, ma non per accusare nessuno, sia chiaro, perché fino ad ora sentenze non ce ne sono e fino a quando non ci sono sentenze o altri capi di imputazione da parte del GIP è chiaro che io non posso espormi, perché mi inventerei le cose e mi piace parlare con cognizione di causa. Andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Ciao Nico, buongiorno.
5: Ciao ragazzi. Allora, io mi volevo allacciare al discorso che faceva il ragazzo prima delle under 23, no?
3: Sì, sì.
5: Di base Gianluca ha ragione, perché il calcio deve essere una cosa meritocratica, ok?
4: Sì.
5: Però io voglio capire, dico proprio tu nello specifico, perché comunque l'hai vissuto dal di dentro, la realtà del Portici, quest'anno farà la Serie D e la farà a discapito della Real Normanna, ok?
4: Non è così, perché poi non l'hanno comprato più il titolo,
5: Non l'hanno comprato più il titolo,
4: no.
5: Quindi il titolo dovrebbe restare ad Aversa.
4: Non lo so se resta ad Aversa, non ho idea, però a quanto so il Portici non l'ha comprato più.
5: Ok, però allarghiamo un pochino il discorso.
4: Ho capito quello che vuoi dire, ho capito perfettamente.
5: Allora, io penso una cosa, il calcio deve essere meritocratico, però noi ragazzi non possiamo fare finta di niente. In questo calcio ad oggi è il pesce grande che mangia il più piccolo, ok?
4: Mo, sì, sempre
5: se
4: così,
5: uno
4: purtroppo
5: è d'accordo alle under 23 o non è d'accordo alle under 23, ci può stare, però secondo me si devono fare, ma istituendo un campionato appositamente per l'Under 23, ok? In modo che comunque tu hai una possibilità di attingere a quelle squadre, un po' come ha fatto la Juve.
4: No, però in Spagna, per esempio in Spagna, io ci sono stato in Spagna, ho lavorato in Spagna, e non è proprio così, le squadre B partecipano ai campionati normali. Io per esempio ho fatto l'allenatore Intersera Ref,
5: sì,
4: che è l'equivalente della Serie D italiana, e il campionato mio l'ha vinto il Las Palmas B.
5: Ok.
4: Che era la squadra B del Las Palmas che era in, in Serie B, se non mi sbaglio. In Serie B.
5: In Serie B, sì, sì.
4: Quindi.
5: Però, non so, io. Cioè, nel senso, onestamente, io ad oggi, io siccome seguo il campionato primavera, e onestamente, sì, ragazzi, sono sincero, è veramente povero, povero di talenti. Allora io a questo punto dico, istituiamo un campionato di Under 23, in modo che anche chi, come dice Gianluca, nelle serie minori, perché è giusto che una città abbia il sogno di arrivare in Serie C, non gli venga tolto. Allora a quel punto diamo spazio a tutti e facciamo una cosa del genere. Detto questo, voglio andare un attimo a ritroso sulla conferenza stampa di ieri,
4: sì,
5: del presidente. Per quanto riguarda lo stadio Maradona, a me una cosa non piace, io sono sincero, io sono pro De Laurentiis, se così si può dire. Non mi piace quando lo definisce cesso, ecco, questo a me non piace, perché lì dentro ci sono,
3: sì, sono d'accordo, esagerata come definizione per una questione, esatto, di rispetto, sì, sì, sono d'accordo, sono
5: anche
3: d'accordo.
5: Perché ragazzi, io dico la verità, voi avete mai visto lo slogan, no, di padre in figlio, ok? Io, certo, mio padre è del 60, mio padre Diego, io sono 86, proprio come Diego,
4: come me.
5: Sono di ottobre, esatto, io sono di ottobre.
4: Io di settembre, sono più grande, sì. Attenzione.
5: E lì ci sono i ricordi, io il primo Napoli Real Madrid, ve lo dico e c'ho i brividi, scusate, l'emozione, perché Napoli Real Madrid io l'ho vista 30 anni dopo in curva B, dove prima c'era mio padre, che poi vabbè lui ha smesso di andare allo stadio e viene con me, però io l'ho vista in curva B 30 anni dopo, e lì ci sono i ricordi che ha vissuto tutta la generazione partenopea.
3: Hai ragione, e Nicola, questo è molto bello questo che stai raccontando.
5: Definire cesso, nonostante io amo De Laurentiis, perché il mio primo scudetto che ricordo è il terzo, perché l'ho visto con lui gli anni che ha vinto papà di Diego, io ero piccolino come era piccolino Diego, quindi lo viviamo di riflesso ai genitori. Però definire uno stadio dove la città ha rimesso tutta la gioia, tutto il dolore calcistico, ovviamente lì dentro, secondo me un minimo di rispetto ci vuole. Poi sempre
3: Nicola, allora sicuramente io condivido tutto quello che stai dicendo, ti salutiamo e ti ringraziamo, è stato molto bello questo passaggio con te, perché ci fa capire effettivamente quella che è l'emozione dei napoletani, no? L'amore che ti trasmette tuo padre per la maglia azzurra, ha detto tutto Nicola, tutto quello che doveva dire. Delle volte ci vorrebbe sicuramente un po' più di rispetto nel parlare di un luogo che per i napoletani è sacro, che poi è fatiscente, tutto quello che vogliamo voi, però delle volte i napoletani
4: Gianlu, io dico una cosa, io capisco benissimo Nicola, no? Perché io sono entrato allo stadio allora San Paolo a 4 anni e mezzo, e il giorno della partita che abbiamo vinto lo scudetto, che quando il Napoli tornò qua, non mi sbaglio era Napoli-Fiorentina, sì, Napoli-Fiorentina, e io volli andare con mio nonno, no? Perché io sì, la prima volta sono entrato con mio nonno, no? C'ho una foto, io e mio nonno che facciamo con il 3 così, e poi il quarto io ero a Tenerife, non sono potuto venire, non sono potuto esserci allo stadio. Però lo capisco quello che dici.
3: Certo.
4: Perché lì dentro c'è la vita. Detto questo, magari usare qualche termine un po' più meno forte, Napoli e napoletani meritano una struttura diversa.
3: Sono d'accordo con te.
4: Magari nello stesso posto,
3: Sì, sono
4: tipo d'accordo, come hanno fatto con il Camp Nou. Cioè, rifarlo, però non rimodernizzarlo, rifarlo da capo. Walter 78 ti fa una bella domanda, lo vuoi leggere?
3: Gianluca, hai invitato Lange al matrimonio? No, non l'ho invitato.
4: A me sì.
3: Ho scelto di invitare Diego alla fine. No. Tra i due, no,
4: hai invitato una rissa.
3: Esatto, no, vabbè, ovviamente ragazzi scherziamo, cioè, nel senso scherziamo proprio, siamo ci sto facendo per fare, per fare una battuta, un sorriso, il calcio è un gioco e deve essere sicuramente un momento di distensione, no? Pensavo Real Madrid è sempre momento di lacrime, no? Perché io ricordo quando entrai al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Napoli, non quella recente, quella ancora prima, con nell'ottavo di finale di Champions League, ricordo il gol di Lorenzo Insigne, ricorderete tutti, con Sarri in panchina, il gol di Lorenzo Insigne praticamente da centrocampo. Io piansi quando entrai e vidi gli stemmi di Real Madrid del Napoli sul tabellone elettronico, perché quando ero piccolo io facevo a Winning Eleven, il Napoli era in Serie C, prendevo il Winning Eleven, il Napoli di Sosa e Pia, giocavo contro il Real. Beh, per immaginare.
4: Io sono stato anche a Madrid, tra l'altro con mio padre.
3: In quella partita in cui eri con tuo padre, ero anch'io.
4: La partita
3: c'ero anch'io.
4: Del gol di Insigne dopo due minuti, tre minuti.
3: Entrambi. Sì, sì, ricordo che tu la vedesti con tuo padre, quella grande, bello, emozione, grande emozione.
4: Senti, già Luca, Noah Lange
3: poi
4: o
3: dopo Benzema decise che doveva vincere la partita. Fece tre gol, uno
4: no,
3: dopo
4: fece
3: doppietta Benzema?
4: Uno Casemiro sicuramente.
3: Doppietta Benzema.
4: Da fuori aria fece gol Casemiro. Non è un messaggio mio, incominciamo.
3: Vai.
4: Carlo da Secondigliano. Luca, Noah Lang e Højlund fanno 100 milioni ad oggi, attualmente alla loro età. Insigne, Mertens e Caglion quanto valgono? Quanto sarebbero alla loro età?
3: 2,50
4: almeno, meno il doppio.
3: Sì, 200, dai, 200, diciamo 200, diciamo 200. Però i valori di allora non si possono paragonare con i valori di oggi, perché il calcio è cambiato, in peggio, ma è cambiato. Roberto, ciao, buongiorno.
6: Salve ragazzi, prima cosa complimenti a entrambi.
3: Grazie,
6: mi fate tenere sempre a seguirvi.
3: Grazie mille, grazie, grazie.
6: Allora, vi seguo sempre, quindi conosco i vostri pro contro tra calciatori, sì. E chi amate di più, chi amate di meno. Però volevo farvi una domanda forse non fatta mai fino ad adesso. Allora, tralasciamo che Conte è andato via, dovrebbe essere Allegri, e quindi partiamo da Allegri, mettiamo che il punto è Allegri,
3: sì.
6: Diciamo che Conte non si è messo d'accordo con De Laurentiis, perché De Laurentiis è un'ipotesi, è questa, ha detto io non posso fare mercato se oggi,
4: cosa che Conte ha smentito però.
6: Esatto, no, sto dicendo io, sto facendo,
4: ok,
6: io, diciamo,
4: okay, stai facendo una, esatto. una valutazione tua.
6: Una valutazione, esatto, quindi okay. Diciamo che De Laurentiis ha chiamato Allegri e ha detto vado, mi servi tu, però io non posso fare mercato, a meno che non vendiamo qualcuno. Poi l'abbiamo fatte le varie ipotesi con voi, vi seguo sempre, chi venderesti, chi faresti, invece io vi faccio un'altra domanda entrambi, ma se domani mattina arriva Allegri e il presidente ha detto ad Allegri io non posso spendere, però ti do dai 30 ai 50 milioni per prendere, sì, uno, due giovani, parlo di giovani perché Allegri poi li sa far giocare, da, sì, mettere in questa rosa e poi decidi tu chi vendere, chi mettereste voi come proprio giovani alla Bartesaghi, qualcuno, diciamo, questi che Allegri ama far giocare?
4: Io te ne posso dire tre.
3: Vai, sentiamolo, Diego.
4: Favasulli insieme a Di Lorenzo. E a me Bartesaghi piace molto, però il Napoli in quel ruolo è coperto, quindi prenderei in mezzo al campo Ondur, mi piace molto, è un giocatore che mi piace, abbina sia un buon piede a un fisico importante, e prenderei Cherubini.
3: Favasulli è un nome che mi piace molto, ti dico la verità. Roberto, ti saluto, un abbraccio.
6: Ok, grazie.
3: Ciao, ciao Roberto, ciao.
4: Poi se è il figlio di Pia,
3: magari.
4: Non è
3: magari,
4: male.
3: Chiamiamolo Giove, vediamo che cosa ne pensa.
4: Non è male.
3: Secondo me a lui farebbe molto piacere se il figlio venisse a giocare qui a Napoli, anche perché è veramente molto forte. Io credo che se lo coccolerà il Borussia Dortmund.
4: Voglio sempre ricordare, la Fiorentina l'ha regalato a Favasulli.
3: Sì, grande errore della Fiorentina. Delle volte però, quando hai dei settori giovanili così importanti, ne produci talmente tanti che qualcuno ti può sfuggire, c'è poco da fare, però è un errore grave cederlo così.
4: Gianluca, tu che sei esperto del settore,
3: sì,
4: c'è qualche novità su Ceballos?
3: Il Napoli, fino a quando non conferma l'allenatore, non fa la riunione di mercato tra il direttore sportivo e l'allenatore, al mercato bloccato, però insomma tutti gli indizi portano al vederlo al Napoli nella prossima stagione, perché il calciatore spinge molto e perché il Napoli darà un conguaglio economico molto probabilmente al Boca Juniors.
4: Ci divertiamo con Ceballos.
3: Dici che ci divertiamo? Ha avuto un piccolo forte infortunio quest'anno?
4: No, ma ne ha avuti vari, lui è un po' soggetto,
3: cioè, qua abbiamo dato con quest'anno, cioè tutti quelli che dovevamo avere nei prossimi 15 anni li abbiamo avuti, Diego. Basta, mo.
4: Anche perché si rimane pure un Eres.
3: No, e beh, vi sono scocciati andare a giocare a Milano con i ragazzini della primavera, con tutto il bene, cioè, basta.
4: Abbiamo dato.
3: Michele, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, complimenti sempre. Niente,
4: ciao Michele. Ciao.
7: Dire un paio di cose. Uno è, rilasciando all'ascoltatore di prima che parlava del fatto dello scandalo arbitro e cose. Poi il problema, io capisco Gianluca che magari non è venuto niente, diciamo, di solo degli indagati, eccetera. Però qua si rischia di incominciare un altro campionato, secondo me pezzottato, falsato, perché se le cose stanno come secondo me la stanno imbancando, noi rischiamo un altro campionato di partire, un altro, ma chi si prenderà a braccetto, la Juve, l'Inter o il Milan? Non lo so, noi lottiamo contro tutti, come diceva il padre di Diego. Io ho capito che, però c'è una cosa stranissima che i media non parlano di questa cosa, e non dico voi che siamo una radio più a livello, diciamo, napoletano, eccetera, ma in media proprio parlo del
4: nazionale. Michele, noi siamo stati chiari dal primo giorno sull'argomento, nel senso, abbiamo riferito tutto ciò che è successo senza sbilanciarci, perché ovviamente poi colpevole sei colpevole quando esce una sentenza. Ti stavo dicendo, da persone oneste noi dobbiamo anche commentare, oltre alla notizia che è arrivata, poi il silenzio che dopo è successo. Adesso noi è complicato senza aver materiale, perché il materiale ce l'hanno loro, ce l'hanno in procura, è difficile poter parlare di una cosa senza...
7: La cosa più aggravante è proprio il silenzio, questo che comporta il silenzio, perché ci stanno delle cose grosse e loro li vogliono inzabbiare, ma a me non mi interessa neppure, perché io ho capito che ci devono stare le sentenze, eccetera, eccetera.
3: Michele, hai ragione,
7: un'altra volta con un campionato, no? Un'altra volta con gli abiti, se non cambia il sistema, il discorso che l'anno prossimo con Allegri o con eccetera, noi dobbiamo lottare con questi qua solo con le nostre forze, non lo so.
3: Hai ragione, Michele, non posso dirti altro. Un abbraccione e buona giornata. Ciao Michele.
4: Ma Michele ha ragione, cioè, sì. C'è poco da dire. Gianluca, Daniele da Terzigno. Ragazzi, scusate, a differenza dell'ascoltatore di prima, io vi seguo pochissimo e a tal proposito volevo conoscere i vostri pareri su Lucca,
3: Lang e Cajuste. No,
4: per me stanno bene dove sono stati l'ultimo anno.
3: Io dico che però, tutti meritano una seconda possibilità e sono d'accordo.
4: Pure Cajuste?
3: No, Cajuste no, perché già ne ha avute.
4: Cajuste,
3: bisogna vedere come mandarlo. Però dico, Lang e Lucca
4: meritano
3: una valutazione del nuovo allenatore.
4: Sono d'accordo.
3: Perché la testa del giocatore influisce molto, e se il calciatore viene con un'altra testa. Molti dicono chi nasce tondo non può morire quadrato. Io a questa cosa non ci credo tanto, e credo che una persona può cambiare quando si rende conto degli errori che ha fatto. Vediamo se si dovessero dimostrare ancora una volta inadeguati, come si sono dimostrati nei primi 6 mesi al Napoli, inadeguati a una squadra forte come il Napoli. Allora Allegri, che è un allenatore dalla grande esperienza, avrà sicuramente la capacità, avrà sicuramente la capacità di dire: ragazzi, quella è la porta, potete andare via, perché i ritiri servono a questi per valutare la qualità della rosa, secondo me.
4: È vero, è verissimo, io sono d'accordo, anzi ti dirò di più, secondo me il Napoli deve mettere a disposizione Lang e Lucca dell'allenatore per capire se possono essere utili alla causa.
3: Esatto, però ripetiamo, devono completamente cambiare modo di fare, di essere e di giocare, perché come lo hanno espresso nei primi 6 mesi non è abbastanza per una rosa forte, blasonata, come il Napoli che lotta per gli alti vertici della classifica. C'è Maurizio già collegato, però dobbiamo andare in pubblicità.
8: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
7: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: No, è arrivato un messaggio di Antonello. Antonello era un po' di tempo che non scriveva. Tu lo sai, Antonello è l'odiatore seriale di Conte.
9: Sì.
8: Era un po' di tempo che non. Che non scriveva perché non gli piace manca Allegri.
9: Ah, ok.
8: Cioè, ovviamente.
9: Bastian contrario.
8: Scritto, no, manca Allegri, ci piace. E ha scritto: ma erano inadeguati. Si riferiva a Lang e Lucca. Per un allenatore inadeguato. Quindi, praticamente, pure l'allenatore Nottingham e del Galatasaray erano inadeguati.
9: Sicuramente. Giusto. Anche le società di Galatasaray e Nottingham che hanno scelto di non riscattarli. Però, ragazzi, io dico sempre che tutti meritano una seconda possibilità. Quindi è giusto che mister Allegri valuti la qualità della rosa nella sua interezza. Quindi aspettiamo, vediamo che cosa accade. Se anche Allegri dovesse dire alla società, dovesse chiamare Mann e dire: guarda, li puoi liberare, li puoi cedere, effettivamente non sono da Napoli. Però questo non lo possiamo ancora dire, perché magari qualcosina in questi due ragazzi è cambiato. Io me lo auguro per il bene del Napoli, perché se il Napoli l'ha comprati è perché effettivamente hanno dimostrato di avere delle qualità nella passata stagione. Maurizio, buongiorno. Ciao.
10: Buongiorno ragazzi. Allora,
8: ciao Mari, buongiorno.
10: I napoletani, e dico noi, siamo fatti così. Quando ci dicono le cose che non ci piacciono sentire, ce le dicono in faccia, no, ci offendiamo. Però io sfido chiunque, ok? Io ho 50 anni, no? E conosco il Maradona da quando avevo 9 anni, quindi prima da... Cioè, chiunque è entrato in quello stadio, sfido chiunque, che non ha detto almeno una volta quello che ha detto il presidente De Laurentiis. Io sono convinto che l'avrà detto di sicuro, tutti l'abbiamo detto, su stadio e in CES, ok? Perché poi le stesse persone che si offendono sono quelle che quando vanno all'estero e vanno a vedere magari un bellissimo stadio, lo invidiano e dicono: ma no, com'è bello questo stadio, come vorreste che lo tenesse pure a Napoli, uno stadio così, perché un stadio nostro è quello che ha detto De Laurentiis. Cioè, perché ci offendono? A livello affettivo non c'è paragone, assolutamente, perché io sono 40 anni che ci vado, ok? Però dobbiamo dire pure la verità, che purtroppo lo stadio oggi, quello lì, è uno stadio fatiscente, è uno stadio che con le crepe, cioè che l'anno scorso addirittura dovettero chiudere, se vi ricordate, il settore della curva inferiore, perché se ne cadde con una scossa di terremoto o qualcosa, e dovettero chiudere praticamente un settore, i bagni fatiscenti, che poi siamo pure noi napoletani, perché io sono convinto che se facciamo uno stadio, no, cioè i bagni comunque resteranno sempre sporchi, perché noi siamo, non dico tutti, cioè ci stanno una parte di tifosi che li ho visti io davanti a me, che urinano ovunque, al di fuori della tazza del WC. Quindi facciamo un pochettino prima noi, cerchiamo di cambiare prima noi mentalità, e poi vediamo come possiamo cambiare anche lo stadio Maradona. Vi auguro una buona giornata.
9: Un abbraccio.
8: È sicuramente una disamina. Io personalmente, Diego, non ho mai detto che è un...
9: c'è un puntini puntini.
8: Ho sempre detto che è uno stadio che ad oggi, per il blasone e per la e per le competizioni che gioca il Napoli, è uno stadio inadeguato. Però questo mica vuol dire che io vorrei riavere uno stadio nuovo, bello, ma là sempre, però. Perché sì, il luogo che emoziona.
9: Sono assolutamente d'accordo con te. Io vorrei il Maradona moderno, che secondo me potrebbe, esatto, essere uno stadio, Gianlu, clamorosamente
8: questa bello. Questa è bella. Ciao Gianluca, ciao Diego, sono Ernesto. Una vostra considerazione su Marin e Marianucci, visto che si vuole prendere Gila.
9: Lo stesso discorso che è stato fatto per Noah Lang e per Lucca. Calciatori che sicuramente andranno valutati. Tra l'altro Marin viene da una buona stagione al Villarreal, una prima parte e mezzo di stagione buona, poi nelle ultime partite era finito un po' in panchina. Il Villarreal ha avuto dei problemi societari nelle ultime settimane della stagione. Saranno valutati sicuramente. Su Marianucci francamente non lo so. Marin potrà essere valutato, secondo me.
8: Sì, anche perché esce Juan Jesus, quindi un difensore serve.
9: Però l'interessamento del Napoli per Gila è concreto e reale, e il calciatore vorrebbe trasferirsi al Napoli. Il problema è che c'è la Lazio, giustamente, di mezzo, che ne detiene le prestazioni sportive. Però ne abbiamo già commentato varie volte con Diego, parliamo di un calciatore ottimo da Napoli, no Diego?
8: È normale, tutti noi... Giallo, il fatto di... Marianucci, per esempio, allora, Gila è un giocatore fortissimo, voi lo sapete, io stravedo per Gila. Gila è un giocatore fortissimo e io farei carte false per vederlo a Napoli l'anno prossimo. Su Marin sono d'accordo con te. Su Marianucci bisogna capire la richiesta del nuovo allenatore, okay. La richiesta di gioco, di calcio, dico,
9: certo.
8: Perché comunque ci sono delle situazioni che poi possono sposarsi bene o male con le caratteristiche del calciatore. A me Marianucci non mi aveva fatto una cattiva impressione ad Empoli, anzi mi era anche piaciuto in qualche situazione. Quest'anno non lo ritenevo
9: pronto
8: per giocare con il Napoli, però io credo che potrebbe essere un giocatore in ottica futura buono.
9: Sono d'accordo. Allora, ultima telefonata di giornata, c'è Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. La prima con voi, sono contento. Anch'io mi fermo mai adesso sulla questione video, perché io purtroppo sono anch'io qualche anno e ricordo perfettamente qual era il progetto iniziale per Italia 90 sul San Paolo, che prevedeva quattro torri che avrebbero retto la copertura, lasciando completamente libera la vecchia struttura in cemento armato, che è in perfette condizioni. Il cemento armato, hanno fatto le prove tecniche, ed avrebbe consentito quindi la possibilità allo stadio di evolversi rispetto ai tempi. Magari era prevista infatti anche una chiusura laterale in vetro, che avrebbe consentito quindi di creare delle strutture interne all'interno praticamente sotto il secondo anello dello stadio,
9: sì.
4: E dall'altra parte del piazzale Tecchio, anche sotto il primo anello. Ora, non è stato mai fino in fondo indagato come mai poi dopo fu fatta una struttura. Le quattro torri dovevano essere, se ricordate, lo stadio San Paolo aveva le luci esterne, i quattro torri delle luci che erano esterne, in quei punti dovevano nascere le quattro torri che avrebbero detto la copertura. Non si è mai abbastanza indagato sul perché è stata fatta questa gabbia, che sembra veramente quella che si mette per reggere le colonne vertebrali a chi è purtroppo con qualche problema.
9: Non lo sentivamo più
8: infatti lo
9: bene,
8: sentiamo.
9: Roberto, non ti sentiamo molto bene, però comunque è un discorso questo da approfondire per quanto riguarda lo stadio Maradona.
8: Io non ho competenze.
9: Il progetto, conoscerlo, diciamo, è abbastanza complicato, però sicuramente lo valuteremo e ne parleremo nel corso di questi giorni, della prossima settimana, perché Diego Cever questa settimana si ferma, ovviamente torna lunedì dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre. Grazie a Fabio Esposito e regia. Tra pochissimo c'è Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda.
8: Addio Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
8: Diego c'è.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, altre 5 persone sono state denunciate dai carabinieri per la violenta aggressione subita da un negoziante lo scorso 30 maggio a Torre del Greco. Si tratta di 2 diciottenni e un 22enne già noti alle forze dell'ordine e di 2 incensurati di 22 e 19 anni che risponderanno di rissa e concorso in attentato omicidio. 2 giorni fa i carabinieri della stazione di Torre del Greco avevano già denunciato per attentato omicidio e rissa un diciottenne. Ancora cronaca, sparato alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un altro legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito delle indagini su una presunta rapina avvenuta una settimana fa a Napoli e che ha visto vittima un disabile 29enne a cui nel 2019 viene amputata l'altra gamba a causa di un grave incidente stradale. La vittima e l'aggressore si conoscevano, il ferito alle forze dell'ordine aveva riferito di essere stato colpito durante il tentativo di rapina. Gli accertamenti della polizia, però, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di scoprire la verità, successivamente confermata anche dalla vittima. Il 29enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato attirato in una trappola. L'aggressore, con una scusa, gli ha chiesto un appuntamento via telefono, a cui poi si è recato in sella uno scooter insieme a un altro giovane. Quando il 29enne è sceso in strada, l'aggressore ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, per poi dileguarsi. Prima però gli ha sfilato l'orologio, poi restituito a seguito di una trattativa. Oggi la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale finalizzato a salvargli la gamba. Sempre cronaca, hanno tra i 20 e i 51 anni 7 indagati arrestati per furto aggravato dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio in relazione a 2 assalti compiuti nelle province di Pistoia e Avellino. Complessivamente gli indagati sono 18, tutti originari della provincia di Foggia. Le indagini, spiegano gli investigatori dell'arma, costituiscono la prosecuzione dell'operazione che lo scorso 26 gennaio ha già consentito di sottoporre a fermo 5 indagati dediti ad assalti a sportelli ATM compiuti in provincia di Foggia e in altre località del territorio nazionale. E chiusura con lo sport, il calcio, in attesa in questi giorni della risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali ancora non ce lo permettono. Così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Venerdì 5 giugno del 2026, l'apertura di oggi la voglio dedicare ai tantissimi tifosi ascoltatori che ci seguono dal mondo, perché dovete sapere che noi abbiamo gli accessi unici in tempo reale, e allora ne registro per esempio 39 dalla Germania. Ai tanti concittadini, corregionali, in generale italiani che ci ascoltano da altre regioni al di fuori della Campania e soprattutto dal mondo. 22 sono in Giappone, 39 dagli Stati Uniti, 28 sono in Spagna, sono in 40 dalla Francia, il Regno Unito 39, e io ci tenevo a salutarli, a mandare a coloro che ci ascoltano dall'estero un abbraccio caloroso da Napoli. E quindi abbiamo deciso di aprire così la puntata di oggi, una puntata ricca con tanti temi che riguardano il nuovo allenatore, che riguarderanno il mercato, che riguarderanno un calciatore del Napoli per cui Allegri stravede. Si tratta di Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca si aggregherà alla squadra il 17 luglio a Di Maro Folgarida e verrà valutato da Allegri. E gli amici che ci ascoltano dall'estero che ci scrivono, per noi siete famiglia, un bacio da Londra, grazie Walter da New York, grazie a voi per l'affetto, per il calore e per la costanza. Noi proviamo ogni giorno, sin dal mattino con Antonio Manganiello, a sera con Emanuele Calaiò, a farvi sentire più vicini, più a casa con il nostro calore. Ed è bello anche quello che sta succedendo. Sono contento di aver aperto con questo saluto a chi ci ascolta dall'estero, e siete davvero in tanti. Grazie anche Jallison da Norimberga, un nostro ascoltatore fedelissimo. Vi dicevo allora di Lucca. Walter, anche dalla Lettonia vi sto ascoltando, un abbraccio anche a te. E invece ci ascolta praticamente dalla redazione il nostro Vincenzo Perna, che oggi vive la puntata con noi, che vi ha raccontato tutta la stagione appena conclusasi con la Supercoppa e il secondo posto, e voglio annunciarlo subito, e racconterà anche la prossima stagione del Napoli. Quindi sarà Vincenzo Perna a raccontarvi tutto il campionato, tutte le partite in casa e in trasferta, tutte le partite di Champions League e naturalmente quella della Coppa Italia. E allora, Vincenzo, vengo subito da te perché sono felice, guarda, mi stanno scrivendo in tanti. Walter, io ti ascolto dall'Austria, saluti da Colonia, sono 48 quelli collegati dalla Germania. Vado però da Vincenzo Perna, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori sia dall'Italia che dall'estero. Evidentemente è il giorno del calendario di Serie A. Alle 18:30 vogliamo ricordare che potranno seguire i nostri radio e telespettatori in diretta

0: si accentra ovviamente per calciare, quindi Spinazzola lo fa benissimo, lo faceva Nazionale con Insigne, quindi già collaudato. De Bruyne può giocare mezzala, secondo me anche sotto punta, sotto Højlund, potrebbe diventare un 4-2-3-1, ma oppure anche il famoso 4-1-4-1, attenzione però, con Lobotka e le due mezzali che sono De Bruyne, appunto
1: Lobotka alla Modric.
0: Sì, esatto, e le mezzali che vanno a accompagnare due esterni, diventa 4-1-4-1, ma le due mezzali vanno, diciamo, sotto punta, perché sia McTominay che De Bruyne devono essere la loro forza, la loro bravura in tutto, però McTominay va a arrivare, arriva sempre in area di rigore, De Bruyne da quella posizione o assist o tiro, e anche, spero per lui, anche più gol, perché credo che sia... dovrebbe essere la sua annata, deve esserlo, perché per quello che è successo e per le dichiarazioni che ha fatto è ovvio che De Bruyne il prossimo anno deve fare quello che purtroppo per vari infortuni, per, secondo me, anche non un rapporto stretto con l'allenatore, è mancato, e quindi anche perché il prossimo anno c'è la Champions da fare un certo livello, non certo credo come quest'anno, perché sta, insomma, arrivare trentesimo, quindi però poi facendo due competizioni a quel livello lì, Max è più abituato, però ovviamente l'organico deve essere anche potenziato, mi sembra normale, sempre rimanendo con i parametri, equilibrio a livello di montaggi che andrà sicuramente sfoltito, e quindi anche un ringiovanimento della squadra.
1: Però mi hai stuzzicato con l'ipotesi di ripercorrere ciò che fino a quando non si era fatto male De Bruyne in Napoli-Inter aveva tirato fuori Conte, 4-1-4-1.
0: Beh, ma con McTominay a sinistra è diverso, eh?
1: Aspetta però, perché se viene McTominay, cioè se c'è McTominay e il Napoli putta a caso dovesse sostituire Anguissa con Rabiot, beh, insomma, avere Rabiot e avere McTominay che poi vanno a riempire l'area insieme a Højlund.
0: Ma quello che ti dicevo prima, che sì, l'organico deve essere di giocatori importanti, perché fai sia il campionato ma soprattutto la Champions. Parliamoci chiaro, è normale, il campionato è quello che è un obiettivo importante, ma credo il prossimo anno, e credo sia anche giusto per la piazza, per, diciamo, il brand e tutto, la Champions deve diventare il primo obiettivo, secondo me, a meno arrivare agli ottavi, perché se arrivi agli ottavi e centri la Champions in campionato, poi se vinci lo scudetto ovviamente c'è un discorso diverso, ma se uno arriva in Champions, cioè in campionato, e arrivi minimo agli ottavi di finale di Champions League, cioè passi il turno, no, ovviamente discorso economico, ma anche un po' di prestigio, non so, certo, se l'ho detto, ma lo voglio ripetere. Guardiola, sentì un'intervista, mi sembra 3 anni fa, in cui diceva la Champions è molto difficile vincerla, non è semplice, ma già arrivare tra i primi 8 è un risultato importante per la società, poi non ne parliamo, perché c'è l'aspetto economico che non è... ma oggi Walter lavora tutti così, eh?
1: D'altronde se non hai la Champions poi fai fatica. Ma certo!
0: Milan vince lo scudetto. La Juve è ovvio che 6 anni che non arriva mai lì, cioè lottava sempre per lo scudetto, ha speso anche 1 miliardo di euro, e quindi insomma qualcosa non torna, ma lì poi c'è un discorso, secondo me, relativo alla competenza della dirigenza, e secondo me non è all'altezza.
1: E passo alla nazionale, perché a me è piaciuta la scelta di Baldini, cioè chi non è andato al mondiale è deluso, avrà voglia di staccare la spina. Complimenti a Donnarumma, che ha chiamato Baldini e gli ha detto io vengo, complimenti a Pio.
0: È un messaggio
1: molto forte, Donnarumma e Pio Esposito, bravi.
0: I giovani bisogna farli giocare, Mancini l'aveva fatto nel suo mandato, io l'ho commentato il primo, mi ricordo 2018 a Bologna, Zaniolo aveva giocato mai in prima squadra, Pafundi. Ma si è perso sto ragazzo, perché mentalmente non è per quelle doti che ha. C'è Liberali 2007, questo è un giocatore da seguire, ragazzi, questo è forte.
1: Catanzaro, forte. Proprietà Catanzaro,
0: capisco,
1: scuola Fiorentina,
0: Liberali. Mina l'ha dato via. Ma ragazzi, ma scherziamo.
1: Ah, io parlavo di Favasuli, tu stai parlando di Liberali, Liberali è fortissimo.
0: Ma non parliamo più che dobbiamo far giocare i giovani.
1: Liberali è fortissimo, dice.
0: Fortissimo Liberali.
1: Ma è bravo anche Favasuli, del Catanzaro.
0: Favasuli l'ho avuto a Bari qua, è cresciuto in maniera esponenziale, poi lì perché cresce? Va in una squadra dove Aquilani, che doveva essere anche magari 8 partite iniziali, 6 pareggi e 2 sconfitte, che si fa in Italia? Si manda via, no, l'allenatore?
1: E Ciro Polito, che il direttore ha detto noi andiamo avanti.
0: Questo è il mio allenatore, perché aveva visto un'idea di gioco, di visione, e poi ha fatto quello che ha fatto per un niente non andare arrivato in Serie A e liberare da far giocare i giovani.

0: e si è fatto male Sissé, altro talento assoluto, ovviamente non è per noi. Però liberali, Favasoli devono essere pronti, cioè ecco, Baldini proprio in questo è l'espressione migliore, un po' lo era anche Mancini, l'ha fatto, perché bisogna farli giocare i nostri giovani, se no si rimane sempre.
1: Ma scusa, Ignacio, no, il figlio di Pia, cioè ragazzi, ma uno che gioca titolare in Bundesliga, per giunta col Borussia Dortmund, fa anche un gol, ma possibile che nessuno lo valuti? A proposito, dice, ma Coleoncio, secondo te è questo, volevo chiedere,
0: io l'ho commentato più volte, ecco, quello che nel calcio moderno rappresenta l'uno contro uno, il Neres, il Alisson Santos, faccio un esempio, i giocatori come c'hanno anche il Sassuolo, gli esterni che giocano il 4-3-3, che vanno a puntare quando ci sono le difese tutte bloccate, vanno, hanno la personalità di saltare l'uomo, poi se non li fai giocare, ma ti riporto un'intervista di De Roon, non so se l'hai sentita 4-5 giorni fa. Io quando sono arrivato a Bergamo a 24 anni mi dicevano che ero giovane, in Olanda sei un vecchio a 24 anni.
1: L'ho letta, è incredibile, 24 anni.
0: Allora cambiamo, ci modernizziamo un po', no? O rimaniamo sempre stanti a queste scelte perché abbiamo paura a fare? È normale, bisogna avere il coraggio e anche aspettarli un po'. Cioè Arteta, vado sul discorso allenatore,
1: bravo.
0: 3 anni, 2 volte ottavo, 1 volta 6, quest'anno per un rigore non è riuscito a vincere, a fare la doppietta. Ecco perché noi bisogna migliorare in tutti questi, bisogna cambiare la mentalità. Concludo, se mi permetti.
1: Vai.
0: Il Ciolito, Diego Simeone, è 15 anni all'Atletico Madrid. Io lo ammiro per tante cose, sono stato a fare una tournée con il mio gruppo Scuola Calcio, spettacolare, sono stati lì 4 giorni, ci allenavamo con loro, ma lui ha creato veramente il ciolismo. Cosa vuol dire? Questa compattezza che riguardava, perché anche lì la tifoseria era spaccata, lui ha riunito la tifoseria, la stampa, i giocatori, la società, cioè ha fatto un blocco unico. E il senso di ancora di più di appartenenza. E 15 anni, perché un allenatore nostro in Italia può stare 15 anni? Me lo spiegate? Gasperini 9. E cosa ha fatto in 9 anni?
1: È un unicum, Gasperini all'Atalanta, ha fatto un miracolo all'Atalanta, stava bravissimo.
0: È la competenza dei dirigenti, l'allenatore è bravo, si cambia, ci sta il prodotto, magari si deve vendere, si fa plusvalenza, anche perché non possiamo competere né con la Spagna né con l'Inghilterra, noi per vari motivi, però poi ci deve essere da dietro che le risorse nuove, da dove devono venire? Dal settore giovanile.
1: Ma tra l'altro, sai che penso, DJ?
0: È 30 anni che sento dire che bisogna ripartire dal settore giovanile e non riparte nessuno. Perché? Perché non gli va.
1: Però sai che penso? Semplice. Quando dicono non c'è il talento, no? E io non lo condivido, perché Anor, cioè quest'anno ha fatto la Champions. Bravo Baldini, bravo. Se lo porta in nazionale maggiore.
0: Ma Mancini cosa disse il messaggio di Zaniolo? Questi ragazzi devono giocare in Champions,
1: certo,
0: perché cresci la competizione, cresci
1: Ndur
0: nella mia scuola calcio, no? I miei ragazzi se giocano a livello provinciale vincono 10-0, non gli serve, andiamo a fare i tornei importanti che c'è il confronto e lì cresci anche se perdi. Io ti parlo di scuola calcio,
1: no ma non c'è
0: professionisti, però diventa una crescita, ma soprattutto diventano mentalizzati i giocatori ed è importante.
1: Antonio, visto che naturalmente tu segui tutto, tra l'altro segui anche il Bari, credo che a Bari siano molto delusi.
0: Ora c'è questa querelle, che è successo questa querelle? Ovviamente il sindaco ha fatto un'uscita molto forte per quanto riguarda il discorso stadio, ora ci dovrebbe essere un incontro, aspettano tutti quello che può succedere a Castellammare di Stabia per le note vicende
1: un eventuale ripescaggio in B. No, volevo chiederti di Rao e di Asa, secondo te Allegri li valuterà in ritiro o ritieni, lo so, torniamo sui giovani che però magari non abbiano ancora l'esperienza per un Napoli?
0: Ha fatto 3-4 mesi accelerazioni, tatticamente deve crescere tanto e potrebbe crescere con i giocatori vicino, perché io sono sempre dell'idea che un giovane nelle grandi squadre con grandi talenti, altri giocatori di personalità possono crescere se ha voglia di crescere. Asa mi ha impressionato qui a Bari con la Carrarese, come dico io, ci ha fatto a fette.
1: A proposito di, secondo me,
0: è piccolino, allora sai, è tarchiato, cioè, è tipo lo botta. Però a piedi, a strappo, a tiro, il tiparo della Serie B,
1: per esempio c'è uno che io andrei a prendere domattina da Venezia, Dumbia. Secondo me Dumbia è uno pronto per giocare in Serie A.
0: Ma anche lì chi c'è? Vai a vedere l'allenatore che c'è.
1: Certo, Stroppa, bravissimo. Certo. Bravo.
0: Hai capito? Ma non parla poco, lavora, migliora i giocatori. Perché poi le società, che poi ho visto, hanno fatto un aumento di capitale di 100 milioni in Venezia, quindi si parla di una società in espansione, ovviamente centro sportivo. Che lì, non è che si lavora solo sulle piccole cose, bisogna farle in varie cose la crescita della società. Non a caso, almeno ho letto sempre che il presidente Laurenti sta cercando ancora quest'area per il centro sportivo e anche per lo stadio, perché anche il nostro stadio di Bari è da rifare. Certo. Non è funzionale, anche perché lo stadio tuo ti dà 50-60 milioni di ricavi.
1: Aumenti il fatturato, tra l'altro San Nicola.
0: Puoi portare i giocatori e dargli anche degli ingaggi importanti.
1: Ragazzi, quello che è successo a Bari è clamoroso.
0: Ha commesso a Firenze, Bonanima non c'è più, ci ha lasciato. Non gli hanno voluto far fare lo stadio, metteva 360 milioni, l'avrebbe già fatto. E cosa succedeva con lo stadio nuovo? Riqualificazione di tutta la zona, l'interna della zona, quindi ovviamente ricavi anche lì con centri commerciali, alberghi e quant'altro, e poi ti danno i ricavi dello stadio, anche perché noi non possiamo competere con le grandi squadre in Premier. Ma lo sai chi ha vinto la Championship in Inghilterra, cioè la Serie B inglese, ha vinto il campionato, è andato in Premier, ha preso 143 milioni di euro.
1: Certo, perché là la redistribuzione avviene in modo diverso, infatti guarda la competitività.
0: Vogliamo modernizzare o no?
1: Bravo, dice.
0: Mi auguro che ci sia questa modernizzazione, ma lo dico proprio per il movimento che parte dai ragazzini fino a su. Poi dobbiamo vedere queste riforme, le facciamo. Tre campionati, come mi viene in mente, in Serie C ci sono tre gironi, ma sono troppe le squadre. Ogni anno, anche adesso, forse qualcuno non si iscrive, qualcuno fallisce e smantella e snatura il campionato stesso. Prendiamo atto di fare qualcosa di importante per il nostro calcio.
1: Condivido tutto.
0: Europeo e passa, ma non è così.
1: Aspetta, hai detto europeo e la vittoria, l'ultima vittoria è l'Italia. E tra l'altro Antonio Di Gennaro commentò quell'europeo, tranne ahimè la finale, commentò alla radio, perché Di Gennaro ha parlato di modernità e lasciatemelo dire, trovo tra i media il più moderno di tutti è proprio la radio. E se dico radio, ragazzi, quando ci dici radio uguale.
0: Ma io sono nato con la radio, per me è qualcosa di veramente.
1: La vuoi sentire una voce radiofonica, quella per eccellenza?
0: È una lezione di vita.
1: Esatto, la radio è una lezione di vita. Francesco Repice è uguale la radio, lui è
2: ragazzi,
1: proprio la radio.
2: Come no, uguale preciso, no, siamo proprio due.
0: Ciao Francesco,
1: ciao grande Franci.
2: Ciao Totò, ciao Walter.
1: Ciao. Senti,
0: noi la pensiamo uguale io e Francesco, anche sui discorsi allenatori, sul calcio in generale.
1: Ma adesso Francesco però mi parlerà di Allegri, nel frattempo lasciatemi mandare un abbraccio.
0: Posso dirlo?
1: Cioè tu puoi dire tutto, Digge.
0: No. Questa gogna che ha avuto Allegri non se la merita.
1: Per me è vergognosa, però ognuno può esprimere.
0: Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma ci vuole anche un pochino di rispetto.
1: Molto rispetto, altro che. Io dico facciamo parlare il campo, perché poi magari anche a Torino arrivò a sostituire Conte. Tifosi imbufaliti, 5 scudetti consecutivi. Ti abbraccio, Digge, grazie.
0: A voi, ciao Francesco.
1: Ciao. Torno alla modernità della radio. Sai Francesco, e mi convinco, no? Questa è l'era dei social, di Instagram, TikTok, c'è la televisione, c'è la carta stampata, ci sono i siti internet. Credo che il mezzo e il calore che dà la radio, secondo me è il media più moderno che ci sia.
2: Sì, è in assoluto il più moderno che esista, anche perché è di facilissima fruibilità, basta un click per essere connessi col mondo. Non devi guardare nulla, non devi fermarti a fare nulla, puoi continuare a lavorare, puoi continuare a divertirti, puoi continuare a parlare con tua moglie, con i tuoi figli, li puoi portare a cena fuori, puoi portare la tua fidanzata al cinema, puoi fare quello che ti pare. Ci sarà sempre una voce ad inseguirti, a farti rimanere in connessione con il mondo. E quindi, insomma, per me è sempre stato il mezzo più efficace, più fruibile, ma proprio per questa facilità, no? di connessione che hai, adesso a maggior ragione con le nuove tecnologie, perché ripeto, lo dico sempre, se io fossi a Newport, Nuova Zelanda, e volessi ascoltare in una radio locale calabrese il derby tra Pargheria e Tropea, posso benissimo metto il dub e me l'ascolto.
1: Pensa che ho aperto la puntata di oggi, Francesco, neanche a farla apposta. Secondo me ci sono moltissimi tifosi del Napoli che ci ascoltano da ogni parte del mondo. Ho aperto in Germania, in questo momento ne abbiamo collegati 49, 38 il Belgio, 38 dal Regno Unito, 42 dagli Stati Uniti, 28 dalla Spagna, cioè 22 dal Giappone, 27 dalla Francia. Dati te li do in tempo reale. La radio è avvolgente, la radio è veramente, secondo me, al centro di una comunità. Senti, Francesco, faccio una cosa, non ti faccio una domanda, ti farò un nome e cognome e poi lascio parlare te per due minuti. Il nome e cognome è Massimiliano Allegri.
2: Sì, Massimiliano Allegri, trova una squadra a Napoli già fatta, che ha bisogno di pochissimo, tra l'altro è notizia degli ultimi minuti, che l'abbiate dato anche voi, del rinnovo di Alisson per...
1: Assolutamente, per è ufficiale, riscattato.
2: È ufficiale, per cui, insomma, trova una squadra già pronta, secondo me, una squadra che ha recuperato tutti gli infortunati di cui non ha potuto beneficiare quest'anno a pieno titolo Antonio Conte, e ci si augura che non debba accadere la stessa cosa quest'anno, e quindi parte con una squadra che non ha bisogno di grandi rivoluzioni. Ha ragione il presidente ieri quando diceva sì, magari adesso vedremo il grado di allenabilità o comunque di condizione anche mentale di De Bruyne e di Lukaku, semmai il mondo del calcio è pieno di atleti e si vanno a cercare, ma la squadra è pronta, la squadra non ha bisogno di particolari rivoluzioni. Ci sono veramente club che stanno molto peggio da questo punto di vista.
1: Senti,
2: il Napoli con Massimiliano Allegri in panchina, una squadra già pronta, secondo me, così come l'anno scorso, parte il prossimo campionato per competere per vincere, non c'è niente da fare.
1: Soprattutto poi dando continuità a un progetto di un allenatore vincente, Allegri dopo Conte. Un nostro ascoltatore, Francesco, ha una curiosità però, ma tu nel derby Pragheria Tropea per chi tifi?
2: Per il Tropea.
1: Non avevo dubbi.
2: anche se poi c'ho un sacco di amici nel Pavia, tanti tropeani giocano per cui c'è tutta una roba così, ma dico è un derby per modo di dire, nel senso che poi
1: certo.
2: Io non veramente un mezzo come la radio è una cosa che non si spiega, altrimenti con tutto quello che è successo, la domanda che noi dobbiamo porci è questa: ma con tutte le rivoluzioni, le evoluzioni, i progressi
1: tecnologici
2: che ci sono stati nel mondo, cioè, ma perché sto mezzo resiste sempre?
1: Perché è un mezzo caldo. È un mezzo caldo, ma è così, Francesco. Sai, anche il calcio, no?
2: Non c'è niente da fare.
1: Sì, ma poi io lo trovo attualissimo e di una modernità. Cioè, per me la radio, ma io oramai sono 35
2: anni. Abbiamo dedicato tutto la vita, si può dire, abbiamo rinunciato ad altre cose, perché la radio è, siamo voluti rimanere dove c'è, cioè, anche perché evidentemente è un mezzo che dà grandissime soddisfazioni se fatti in una certa maniera. Questo è il mio modestissimo modo di intendere.
1: Guarda,
2: di intendere.
1: Ti racconto una cosa, Francesco, noi come Kiss Kiss Napoli, tra l'altro lo rivendico perché, come dire, è una mia intuizione i 23 anni fa e quindi mi piace molto l'idea, però ti voglio raccontare un episodio, quindi parte da una mia idea. Diventiamo radiovisione, noi siamo anche in TV e devo dire che nonostante fosse una mia idea, sicuramente lungimirante, all'inizio però l'ho un po' sofferta, nel senso che la radio è radio, tu lasci spazio all'immaginazione, puoi venire col bermuda, oggi per esempio a pranzo mi sono macchiato la shirt, ho dovuto chiudere la giacca perché altrimenti si vedeva il macchione, non era elegante. Poi mano a mano, come dire, mi ci sono abituato, però non ti nascondo che il fascino, anche quel lasciare spazio all'immaginazione, quel poter venire in bermuda e infradito e parlare alla radio, ma io lo trovo di un fascino che non hai guai.
2: È meraviglioso, anche perché sì, ti lascia anche una certa libertà di manovra.
1: Esatto.
2: Ti senti molto a tuo agio, stando con un microfono davanti alla bocca e comunque parlando per radio, seduto su una poltrona, e tu sei comunque come se fossi a casa tua. Sei a casa tua e stai discorrendo però allo stesso tempo con tantissime persone e sei in connessione con tantissime persone. Lo so, ma questa è la
1: nostra. Si è capito che amiamo la radio? Ma sì, che si è capito.
2: Sì, sì, ma è in maniera viscerale, ma infatti là siamo rimasti.
1: Certo, ti racconto cosa ho detto poco fa in diretta, mi dici se lo condividi o meno. Io ho detto che, per quanto difficile, ma nel caso arrivasse Rabiot a Napoli, reputerei il Napoli più forte rispetto a quello di quest'anno.
2: Allora, Rabiot è sicuramente un giocatore che fa la differenza. È un giocatore che dà un certo tipo di rendimento molto costante e alto durante tutta la stagione. E soprattutto è un giocatore che va molto d'accordo con l'allenatore del Napoli, con l'attuale allenatore del Napoli. Io non so se sia possibile fare un'operazione simile, anche perché io penso che a Milano in questo momento, sponda rossonera, ci siano tanti problemi, veramente tanti problemi, tante cose da risolvere, almeno da quello che leggo. Io poi, non occupandomi di mercato, non conosco determinate dinamiche, non conosco determinati movimenti, vedo soltanto per esempio che sui più grandi giornali, non escluso evidentemente la Gazzetta dello Sport, si parla del Milan sempre in una certa chiave, in una certa maniera. Leggo che addirittura adesso Ragnik ha dato degli ultimatum al Milan, roba che mi fa rabbrividire, nel senso che, cioè, per quanto possa essere un personaggio importante Ragnik, io ricordo che al Milan fino a poco tempo fa in quel ruolo c'è stato Paolo Maldini, ora insomma
1: ce l'avevano lì.
2: Incredibile. Continuo a non capire, ma mi adeguo, come diceva Ferrini, non capisco ma mi adeguo, per cui va bene così. E per Napoli, se dovesse arrivare Rabiot, veramente farebbe un ulteriore salto di qualità. Però ti ripeto, per me la squadra è già pronta, cioè la squadra non ha bisogno di grandi cose, ha bisogno
1: Per me, se arriva Rabiot, McTominay, che ti vanno a riempire l'aria, ragazzi, non è che ce l'hanno proprio tutti, Rabiot e McTominay.
2: No, non ce l'ha nessuno, ma ti dico, ripeto, non ce l'avrebbe nessuno, ma ripeto, io Napoli al momento, se io lo guardo così, io devo trovare semplicemente uno che mi sostituisca, considerate le condizioni di Lukaku, che dia riposo a Højlund.
1: Sai che ho dato una notizia stamattina, che Allegri stravede per Lucca e lo voleva al Milan, se lo porta in ritiro lo vuole valutare con la massima attenzione, quindi io aspetto. Senti Francesco, io te li devo leggere, immenso Francesco Repice, ci emoziona, ma è bello, no? È proprio la Francesco Repice uguale fuori classe della radio, brava, ragione, hanno, perché ti amano, ma è così,
2: sono,
1: è così,
2: molto gentili con me tutti, devo dire la verità, Poi sarà che a me, ripeto, piace molto il mezzo, per cui magari ci troviamo da quel punto di vista. Ora,
1: assolutamente.
2: Ora bisognerà semplicemente aspettare di capire come partirà questa stagione.
1: Oggi il calendario,
2: Oggi c'è il calendario. Io sono in attesa di un grande colpo, qui a Roma sono in attesa di un grande colpo. Quindi di mercato. Credo che se dovesse andare in porto sarebbe veramente un colpo pazzesco, quindi siamo tutti quanti in fibrillazione.
1: Stai parlando di Greenwood?
2: Sì.
1: Non avevo dubbi. Va bene, fuori classe, io ti voglio ringraziare.
2: Io ti posso dire che è molto forte.
1: No, fuori classe tu, mica. No, io parlavo di te, mica di Greenwood, Francesco. Abbraccio fortissimo, Francesco. Complimenti per il premio che hai ricevuto ieri, complimenti.
2: Grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie di cuore.
2: Grazie.
1: Allora, tra poco il procuratore Spinazzola, magari ci faremo dare. In anteprima, perché l'accordo l'hanno trovato, sono d'accordo su tutto, manca solo la firma. Tra poco lo avremo in diretta e ci dobbiamo fermare. Grazie anche per i tanti che scrivete a proposito della radio. Sì, la radio è bella, ragazzi, la radio è vita, la radio è viva, la radio è viva e viva la radio. Detto questo, pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: bentrovati. Allora, vi avevo preannunciato una bella sorpresa. Ci fa un grande regalo perché in diretta con noi, dopo mesi di trattative, abbiamo il procuratore di Spinazzola, Davide Lippi. Buon pomeriggio, Davide.
1: Ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, bene, bene, ci fai un grande regalo. Tra l'altro io sono felicissimo di sentirti e questa è la priorità. Detto questo, io avevo sempre raccontato agli ascoltatori che c'era una trattativa che Spinazzola voleva il Napoli, restare a Napoli, nel Napoli con la famiglia, ama la città e non esclude di continuare a vivere anche quando non farà più il calciatore. Possiamo dare, per quanto ovviamente lo annuncerà il Napoli, che la fumata bianca è in arrivo?
1: Ma allora, hai detto già tutto te, quindi...
0: Grazie Davide!
1: È tutto vero quello che hai detto riguardo a quello che Leo e la sua famiglia pensano di questo rapporto di lavoro, di questa città, di queste persone, di questa gente, di questa squadra, di questa società, di questo tifo. E quindi è tutto vero che, diciamo, hanno espresso da sempre, da subito, la volontà di rimanere il più tempo possibile in questa città, vestire questa maglia. Diciamo che una chiacchierata ultimamente è stata fatta, un accordo di massima, cioè ancora non è stato ufficializzato niente, ma adesso a breve dovremmo poi sistemare le carte, insomma.
0: Diciamo che l'accordo sul rinnovo c'è, manca la firma. Quando arriverà la firma, arriverà l'annuncio. Ecco, se così dovesse essere, mi sbilancio, sarà così. E è chiaro che ieri De Laurentiis non ha potuto annunciare l'allenatore, perché l'allenatore che guiderà la squadra è attualmente sotto contratto col Milan. Parlo di Allegri. Si ritrovano i due. Io lo ricordo Spinazzola con Allegri, anche con Allegri fece veramente stagioni importanti, no Davide?
1: Sì, non ha lavorato tantissimo, un anno. Tornò alla Juventus e poi dopo fu venduto alla Roma. Però diciamo che è stato, sì, non serve dire niente su Allegri, poi se sarà Allegri, insomma, quello di un top coach, e quindi ben venga. Come bisogna ringraziare e specificare il grande lavoro che ha fatto Antonio, perché onestamente se ne parla, non so se tanto o poco, però è giusto sottolinearlo che ha fatto un lavoro eccezionale prendendo per mano questa squadra, questa società, questi ragazzi, e costruendo comunque due anni eccezionali, va sottolineato. E quindi niente, adesso vediamo l'allenatore che arriverà, si sarà Allegri. Diciamo che il Napoli continuerà storicamente ad avere grandi allenatori.
0: Insomma, senti Davide, non
1: è sempre stupito.
0: Ma certo, io prima di salutarti, so che sei in una riunione, hai lasciato la riunione per noi e te ne ringrazio molto.
1: Ovviamente
0: non vado sulle cifre, e ci mancherebbe, il grande rispetto, però su un tema ci vado e lo voglio sottolineare, perché poi i tifosi lo devono sapere. Spinazzola aveva tante richieste in Italia e all'estero, c'erano dei club che offrivano più dell'ingaggio che lui percepirà al Napoli, e questo gli fa onore, perché questi sono, oltre che i grandi calciatori, non lo scopro io, i grandi uomini. Una domanda te la faccio, se possibile, sulla durata: sarà un biennale?
1: Sì, assolutamente.
0: Oh, beh, sono felice.
1: Devo dirti che ti confermo quello che hai detto, e devo dirti che è giusto specificarlo, perché lui proprio, ovviamente io come tutti gli agenti faccio questo lavoro, uno è un giocatore a scadenza, il mercato si apre e arrivano tantissime telefonate, tantissime richieste, e quindi arrivano anche tantissime offerte, ecco, e in tutti i sensi e per tutti, compreso me.
0: Ma non c'è
1: però poi quando Leo da subito abbiamo parlato di valutare diverse opportunità, ma neanche mai voluto prendere in considerazione, dicendomi sempre: io ho priorità al Napoli, se il Napoli vuole io rimango. È chiaro che per un giocatore di 33 anni, diciamo che la nostra condizione era quella di avere almeno un biennale, perché insomma, è giusto che sia così, e quindi niente, ma non ci sono stati nessun tipo di problemi.
0: Bellissimo.
1: Eravamo rimasti che aspettavamo fine stagione è stato aspettato, e De Laurentiis, da signore qual è, tre minuti ha liquidato l'argomento, nel senso che non c'è tipo di discussione, rimani, il giocatore rimane, e siamo felici e tutti, e poi quando firmeremo sarà ufficializzato.
0: Beh, però sarà il Napoli,
1: diciamo, che c'è soddisfazione da parte di tutti sicuramente, e c'era stato detto che avremmo valutato a fine stagione, e quello che avevamo anche noi pensato, quello che è successo, e c'è stato veramente poco da discutere, nel senso che il ragazzo voleva rimanere, il Napoli l'ha accontentato sulla durata, ma senza proprio grosse trattative.
0: Bene, così sono proprio felice.
1: Ci ha messo veramente poco a dire stai con noi, rimani con noi e va tutto bene.
0: Ci tengo a salutare Davide Lippi dicendo due cose. A parte la gioia nel sapere che Spinazzola, a parte il calciatore, l'uomo sorridente, propositivo, aggrega, a me piace molto Spinazzola anche negli atteggiamenti.
1: È determinante anche l'aspetto umano, spogliatoio, l'aspetto Bravo. Gestione, perché poi i giocatori italiani sono importanti nella costruzione di certi tipi di progetti.
0: Senti Davide,
1: avere uno zoccolo duro, io sono cresciuto in un calcio, il figlio di un allenatore, e comunque in generale in 25 anni di carriera ho sempre visto avere grandi risultati da società e da squadre che avevano comunque uno zoccolo duro di giocatori italiani, e ritengo che sia molto importante sempre avere dei giocatori italiani in rosa che costituiscono l'ossatura, perché poi dopo alla fine la mentalità, la testa, il fatto di essere italiani in Italia è molto importante sempre.
0: Davide, sai come ti saluto? Ti saluto con un abbraccio così forte che te ne arriverà la potenza. È un doppio abbraccio per te e per tuo papà Marcello. Grazie di cuore.
1: Ti ringrazio a te e a tutti. E niente, ci sentiamo quando vuoi.
0: A presto, va bene. Davide Lippi,
1: adesso,
0: ciao Davide.
1: Adesso mercanteggiamo un po', quindi ci divertiamo.
0: Vai, adesso possiamo sentirci spesso. Grazie ciao. Davide. Oh, a proposito, perché il presidente De Laurentiis dice ieri il Napoli non ce l'ha un allenatore, e poi con quel ghigno beffardo, sorridente, eppure se ce l'avesse non è nelle condizioni per le norme federali di annunciarlo, perché Allegri è sotto contratto. Ieri lo ha incontrato il procuratore di Allegri, Giovanni Branchini, il collega di Sport Italia che l'ha anche intervistato, Tancredi Palmeri. Ehi Tancredi, buon pomeriggio, come stai?
2: Buon pomeriggio Walter,
0: tutto bene. Senti Tancredi, tu l'hai intervistato, ci hai parlato, Branchini è uno esperto, navigato, e insomma ti ha detto calma, è sotto contratto, poi capiremo i tempi della risoluzione, no? Ti ha detto così?
2: Sì, allora, più che altro con estrema sempre flemma e educazione, perché insomma Branchini è probabilmente dei procuratori in attività è il maggior decano, ma poi insomma uno che ne ha viste di ogni in 40 anni, però devo dire, lui che non tradisce mai nessuna emozione o perturbazione, diciamo, dalle sue parole traspariva, come dire, lo stupore per quello che sta succedendo attorno a Allegri, ovviamente non per la sponda Napoli, ma perché insomma è irreale sotto ogni punto di vista la situazione con il Milan.
0: Soprattutto l'amarezza di come è stato esonerato un comunicato stampa, ragazzi, ma non si fa.
2: Branchini ha detto, lui l'ha saputo un comunicato stampa, e attenzione, siamo già a due, perché l'anno scorso, vi ricordate, Garcia viene nel post partita, non mi ricordo nemmeno che partita fosse, era sotto Natale, mi ricordo che eravamo tornati
0: Napoli-Empoli. Ti riferisci a Garcia a Napoli?
2: Tu
0: hai detto Garcia.
2: Sì, hai ragione.
0: Fonseca. Ah, scusa.
2: Eravamo tornati perché era l'ultima partita di Natale, prima della Supercoppa, quindi
0: che poi in Supercoppa andò con Seisao, lo ricordo bene, hai ragione, bravo.
2: E io mi ricordo perché ero là in diretta, oltre al disappunto dell'inviato che deve lavorare il 28 dicembre, tornato dalle cene di Natale al sud a casa e quindi deve tornare, io mi ricordo che quella che era una partita anonima si trasformò in una nottata di ordinaria follia, perché esce, tutti diciamo ma no, le sonde, ma ancora di più prima che iniziasse la partita arriva la notizia del possibile solido. Io mi ricordo, tanto le cose sono cadute in prescrizione e sono cadute chi se ne frega. Io mi ricordo cinque minuti prima della partita, perché io sono in diretta fino a un momento prima quasi della partita. Entro, prendo l'ascensore, 9 su 10, quando prendi l'ascensore per salire in tribuna stampa 5 minuti o meno prima della partita, incroci
0: qualcuno dello staff match analyst.
2: I dirigenti.
0: Ah, i dirigenti, scusami Tancredi.
2: Ovviamente ti bloccano, perché la dirigenza prende l'ascensore da sole, però tu hai modo di incrociare, e io mi ricordo nitidamente, Walter, Furlani che gli chiede all'ufficio stampa del Milan con la faccia preoccupata: ma chi l'ha scritto? Che avrebbero
0: suonato. Era uscita la notizia che poi sarebbe
2: stato. Esattamente, avrebbero suonato Fonseca e si sarebbe contestato. Ma la cosa assurda è che Fonseca lo fanno presentare davanti ai microfoni nel post-partita, fa l'intervista, in quei 10 minuti tra l'ultima intervista davanti ai microfoni e lui che esce in garage
0: arriva il comunicato stampa delle zone, lo ricordo bene,
2: arriva
0: benissimo,
2: il comunicato stampa, e stavolta hanno fatto lo stesso con Allegri, e Branchini mi ha detto questo, mi ha detto lui l'ha saputo prima dal comunicato stampa e poi gliel'hanno comunicato, attenzione, come? Via PEC, non è che nemmeno dopo il comunicato stampa hanno sul telefono.
0: Alla fine, che hai capito, i tempi per liberarlo dal Milan, Massimiliano Allegri, che tempi saranno? 7 giorni?
2: È possibile, perché allora, però ti dico è possibile perché se sarà Rangnick al Milan, la cosa dovrebbe decidersi, siamo a venerdì, inizio della prossima settimana, ma se non sarà Rangnick e si ricomincia,
0: si spalma il tempo, cioè. Vabbè, l'importante è che Allegri il 17 luglio sarà a Di Maro
2: per la prima 43
0: giorni. Sì, deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter, no?
2: Come?
0: Allegri deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter.
2: Beh, oddio, credo che debba prepararla per fare vincere il Napoli.
0: E certo.
2: Quello che gli chiede della Laurenti.
0: Vuol dire che vuole provare a scucire lo scudetto alle maglie dell'Inter.
2: Sì, insomma, sarà chi sarà in questo momento. L'Inter sembra quella più solida e alta, anche se
0: al momento sì.
2: Però pronti via è l'unica che ha perso un asset in più, non in meno, perché Milan che perde Leao forse si toglie un problema. L'Inter perde Dumfries, è facile rimpiazzarlo, ma comunque sia, se fa 43 giorni Allegri non è a Di Maro, secondo me il problema ce l'ha De Laurentiis, ma ce l'ha ancora più grosso il Milan.
0: Stai tranquillo, stai senza pensieri.
2: Non ho detto niente.
0: Abbraccio, Tancredi.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie davvero. Ciao. Sapete che è partito qui a Kiss Napoli il conto alla rovescia -6 al mondiale. Ce ne parla Vincenzo Perna. Oggi il focus è sulle squadre africane che prenderanno parte al prossimo mondiale. E allora Vincenzo Perna è pronto dopo la pubblicità.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e buon pomeriggio anche Malu Pasincato che ci raggiunge in diretta. Ciao Malu.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Malu, ormai ci avviciniamo al fischio d'inizio di questo mondiale, tra l'altro una partita inaugurale che vedrà una delle tre squadre ospitanti di questo mondiale, ovvero il Messico, e la gara d'apertura sarà contro il Sudafrica. Quest'anno un vero e proprio record di squadre africane che parteciperanno al mondiale. Ti chiedo quale di queste può fare il percorso migliore secondo te?
1: Ma proprio un vero record che mi tocca nel cuore, perché a completare il record è stato proprio l'ultima squadra che ha staccato il biglietto, la Repubblica Democratica del Congo, dunque la squadra del mio paese che dopo 52 anni torna a disputare un mondiale. E l'Africa è cresciuta, ha dimostrato anche la Coppa d'Africa passata con una finale di altissimo livello tra Marocco e Senegal, ma ci sono, diciamo, tutte le big tranne due storiche, Camerun e Nigeria, ma sì, se no l'Africa è rappresentata, diciamo, da squadre di grandissimo lignaggio. Tutte quelle del Maghreb sono presenti: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, il Ghana, che non ha partecipato alla Coppa d'Africa ma è presente per quanto riguarda il mondiale. Diciamo che sono tutte le condizioni perché l'Africa possa fare la sorpresa. La mia scala gerarchica oggi sarebbe Senegal, squadra campione d'Africa, in carica, sul campo, poi sappiamo le varie polemiche, certo, che sono succedute, però subito dopo il Marocco, il vice campione oppure campione in base al ricorso, e la Costa d'Avorio che ieri ha dato già, permettimi il termine, un avvertimento che l'Africa è presente, perché anche se è un amichevole, andare a battere la Francia nell'ultima partita amichevole che i francesi facevano nella loro terra, con una partita ribaltata che perdeva 1-0 la Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, è un segnale che le big devono fare attenzione.
0: Lasciami passare una battuta, un po' un derby, no? Francia Costa d'Avorio, però lo possiamo.
1: Soprattutto la Francia, per loro hanno tantissimi derby, quasi affrontano le squadre francofone e quasi l'80%.
0: Hai capito?
1: E la prima sarà un super derby, tra l'altro un remake di quello che è stato un qualcosa che è rimasto nella storia. Ricordiamoci che la Francia, campione in carica nel 98, nel 2002, la prima partita perse col Senegal, che sì, esordiva per la prima volta al suo mondiale con un gol indimenticato, certo, Papa Bouba Diop, ragazzi,
0: Bouba Diop, come no,
1: prematuramente. E i ricorsi ci sono. La Francia, dopo la sconfitta di ieri, penso che in una squadra che è tra le favorite perché c'è un arsenale sportivo spaventoso, comunque è un piccolo campanello d'allarme che questi partite derby saranno partite sofferte e tirate, devono incominciare a metterselo in testa.
0: Senti, Malu, ti voglio chiedere di una nazionale che a me incuriosisce molto, che è quella di Capoverde. È sicuramente una piccola favola che tra l'altro sarà inserita in un gruppo che vede una delle favorite alla vittoria finale, ovvero la Spagna. Poi ci sono Arabia Saudita e Uruguay, però a queste due squadre secondo me può dar parecchio fastidio.
1: Guarda, Capoverde rappresenta quello che ho detto poc'anzi, la crescita del calcio africano, non sono più le storiche, perché Capoverde è arrivato poi nel suo girone davanti al Camerun.
0: Sì.
1: Magari uno non lo sa e deve sapere che la squadra di Anguissa, purtroppo, che era strafavorita nel girone, è stata sopravanzata da questa squadra. Qualche mio amico mi ha chiamato chiedendo se hanno un gruppo di Bagnini, ho detto no, i Bagnini non facciamo battute, che è una squadra seria composta da ragazzi che giocano tra Portogallo, Spagna, anche se magari in serie minori, però sempre ragazzi che giocano in Europa, dunque che sanno la tattica europea, non sono sprovveduti. E ripeto, la prima partita di un mondiale, indipendentemente dalla forza in campo, è sempre la prima partita di un mondiale, e c'ha più da perdere la Spagna che Capoverde. Dunque, se la Spagna pensa di fare un sol boccone, magari prendendola sotto gamba, dice che quelle partite così diventano poi delle partite che entrano nella storia. Dunque Capoverde ha veramente dei giovani interessanti, anche dei giocatori esperti come Mendez, a me piace molto Ben Chimol, che non so cosa, con tutto il rispetto, faccia russa al lato Togliatti, è un 99, secondo me un giocatore che in un'area italiana ci sta alla grande, in una squadra di fascia media.
0: Senti, allora in chiusura un'ultima te la faccio proprio sul Congo, sulla Repubblica Democratica del Congo. C'è il Portogallo, c'è l'Uzbekistan, tra l'altro di Fabio Cannavaro, al quale facciamo grande in bocca al lupo, e poi la Colombia. Ha qualche possibilità di passare il girone secondo te?
1: Guarda, io mi trovo in una situazione paradossale. La prima volta in vita mia che commento i mondiali, le squadre africane, dove è presente la mia nazionale, dunque già uno è legato a tutte le squadre africane, quando c'è la tua il legame,
0: vabbè, certo.
1: Manchiamo da 52 anni, dico l'importante è partecipare ma anche fare bella figura, perché nel 74 lo Zaire fece una pessima figura nonostante in lungo e largo ha dominato quel periodo in Africa, e fece male il mondiale 74 in Germania. Ecco, non vorremmo fare quella storia di zero punti, zero gol, assolutamente no. Anche qui, a prima partita, partiamo come vittime sacrificali contro il Portogallo di Ronaldo e compagni, però anche loro hanno tutto da perdere. Chi non c'è niente da perdere, paradossalmente gioca senza il freno a mano tirato e
0: libero di testa.
1: Perché se fa un punto o se fa una vittoria, le polemiche scattano dall'altra parte. Dunque, partecipiamo, ma cercando di fare una coppa dignitosa, ecco.
0: Vedremo, intanto ce le godremo tutte queste partite del mondiale. Io voglio ringraziare Malumpa Sincatu per essere stato con noi. Ciao Malu, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio
0: a te, grazie Malumpa Sincatu, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. State lì, le ultime sul meteo, e poi ritorno in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Bel tempo in Campania nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, per un po' non sono attese nuove perturbazioni, quindi anche il fine settimana sarà all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature piacevoli, ma se infatti che arrivano al massimo a toccare i 30 gradi, c'è da dire che da domenica le temperature riprenderanno un pochettino a salire, senza raggiungere punte record, però anche all'inizio della nuova settimana ci sarà un po' da sudare. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, un minuto dopo le 15, allora siamo dentro la terza ultima ora, l'informazione sportiva nel giorno dei calendari della Serie A, il giorno del calendario, e noi ve lo racconteremo in diretta dalle 18.30 con Paolo Del Genio prima, con Emanuele Calaiò dalle 19 e con le immagini della cerimonia in diretta anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Prima di andare al telefono ci attende il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, anche perché Spalletti sta pensando a dei calciatori attualmente in organico al Napoli. Aggiornamento su Ezequiel Ceballos. Lunedì pomeriggio in programma il vertice decisivo tra Manna e i suoi agenti per la chiusura. Il Napoli ha già da tempo l'accordo con il procuratore e con il calciatore. Il Napoli di fatto sa che deve versare 10 milioni nelle casse del River, lo deve fare entro il 30 giugno, perché a quel punto altrimenti il calciatore sarebbe libero poi di accordarsi con altri club. Sapete che in Argentina al 31 dicembre del 26 sarebbe svincolato, quindi attenzione alla giornata di lunedì. Andiamo nella redazione di Tutto Sport, il direttore Vaciago. Ciao Guido, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Senti, ma Spalletti,
5: calendari.
4: Sei in attesa dei calendari anche tu, eh?
5: Sto andando ai calendari.
4: Ah, stai andando a Parma, scusami, non avevo ascoltato nitidamente, quindi stai andando lì e allora ti vedremo, anche perché trasmetteremo tutto in diretta questa sera. Senti Spalletti, guarda in casa Napoli, perché non solo la Juve vorrebbe Kim, ovviamente al Bayern Monaco, ma vecchia conoscenza di Spallettone. Ma sembrerebbe stia pensando, e oggi ne date ampio conto su Tutto Sport, a Lobotka, è così?
5: Come dice De Laurentiis, ci sono tanti calciatori nel mondo.
4: Certo.
5: Sì, guarda anche a quello. Spalletti sta guardando un po' dappertutto in questo momento, sta cercando soprattutto dei fedelissimi. Mi sembra chiaro che da parte sua c'è il tentativo di ricostruire una squadra di giocatori che lui conosce bene, sui quali può fare affidamento. Si rende conto che è in una condizione in cui deve far crescere l'esperienza della squadra, deve far crescere il carattere di una squadra che quest'anno ne ha dimostrato molto poco ed è stato il problema principale della Juve di quest'anno, e quindi è logico che un allenatore vada un po' a guardare verso il suo passato. Allora vedi che sta cercando Allison, che è stato il suo portiere alla Roma, aveva sognato di riuscire a strappare Rüdiger dal Real Madrid,
4: voleva Ederson anche dall'Atalanta, con ogni
5: Ederson dall'Atalanta ci sono, ecco, e Lobotka dal Napoli, e sono questi, credo che faccia parte della sua visione di costruire una squadra che il più velocemente possibile possa tornare a essere competitiva e lottare per lo scudetto. Quella che, con un inglesismo che a me non fa impazzire,

0: outfit indossato da Anthony Starr in The Boys.
1: Il patriota sarebbe.
0: La famosissima serie che è finita con tante critiche. Tra l'altro.
1: Per molti è finita male, noi quando la vedremo vi diremo.
0: Ecco, noi volete la verità, stavamo aspettando di
1: il finale.
0: Finisce la serie e la recuperiamo. Hanno criticato tutti. Vabbè.
1: Stiamo un po' tentennando, ma la vedremo. È una di quelle serie che vanno recuperate.
0: Quindi questo costume è stato messo in vendita all'interno di una grande asta dedicata alla serie, perché chiaramente è finita, non gli servono più le cose.
1: E via.
0: E se vendono, chiaramente, con centinaia di oggetti di scena, costumi e materiali usati sul set. Quindi è anche una cosa molto bella per i fan.
1: Per fan e collezionisti, certo.
0: Il lotto è indicato come Homelander Zero Super Costume, cioè uno dei costumi principali utilizzati dal personaggio. Le prime offerte hanno già superato le decine di migliaia di dollari, ma la stima...
1: che mi stai stimando.
0: La stima ufficiale è ancora più alta, perché secondo insomma gli esperti il costume potrebbe arrivare tra i 40.000 e gli 80.000, se non superare i 100.000 dollari.
1: Se dicono così, evidentemente hanno fatto i calcoli e saranno
0: le
1: giusti.
0: Le stime sono quelle.
1: Saranno giusti probabilmente.
0: Tra i fan, ovviamente, la notizia è diventata subito virale, anche per il commento proprio di Anthony Starr, che ha scherzato sul fatto che chi lo comprerà dovrebbe sapere che puzzerà.
1: Che è consumato.
0: Perché si è dato molto per la, come te, vedi? Tu ti dai, balli, sudi, puzzi e quindi
1: metto all'asta la mia maglia dei Flintstone di oggi, puntata di È Sempre Show del 5 giugno.
0: Quanto la vendiamo?
1: Non lo so, poi devono. Partiamo da, che ne so, da minimo 50 euro partiamo. L'ho indossata da me.
0: Base d'asta un euro.
1: Ma che
0: scusa,
1: è?
0: Euro.
1: Ma
0: insomma, per portarsi a casa un pezzo della serie The Boys servirà comunque un bel budget per chi se lo aggiudicherà.
1: Per The Boys sì, e per Enzo e Mario no.
0: Sì, anche qualche deodorante magari. Vabbè, se puzza, scusa,
1: non profilerà così tanto, magari avrà un suo odore.
0: Grazie. Amici, avete capito, si percepisce che la pochezza è tanta.
1: Sì, sì.
0: Perché? C'è
1: sì,
0: un motivo.
1: Sì, sì. È arrivato quel momento lì. Con tanto di sigla. Diamo il via, no?

0: Sanno che sì. Friday poteva essere la sigla giusta per il divertimento.
1: Però che bella la sigla. Amici, certo. Oggi io, sottoscritto Enzo Greco, e il mio neosposato amico Mario Barone, sì, ci aspettiamo grandi cose da voi.
0: Eh sì, amici, dovete trasformare
1: sì.
0: il nome di un personaggio della fantasia,
1: sì,
0: di un supereroe, di un personaggio dei cartoni animati, in napoletano.
1: Esempio.
0: Esempio. Mi viene quello facile.
1: Vai.
0: Kenshiro potrebbe tranquillamente essere
1: okay.
0: il nostro amico Kenshiro. Che
1: bello.
0: Anche un bel tatuaggio.
1: Sì.
0: Cioè, scusami, sul suo pettorale.
1: Che ci sta il tatuaggio di Vesuvio. Forza, che ci sta. Scusami, per forza.
0: Vogliamo anche poi la descrizione del suddetto personaggio.
1: Sì, dateci delle descrizioni. Ad esempio, immagino suo supereroe che vola. Però c'ha già la tutina blu azzurrina lui. Però certo. In questo caso c'ha anche il mantello. E invece della S c'è la N.
0: La N?
1: Di Napoli.
0: Ah, okay.
1: Che non è Superman, è Super Mergellina.
0: Ma sembra la S, scusa. No, se è Super Mergellina sembra.
1: Perché ci vuole la N, okay. Appartenenza.
0: Mamma mia, quanta pochezza in questo programma, ma sappiamo che voi potete dare ancora di più. Descrivete e trasformate il personaggio, un personaggio di fantasia, un supereroe, un personaggio dei cartoni in napoletano. Potete attingere da tutte queste cose qui.
1: Sì.
0: Però mi raccomando, vogliamo anche una bella descrizione. Magari se ha dei poteri, potete anche modificare quelli.

0: raccontateci, ecco. Insomma, l'importante è il nome. Giocate un po' di giochi di parole, un po' di fantasia che non vi manca, e poi però ci date anche altre informazioni che a noi fanno sempre piacere.
1: Tutto questo al numero che conoscete benissimo, ma che ripetiamo: 342 00 00 100. È già arrivato qualcosa di memorabile.
0: Devo partire da Gennaro che dice: amici, Iron Mammoth.
1: Bene, avete capito.

0: che ha dedicato questa canzone a questa trasmissione.
1: Ma che c'entra, amore?
0: Amore è amore questa trasmissione, ma è soprattutto pochezza, soprattutto sì, quando arriva il venerdì, perché c'è il venerdì divertimento e insomma si abbassa tutto quello che si può abbassare.
1: Vabbè, tutto per forza, però insomma il livello del culturale, ecco, si abbassa.
0: Quello, ma quale culturale?
1: Quello sì. Vi stiamo chiedendo di trasformare il nome di un personaggio della fantasia in napoletano. Ho quasi paura, però ascoltiamo. Dai,
2: amici, sono Bruno.
0: Ciao Bruno.
2: Io direi Gioacchino Sparanise, detto Jack Sparrow.
1: È proprio una sorta di traduzione.
0: Sì, che è probabilmente dei quartieri spagnoli.
1: Può darsi.
0: E con gli spagnoli prende il bianco.
1: Fa la sua ciurma.
0: La sua ciurma. fate anche una storia.
1: Esatto.
0: Ci piace. Vabbè, oppure si fa le...
1: No. Non va bene in nessuno dei due casi. Okay.
3: Amici, io vi dico direttamente un supereroe napoletano.
0: Sì.
3: Sassamene.
1: Però
0: esiste.
1: Però esiste, lui già però esiste. Salutiamo il nostro grande amico Rosario Verde.
0: Ma non lo dire, non lo sa nessuno.
1: Scusa, rifaccio. Salutiamo il grande Sasamen che ci segue sempre. Però già esiste, deve essere inventato da voi.
0: Certo.
4: Amici, io non so se questo è il giorno dello scemenzo. A me risulta di no, però.
1: No, non lo è.
4: Se fosse Batman. E poi posso dire che sicuramente Ant-Man, che sarebbe l'uomo formica, o Spider-Man, si potesse tradurre come Scarafoman.
0: Bene,
4: un uomo scarrafone. Una cosa inglese napoletana, tipo Pino Daniele.
0: Però
4: basta, sì, penso che dopo questo non può credere, quindi addio.
1: Però infatti è un po' esagerato.
0: Va sempre in giro con sua madre. Perché ogni scarrafone man
1: è bella.
0: Mamma sua.
1: Guardi, il supereroe più bello è mio figlio.
0: È mio figlio, certo. La signora.
5: Buonasera, amici. Un supereroe potrebbe essere Dottor Strano.
0: Chi è?
5: È in pratica sto dottore,
0: dottor
5: la dottore. Buonasera, dottor Strano. Senta, io ho mal di stomaco. E piglio Naulin.
1: Esaurisce lì i suoi consigli.
0: Come ci
1: è arrivato,
0: tutti.
1: C'è arrivato tanto di sigla anche. E l'uomo casatiello è Pantsman.
0: Bello.
1: Si avvolge nel friariello. È proprio Pantsman.
0: C'è,
1: bellissimo,
0: chi l'ha letta cantando e chi mente.
1: E infatti io così l'ho letta. Non volevo leggerla.
0: Amici, trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un supereroe, di un personaggio dei cartoni in napoletano e createne anche il background che è intorno a lui.
1: Ha detto background. Gli do innanzitutto l'impronta digitale e mi complimento con lui.
0: 342 00 00 100.

0: sempre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Samurai J, noi l'abbiamo anche ballata. Che passo, che passo, ragazzi!
1: Una chiavica.
0: Amici, venerdì divertimento di oggi, vi stiamo chiedendo di trasformare il nome di un personaggio della fantasia, poi spaziate voi dove volete andare, molti stanno andando sui supereroi, ma non per forza.
1: No, no, cioè...
0: in napoletano.
1: Ecco,
0: e poi ci dite anche qualche caratteristica, volendo.
1: Noi abbiamo aperto con Kenshiro.
0: Esatto.
1: Quindi anche quel mondo lì, degli anime, dei cartoni animati. Non so, c'è Dragon, c'è One Piece, c'è un sacco.
0: Ce ne sono tanti, basta un po' far volare la fantasia. E il gioco è fatto, ma per voi è cosa facile. Ascoltiamo.
2: Amici, invece di chi smilicia, chi smilucia.
0: Ma questa è una traduzione, così.
1: Ma neanche, cioè.
0: Ma poi perché?
1: Perché Lucia è Licia, non
0: Licia
1: può
0: è pure un nome.
1: E potevi,
2: ragazzi,
1: cambiare Kismi.
2: Un saluto al mio grande amico del caseificio.
1: Ciao.
2: Che fa delle magie con latte.
1: Sì.
2: Il mio caro Enrico, Harry Potter.
0: Harry Potter è bella. È bella, aspetta però, fermi tutti perché voglio leggere il messaggio.
1: Ma le magie con latte, è un genio.
0: Voglio leggere un messaggio già arrivato. Da osservare anche Muaremovic del Sassuolo. Ma chi se ne frega di Muaremovic adesso?
1: Non so,
0: stiamo parlando di altro.
1: Non so chi minchia sia Muaremovic, anche perché non facciamo la cosa sul fantacalcio, magari arriverà.
0: Poi
1: so.
0: lo diremo quando sarà.
3: Titan 3 diventa Aitana 3 botte.
0: Aitana, bello. Aitana.
4: Buongiorno ragazzi, allora, ciao. Il mio personaggio è dall'incredibile Hulk all'incredibile Root. Basta una sprite che si fa verde e le mani dei suoni che allontana tutti i pericoli. Incredibile Root, la città è tranquilla.
0: Bella, a me piace molto questa
1: bello,
0: storia.
1: Bello perché ha creato il background.
0: Sì, vedi? Sì, serve.
1: Vedi?
5: Ciao amici,
0: che è successo?
5: Il mio personaggio è rappresentato da un gabinetto pieno di ragnatele. Sarebbe l'uomo bagno.
1: Bello.
5: Ciao amici.
1: Perché è napoletano? Però vorrei capire questo.
0: Vabbè, magari perché... No, perché Spider-Man ha New York come...
1: Spider-Merd.
0: Scusa.
1: In
0: quel caso sì.
6: Amici...
1: Perry.
6: Praticamente il mio supereroe napoletano potrebbe essere ideale. Potrebbe essere Pumarol Man.
1: Bene.
6: Il supereroe è tutto vestito di rosso.
1: Attenzione,
6: i capelli ovviamente verdi.
0: Sì.
6: Che fa il simbolo del pomodoro.
0: Il simbolo.
6: E lancia tutti i pomodori di San Marzano.
1: C'è.
6: A quelli là cattivi.
0: Ai cattivi.
6: Lancia.
0: Sì.
6: E poi invece passa per le case.
1: Le case.
6: A quelle persone brave.
0: E che ci fa il sugo.
6: E lascia i suoi pomodori che possono essere anche belli profumati.
0: Per cucinare.
6: Ciao.
0: Bene, che storia fantastica. Non mi emozionavo così da quando ho letto il libro Cuore.
1: Hai visto come si chiama Pumarol Man? Sì, sì, è passato. Io veramente.
0: Oh, mamma. Guarda,
6: ma che pochezza.
1: Ma che pochezza dice lei, scusa. Ascoltiamo.
7: Amici, Gigino Strumbola. Praticamente è una creatura.
1: Gigi l'ha trotto.
7: Andiamo a giocare a basket, però ci piacevano pure femmine.
1: Che c'entra?
0: Io invece ti racconto di questa saga di persone che si trasformano Super Saiyan, Super Scugnizzi e cosa. Dragon Wallera.
1: Ma che c'entra?
0: È Ball.
1: Dragon Ball, che c'entra?
0: È Wall, Ball, Ball, Wall, Wallera.
1: Veramente stiamo finendo proprio nel pozzo della pochezza. Io veramente.
0: Continuate con i vostri messaggini.
1: Trasformate il nome di un ma dovete trasformarlo, non inventarlo di sana pianta,
0: O tradurlo. Deve essere una trasformazione creativa.
1: Esatto. Non inventarlo così di tipo Pumarol Man. Da dove viene? Da nessuna parte.
0: Però te l'ho detto, mi sono emozionato. È una storia veramente.
1: Trasformate il nome di un personaggio di fantasia, di un supereroe o di un personaggio dei cartoni, ma dovete trasformare, prendere il nome già esistente e trasformarlo in napoletano.
0: Esatto.
1: Come tutto... fate?
0: Non fate arrabbiare Mario, tutto questo a 342 00 00 100.

0: Napoli, che dedica chiaramente questa canzone a questo.
1: Si sta da Dio nel salottino di Enzo e Mario.
0: Prima di tuffarci nei vostri messaggi, è arrivata una notizia dell'ultima ora, perché stanno per partire ufficialmente le riprese di Bentornati al Sud. Quindi vediamo di collegarci direttamente
1: in esclusiva
0: con Castellabate.
1: Amici, ma siamo nel pieno delle riprese.
0: Ma non devono ancora partire. Ma partono.
1: Siamo nel pieno lo stesso, amici. C'è pure Fratma Claudio Bisio.
2: Ragazzi, buonasera.
1: Fratma Claudio, state zitti. Amici, buon pomeriggio. Ho visto che state parlando.
0: Lunedì partono le riprese.
1: Partono le riprese. Però
0: grande film.
1: Siamo nel pieno. Sarà un film capolavoro.
0: Sì.
1: Ho chiesto a un grande produttore di produrmelo.
0: Chi è?
1: Aurelio. E devo ragionare con Alessandro. Devo capire se può essere prodotto dal sottoscritto, ricordandovi a voi tutti che siete delle merde.
0: Grazie.
1: Grazie Aurelio. Fratema Aurelione.
0: Non è la sua.
1: È deciso che non è la sua.
0: No.
1: Allora chiedo, Aurelio, non è la tua. Andatevene a far culo allora, tutti quanti. Amici, volevo solo ricordarvi che le riprese di Bentornati al Sud le faremo in una città bellissima.
0: A Castellabate.
1: Aspetta, fa capire. A Napoli. Perché Napoli. Napoli
0: certo.
1: È la città più bella del mondo.
0: Però parto da Castellabate.
1: Ti posso dire una battuta che ho scritto della sceneggiatura?
0: Ah, la può dire? È uno certo spoiler, attenzione, ce l'abbiamo solo
1: a
0: noi.
1: A un certo punto ci sono io con Claudio Bisio.
0: Sì.
1: Bisio a un certo punto fa:
2: beh, voglio stare a Milano, bella Milano, zitto, vaffanculo, a Milano.
1: E io gli dico: Claudio, che dobbiamo fare con Milano? Vieni a Napoli.
0: Sì.
1: Perché Napoli.
0: Sempre quello dice.
1: E poi c'è la musica col mio sguardo, lo zoom sulla mia faccia.
0: Sì.
1: Perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: Grazie per questa anteprima.
1: Aspetta, fa capire. E poi dopo che dico questa frase, lo abbraccio e ci dico: fratema!
0: Certo.
1: Aspetta, fa capire. Amici.
0: Grazie, professor Siani.
1: Era una piccola anteprima.
0: Grazie, solo noi ce l'abbiamo queste cose qui.
1: Per fortuna.
0: Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi. Amici, trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un supereroe, di un personaggio dei cartoni. Lo dovete trasformare in napoletano. Tanti sono i vostri messaggi.
1: È napoletano perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: 342-00-00-100. Adesso arriva un video che noi tutti in gioventù conoscevamo a memoria.
1: Me lo ricordo bene questo. Lo vedevo sempre a casa mia a Napoli.
0: Prata,

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pronto?
1: Sì.
0: Giovanotti?
1: E sono per perché questa canzone, amici!
0: Alfa!
1: Che capo è?
0: No, ma come la persona che poi ha fatto il featuring?
1: Buon vento! Sai che è dedicata?
0: A chi?
1: One Piece!
0: Ah, sì, è vero! È
1: One
0: vero.
1: Piece!
0: Mi sputi così.
1: Buon vento!
0: Sì, all'arrembaggio, diciamo all'arrembaggio.
1: One Piece! Ti chiamano perché c'è Luffy!
0: All'arrembaggio, va bene. Assimile il concetto di all'arrembaggio. Quindi è ispirata?
1: All'arrembaggio, buon piece!
0: Amici, chiudiamo il nostro venerdì divertimento di questo venerdì. Trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un cartone animato, di un supereroe, di un personaggio di un film anche, in napoletano, e diteci anche delle caratteristiche, un accenno di vita, di trama di un'ipotetica avventura.
1: Magari ascoltiamo. Forse.
2: Amici, chiave che bella, però non so se voi ve la ricordate, siete un po' più giovanotti di me.
1: Vai.
2: Jessica Rizzo in napoletano, io la farei diventare Jessica Marri.
0: Mi piace, il senso è divertente.
1: Sì, ma non è il personaggio dei cartoni, che c'entra? Sì.
3: Amici, buonasera.
0: Ciao.
3: Voi ce l'avete lì con voi il supereroe napoletano.
1: Chi è?
3: Sasame.
0: Sì, l'abbiamo salutato.
3: Vieni a me.
0: Abbiamo salutato.
1: Però
0: anche
1: è l'incipit della cosa, è trasformate.
0: Non già esistente.
1: Bene.
4: Amici, buonasera.
0: Ciao.
4: Aquaman può diventare l'acquaiolo?
1: Bello. Secondo me sì.
0: Sì.
1: Sì, confermo.
5: Amici, buonasera. Cristian Danola.
1: Ciao.
5: Allora, il supereroe napoletano è Tron, il dio del tuono.
1: Ah, Tron.
0: Ah, io su Thor ne avevo letto un altro. È un Thor che però si dedica molto
1: a lavorare
0: Fravecator.
1: Bella.
0: Ed era molto carino.
1: L'hanno letta, non so
0: chi l'ha scritta, gli faccio i complimenti, però ho perso il messaggio, me la sono ricordata però perché era troppo bella.
6: Sì. Clark Palefir è Lana. Maro Clark si proprio Fir. L'uomo d'acciaio.
0: La pubblicità e lo spot.
1: No, è un trailer, un pezzo di trailer, un teaser trailer così messo lì.
7: Amici.
1: Ciao.
7: Il mio personaggio è il miglior amico dell'uomo che subisce un processo di beatificazione.
1: Sì.
7: E il suo nome quindi è Santo Cane, Santo Cane.
1: Bello.
0: Però lo vedi che scrittura che c'è dietro questa storia?
1: Vedi? Gli autori.
8: Amici,
0: Ronaldo!
9: Il mio supereroe è Iron Pack. Vive nei pressi di Corso Garibaldi e cerca di fare i pacchi a tutti.
1: Ah, Iron Pack, fai pack.
0: Avevo capito un'altra cosa.
1: Meglio no, però fai pacchi a tutti.
0: Esatto, meglio così.
10: Amici, buonasera.
1: Ciao.
10: Amici.
11: Tengo una spada troppo bella.
10: Un cinema Oscar.
0: Andrei avanti.
12: Amici, buongiorno. Diego da Napoli. Il mio personaggio è Taralman.
1: Ah.
12: L'uomo tarallo.
1: Sì.
12: Durante
0: ne è trasformato
12: un periodo
0: proprio,
12: un po' difficile in città, scende e con il suo potere della sugna e il pepe ammazza tutti.
0: Ah.
1: Potere della sogna viene a me!
0: Però non è rivisitato, l'ha proprio ideato da
1: nuovo,
0: zero.
1: Certo.
13: Buonasera, amici. Ma siamo di Black Panther.
1: Sì.
13: Black Pataner. È in pratica un supereroe che prende tutte patana fracida.
1: Sì.
13: E schiatta in faccia a tutte i criminali.
1: Onesto.
0: Signori, penso che possa essere una degna chiusura. No,
1: no, no.
0: Abbiamo altri. Okay,
1: non
0: okay.
1: Lo sa leggere il timer. Non è
14: personaggio dei cartoni.
1: Sì.
14: Ma sapete quanta fantasia mi sono fatto su di lei?
0: Vabbè, ciascuno ha la sua risposta.
1: Ma no, ascoltiamo.
0: Vai Nellino, vai, sì.
1: Vuole
0: quello della chiusura.
15: Amici,
0: degna.
15: Il mio preferito è mi chiamo Pork. E mi fanno baffo porco.
1: Mork.
0: Mork e Mindy.
1: Mork e Mindy e diventa Pork.
0: Perché magna assai, mi sembra giusto, dai, ci può stare. È una rivisitazione che accettiamo.
1: Ci
0: no?
1: sta, ci sta, però l'appuntamento, amici, di questo pomeriggio, di questa settimana con Enzo e Mario termina qui.
0: Rimanete qui su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo in compagnia della nostra redazione, poi ci sarà Paolo Del Genio, quindi appuntamenti imperdibili. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: E vi diamo appuntamento lunedì, come sempre alle 16, amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Penguin. In apertura la cronaca: una persona si sarebbe barricata in casa dopo aver assassinato il vicino a colpi di pistola. Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. L'uomo, l'omicidio è avvenuto all'interno di un'abitazione in corso Umberto I, dove la vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'area è stata immediatamente isolata per consentire rilievi investigativi. Al momento restano da chiarire sia dinamica dell'accaduto sia il movimento. Le prime informazioni parlano di possibili tensioni con il vicino di casa, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. Ancora cronaca: Mario Landolfi, il 49enne detenuto in carcere di Poggioreale, reo confesso del duplice omicidio di due donne a Pollena Trocchia, avrebbe tentato il suicidio in cella. A raccontarlo è la moglie Fiorina, che parla di un uomo profondamente cambiato dopo i delitti e molto provato dalla detenzione. La donna riferisce inoltre che il marito sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di un altro detenuto. Landolfi è accusato di aver ucciso Sara e Liuba, due donne di origine ucraina, in un edificio abbandonato al Parco Europa. Restiamo nell'area napoletana: sarebbe stato ferito con un colpo di pistola alla gamba per un semplice like lasciato sui social al profilo di una ragazza sentimentalmente legata a una persona vicina ad ambienti della criminalità organizzata. La vittima è un 29enne disabile, inizialmente aveva denunciato una rapina, ma le indagini della Polizia di Stato, supportato dalle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito uno scenario differente e il giovane sarebbe stato attirato in una trappola e poi raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Le indagini proseguono per individuare tutte le responsabilità. Passiamo allo sport. Il Napoli ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante brasiliano Alisson Santos. Il club azzurro ha esercitato il diritto di opzione previsto nell'accordo con lo Sporting, assicurandosi così definitivamente il giovane esterno offensivo. Intanto cresce l'attesa per la presentazione del calendario della Serie A 2026-2027. La Lega ha confermato alcuni criteri: niente derby dalla prima all'ultima giornata, nessun derby nei turni infrasettimanali, conferma della simmetria tra andata e ritorno. Il Napoli ha inoltre chiesto di disputare in trasferta la prima gara stagionale per consentire il completo ripristino del terreno di gioco dello stadio Maradona dopo la stagione dei concerti. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Adesso linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
17: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Campania, weekend compreso, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. Tra l'altro sono giornate queste in cui le temperature non raggiungono punte eccessivamente alte, quindi si sta bene, punte massime intorno ai 30 gradi. Torneranno a salire un po' le temperature da domenica, quindi tra domenica e l'inizio della prossima settimana torneremo a sudare un pochino, ma anche lì senza raggiungere valori record. Da segnalare anche venti deboli, mare poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo con il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873 e i messaggi al 342 000100. Però questa puntata sarà caratterizzata anche dai collegamenti che avremo con Parma per vedere il calendario del Napoli. Ovviamente subito la prima giornata torna al 18:30, si dovrebbe sapere qualche cosa, quindi ci collegheremo con Parma per sapere come inizierà la stagione del Napoli. Per ora sappiamo solo, l'ha detto ieri De Laurentiis, che Napoli ha fatto richiesta anche quest'anno di iniziare in trasferta. Nello Iorio in regia partiamo con Eugenio. Caduta la linea per Eugenio, aspettiamo la prossima telefonata per iniziare il nostro filo diretto. Gli argomenti sono tanti. De Laurentiis è partito per Los Angeles, quindi significa che non è proprio alle porte la presentazione di Allegri, bisogna aspettare, poi ci sarà l'ufficializzazione, poi col ritorno di De Laurentiis si deciderà se farla a Napoli o se aspettare il ritiro di Maro per presentare Allegri. L'altra notizia, ma non è nemmeno una notizia, cioè è arrivata il giorno della scadenza, il Napoli ha acquistato a titolo definitivo Alisson Santos dopo aver fatto la stessa procedura per Højlund, insomma erano due cose delle quali parlavamo già da mesi. Andiamo con Giuseppe. Giuseppe, ciao. E va bene, oggi abbiamo problemi, andiamo con Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera. Eccolo.
0: Ciao.
1: Allora Paolo, io anzitutto ti volevo far presente che non come allenatore non sono molto contento che arrivi Allegri. Perché la mia domanda è mai possibile che una società come il Napoli non abbia tenuto in considerazione gli ultimi 7 anni di Allegri fatti in Italia, con 2 anni di non allenamenti e in 5 anni di attività è riuscito a vincere soltanto una misera Coppa Italia? Questa è la mia prima considerazione. L'altra considerazione che volevo farti presente è possibile che nello scorso anno tutti i vari infortuni che abbiamo avuto siano anche frutto di qualcosa di non vero, nel senso che qualche calciatore per il troppo allenamento ai quali erano sottoposti da parte di Conte, perché la maggior parte erano tutti infortuni muscolari, quindi cioè che tu dici a me fa male il muscolo, non ce la faccio ad allenarmi, non ce la faccio a giocare.
0: Poi ci sono gli esami strumentali che lo confermano o meno, mica sulla parola, ragazzi, mi fa male il muscolo, non venire, però. Mica funziona così.
1: Non erano lesioni però, cioè tu una lesione...
0: Ho capito, ma ci sono gli esami strumentali che confermano in maniera oggettiva le problematiche che ci sono, i tempi di recupero, i tempi di stop di un calciatore, mica funziona, ripeto, scherzando la battuta... Mica funziona, senti, non mi sento bene, non vengo per un mese. Ah, vabbè, state a casa, fammi sapere quando torni. Mica funziona così.
1: No, vabbè, però come tu ben sai, no? Se io dico sì, è vero, c'è l'esame strumentale dove non ci sono lesioni, non risultano lesioni muscolari.
0: E risulterà all'interno. Qualche altra cosa, senza la lesione risulterà.
1: E io ti dico sì, però comunque a me continua a far male, è normale che poi io devo star fermo per
0: Però
1: per
0: io questo lo scarterei, questa ipotesi. Ho capito la tua ipotesi, ma io la scarterei, l'ipotesi che tu dici, praticamente non si volevano allenare, hanno fatto finta, no, io la scarto questa.
1: No, perché io ho il presentimento che qualcosa sia successo l'anno scorso.
0: Avere il presentimento, io ti dico che è da escludere, tu continui a pensare che sia così, io che posso fare, Anto, mica ti posso far cambiare idea, io ti sto dicendo che è altamente improbabile, non voglio mettere mano sul fuoco per nessuno. È altamente improbabile che a questi livelli di professionalità si possano fare cose del genere.
1: Non abbiamo la controprova.
0: La controprova è che questi livelli di professionalità e di organizzazione di un club, questi scherzetti non vengono in mente, e se venissero in mente a qualcuno non sarebbe possibile farli, secondo me. Grazie. Non ci posso fare niente, Antonio. Sono sicuro, mi gioco quei pochissimi soldi che ho, che continua a pensarla come la pensava prima di aver sottoposto questa sua idea, che per me non sta in piedi, però lui continuerà a pensarla così e va bene. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
2: Paolo, volevo parlare con te di uno strano fenomeno che si ripresenta puntualmente in questo periodo dell'anno in casa Napoli, soprattutto per noi tifosi e per molti dei giornalisti tuoi colleghi, te ti escludo perché sei una persona seria al di là di tutto, cioè il periodo nel quale i giocatori che talvolta diamo via in prestito, vuoi per disperazione o vuoi per altro, all'improvviso vengono rivalutati come dei, non dico dei fenomeni, ma dei giocatori forti a cui forse bisogna dare un'altra possibilità o non li abbiamo valutati bene. Notizia di oggi, leggevo che siamo poi molto fortunati perché sembra che il nuovo allenatore Allegri, temo sarà, non solo gli piace tantissimo, lo so, piace tantissimo Marianucci, ma oggi leggo che gli piace tantissimo anche Lucca, cioè avete capito che fortuna che abbiamo un allenatore che allora, gli piace tantissimo allora, noi, sia Lucca noi, che noi Marianucci. Abbiamo,
0: noi, io ho un giudizio simile al tuo su Lucca e ce l'ho prima che Lucca arrivasse a Napoli.
2: Anche io. Anche
0: detto,
2: io.
0: Detto questo, è un giudizio il mio e il tuo come tanti, però se quello di Allegri viene confermato che è diverso

0: comunque un po' di ironia di vaso, diciamo, ingarbugliata, così, esatto, perché... mi hai rubato il termine. E Napoli-Milan al Maradona, adesso stanno andando man mano avanti con il sorteggio in attesa di arrivare al termine del calendario.
1: Questo lo facciamo strada facendo, esatto. Incominciamo con la linea, il filo diretto, sì. Perché c'è Raffaele in attesa e lo salutiamo.
0: Ciao Raffaele.
2: Ciao ragazzi, forza Napoli.
1: Sempre, ciao.
2: C'è Manuel. Niente, Manuel, a te volevo chiedere, quando riguarda il calendario, io ho abbastanza età, tengo 63 anni, sono 63. Troppe volte ho visto, come dire, qua vinciamo con le prime partite fatte e poi non abbiamo vinto, quindi...
0: A memoria non ricordo un inizio di stagione in Serie A, da quando il Napoli è tornato in Serie A, così complicato.
1: Sì,
2: ma a memoria non me lo ricordo. Io dico che comunque ci dobbiamo giocare con queste squadre.
1: Certo.
2: Cioè, il nostro atteggiamento deve essere...
1: È chiaro. L'atteggiamento del Napoli deve essere sempre lo stesso, perché alla fine partite scontate non ce ne stanno. Può essere magari più complicata a Genova che magari in casa col Como. Non lo possiamo mai sapere.
2: Bravo,
1: la cosa più importante è... riuscire a partire col piede giusto, quello sì, perché sai, partire col piede giusto subito con una vittoria a Genova comunque ti fa preparare bene mentalmente le partite successive, però è chiaro che alla fine sulla carta sono tutte difficili, tutte complicate, e abbiamo visto negli ultimi anni il Napoli anche di Conte ha fatto più fatica con le piccole che negli scontri diretti, quindi sì.
2: Bravo Manuel. Per Marcello volevo chiedere un'altra cosa velocissima. Marcello, ma sai qualcosa di questa ultima inchiesta sul calcio? Se è andata tutta già a finire a bollo di sapone oppure se sta ancora in corso?
0: A quale ti riferisci? Quella sugli arbitri?
2: Sì, quest'ultima inchiesta che c'è stata, che...
0: Io so che la puntata di Report che doveva approfondire il discorso sugli arbitri è stata messa un attimo in frigorifero, in freezer più che altro, e quindi io credo che ci saranno degli sviluppi, bisogna capire a che livello. Di sicuro non terminerà tutto in una bolla di sapone come alcuni dicevano, speriamo che si possa andare avanti a fondo, soprattutto relativamente a questa situazione che butta un'altra volta un velo di... non dico di mistero, ma comunque di poca credibilità sul nostro calcio.
2: Ok, grazie ragazzi.
1: Ciao Raffaele, ciao, buona serata. Ciao. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Sì, Emanuele, ciao.
0: Ciao.
3: Marcello.
0: Dimmi.
3: Come hai fatto a Napoli?
0: Sempre.
3: Ah, Emanuele, tu mi hai rubato le parole per quanto riguarda l'italiano, no? Quindi quella cosa del cerino in mano, eccetera, eccetera, il signor presidente che si era comportato male, aspettato, niente vero, è stato lui che non si è comportato bene, perché lui già sapeva dove andare, quindi questo internamento non era per De Laurentiis, ma era lui che già sapeva le cose e quindi si è comportato male. È stato un bene che non è venuto a Napoli una persona del genere.
0: Guarda Antonio, io ti dico che ci sono due versioni riportate da più fonti, giusto per fare chiarezza, ci sono due versioni riportate da più fonti relativamente a quello che è successo tra De Laurentiis e Italiano. C'è chi dice che effettivamente Italiano si è preso un paio di giorni di tempo per ponderare bene accettare la proposta di De Laurentiis, nonostante si fosse di fatto liberato dal Bologna, e questa cosa ha fatto indispettire, ma più che altro ha fatto venire dei dubbi da De Laurentiis. L'altra invece è che era tutto pronto tra il Napoli e Vincenzo Italiano ed è stato l'intervento di Manna decisivo a far cambiare a indirizzare nella maniera decisiva la decisione di De Laurentiis verso Allegri invece che nei confronti di Italiano. Queste sono le due versioni. Ora, Marcello, ragazzi, la verità la conoscono solo i diretti interessati.
3: Marcello, per me è stato lui che non si è comportato bene. Questo è quello che ho.
0: Sì, no, per carità.
3: Poi, niente, tu mi hai rubato cose, cioè, mi hai rubato l'idea, no? Fatti della Champions, no? E quindi gli intrecci.
1: Sì.
3: Ma ci sta già il calendario della Champions.
0: No, ancora deve essere.
1: No, ancora
0: ci sono
1: deve
0: solo
1: essere.
0: Le date. ancora non è stato sospeso.
3: Quindi diciamo questi intrecci non li abbiamo solo noi, li hanno pure gli altri.
1: Certo. Ce li hanno gli altri. È chiaro che noi, vedendo il calendario, Antonio, diciamo che la prima giornata e la terza giornata di Champions

0: vanno collocate dopo comunque uno scontro diretto importante.
1: Esatto. Chi arriverà e chi dovremmo incontrare, Emanuele, allora in quel caso poi si potrà capire come.
0: Vabbè, chiaro, certo.
1: L'ultima cosa, che proprio queste cose qua, raga, qua dobbiamo vedere le donazioni, cioè qua magari che devono far girare i giocatori, i calciatori, dobbiamo vedere tutti in campo, se no è inutile, cioè quello che abbiamo visto e quello che abbiamo superato, Emanuele e Marcello, e questa è l'idea, cioè dobbiamo far giocare anche le cosiddette riserve.
2: Tanto Allegri tornerà a Milano per affrontare il Milan alla 32esima giornata, quindi il 18 aprile 2027, e Manu, la sosta per le nazionali arriverà dopo la quinta giornata di campionato.
0: Ah, dopo la quinta, quindi è cambiato, sì, diciamo, perché, questo.
1: Cioè, non so se mi sto spiegando,
0: No, tu sei stato chiaro, Antonio, dobbiamo sperare che Allegri
1: non possiamo sbagliare come abbiamo già sbagliato, questo volevo dire.
0: No, esatto, noi dobbiamo, intanto Antonio ti rispondo in diretta, ti saluto,
1: un abbraccio
0: e ti ringrazio.
1: Forza Napoli,
2: sempre.
1: Mannaggia la miseria, uno che colpisce di testa, che non ce l'abbiamo, Emanuele, con mamma fa? Ti vogliamo imparare un poco, ti vuoi mettere pure tu, ti prenderò le 11 se fa così, eh?
0: Magari qualche anno fa sì, Antonio.
1: No, tu lo sai fare, tu gli puoi imparare, gli puoi far vedere se fa così, giovanotto.
0: Ma più che altro intanto ti saluta, Antonio. Speriamo che comunque al di là di Højlund e degli attaccanti arriverà anche qualche altro difensore bravo di testa, perché comunque se l'Inter ha stravinto anche il campionato quest'anno è perché comunque ha fatto 27 gol su palla in attiva, e comunque è tanta roba, perché è importante sì fisicamente la gente che va a saltare, ma soprattutto chi anche le calcia, le punizioni laterali e i calci d'angolo. E poi è chiaro, giustamente Antonio dice cerchiamo di non fare l'errore l'anno scorso, e magari nella gestione della rosa Conte diciamo non ha fatto benissimo, perché poi alla fine in Champions si è rivelata pessima la Champions del Napoli, ma magari sai arrivare a 24-25 giocatori e cercare che magari le alternative possano comunque dare un turno di ricambio ai titolari, ma al di là delle rotazioni in partite, ma anche i cambi magari non all'85esimo, magari anche prima, per magari far rifiatare quelli che giocano sempre, e non aspettarci le varie 40-50 partite di Di Lorenzo, di Rachmani, certo, di Politano e via successivamente. Quindi speriamo che comunque Allegri, che parlerà con De Laurentiis, anche nella gestione del gruppo deve cercare di dare freschezza anche per poi affrontare le quattro competizioni che il Napoli avrà.
2: Intanto sta andando avanti il sorteggio, altro incrocio campionato Champions bello complicato, perché tra il 24 gennaio e il 31 gennaio, quindi tra la 22esima giornata di 21esima giornata di Serie A e la 22esima, il Napoli affronterà 24 gennaio il Como in trasferta, poi una partita di Champions League l'ottava, e poi l'Inter di nuovo in casa, quindi affronteremo sia all'andata che al ritorno il Como e l'Inter
0: con la partita di Champions di mezzo,
2: sicuramente con la partita di Champions in mezzo. Mamma mia ragazzi, sfortunatissimi quest'anno relativamente ai calendari. Abbiamo parlato di Milan-Napoli, quindi il ritorno di Allegri a San Siro, e altra curiosità, il 14 febbraio, sperando che magari il Napoli giochi il sabato, il 14 febbraio è San
0: Marcello?
2: No, San Valentino. Siete che sei uno che ci tiene a questa ricorrenza,
0: esatto.
2: proprio come me. E San Valentino ci sarà la sfida con la Juventus. Quindi speriamo che la mettano il 13, se no di nuovo coppie che si lasciano, e noi non vogliamo naturalmente che il calcio e l'amore vadano
0: a Napoli si dà prima peso alla partita del Napoli e dopo a San Valentino.
2: Vallo a raccontare alle ragazze fidanzate, sposate come te, allora tu stai a posto e sei tranquillo, spero che sia lo stesso anche per gli altri tifosi del Napoli, fidanzati, ammogliati, eccetera, eccetera. Domenico con noi, ciao Domenico.
3: Buonasera.
0: Ciao Domenico,
3: innanzitutto è un immenso piacere parlare con un Calaiò, la presenza di Calaiò in questi studi.
0: Ciao Domenico.
3: questa è un'emozione. Allora, volevo proprio da parte tua un parere, diciamo, con un nuovo da giocatore, essendo che si parte con un nuovo allenatore, avere tutti questi impegni che ho visto che sono tutte squadre che sulla carta stanno sul lato sinistro della classifica, no?
0: Sì.
3: Avere tutti questi impegni all'inizio, dal punto di vista tuo di calciatore, quali possono essere i pro e i contro con una partenza così?
2: Grazie Domenico.
0: Grazie, grazie Domenico. Vabbè, i pro li ho detti prima, nel senso incontrare magari queste squadre forti sulla carta, che comunque si dovranno giocare lo scudetto, il campionato e la Champions League con il Napoli, e magari forse da un lato è meglio affrontarle subito, che non hanno ancora il rodaggio, che ancora devono smaltire il lavoro estivo e che comunque si devono assemblare anche con giocatori nuovi e magari chi cambia allenatore. Quindi comunque è chiaro che affrontare squadre come Inter, Milan, Juve magari dopo 10-12 giornate, quando già la squadra si è abituata alle nuove direttive dell'allenatore, è più complicato. Quindi secondo me inizialmente è meglio. Il contro è, diciamo, il rovescio della medaglia, è appunto quello: l'allenatore deve essere bravo nel giro di poco tempo, nelle prime giornate, sicuramente fare il mercato giusto e mettere in squadra la miglior formazione possibile per affrontare le prime partite e smaltire a più presto il faticoso ritiro estivo. Quindi alla fine le squadre, principalmente quelle forti, all'inizio è sempre stato quello un po' il problema, il fatto comunque di ci vuole sempre un po' di tempo per capire il modulo.
2: Gli inizi di campionato sono pieni, soprattutto in Italia, di sorprese ad inizio stagione, ovvero piccole che riescono a battere, comunque togliere punti.
0: La Cremonese a Milano col Milan è stata la prima giornata.
2: Beh, assolutamente.
0: E poi è retrocessa.
2: Quindi veramente l'inizio di campionato è sempre molto complicato per le big, soprattutto quando si incontrano delle piccole. Andiamo nuovamente al telefono, tra l'altro, prima di andare da Francesco, anzi da Antonio, scusami, lo introduco subito. Buonasera Antonio.
4: Buonasera.
2: Piccola statistica, vado a memoria: l'ultima volta che il Napoli ha giocato la prima di campionato a Genova contro il Genova, stagione 2001-2002, 0-2, doppietta di Roberto Stellone, o forse segnò David Sesa, quindi gol di Stellone e Sesa, il Napoli vinse 2-0 ed era in Serie B.
0: Portò bene, diciamo.
2: L'ultima volta, a memoria, l'ultima volta che il Napoli è esordito in un campionato, non era la Serie A, era la Serie B, a Genova contro il Genova, fu una vittoria per 0-2. Ciao Antonio, buonasera. Ciao.
4: Buonasera a voi. Diciamo che l'appuntamento per San Valentino ormai è fisso con la Juventus. E quindi,
2: è vero, ed è già successo un'altra volta, una decina d'anni fa.
4: E quindi tutte le nostre donne, mogli, compagne
2: già sono abituate.
0: Vabbè, capiranno, dai Antonio.
4: Capiranno, certo. E quindi volevo dire però che adesso anche i tifosi del Genova stanno dicendo: oh cavolo, abbiamo beccato il Napoli.
2: Certo.
4: Anche quelli del Como stanno dicendo: cavolo, alla seconda.
2: Ma guarda Antonio, c'era Adriano Galliani che diceva che i calendari sono emozionanti, danno delle emozioni eccetera, ma hanno il tempo che trovano, perché poi le devi affrontare tutte, quindi.
4: Esatto, il Napoli dovrà affrontare 19 squadre, punto.
2: Sì.
4: Quindi si devono preoccupare gli altri. E noi saremo preoccupati nel giusto modo.
0: È giusto che sia così, però tanto alla fine le partite, come ben sai, le partite sono tutte toste, quindi.
4: Sì,
0: squadre grandi,
4: anche
0: piccole,
4: anche tra virgolette, quando vai sui campi di provincia oggi il calcio
0: è sempre più complicato, perché essendo un calcio fisico trovi una squadra piccola che alla prima giornata va a 3000 fisicamente e gambe sta più in palla di te, alla fine fai fatica con la tecnica poi a vincere la partita.
2: Antonio, ti interrompo per un attimo perché siamo venuti a conoscenza anche del finale di stagione, che è un po' più alla portata, perché dalla 34esima, quindi da Roma-Napoli, che credo sia l'ultima trasferta difficile per gli azzurri, sempre sulla carta ragazzi, ci mancherebbe, poi il Napoli affronta il 9 maggio in casa il Monza, il 16 maggio il Genoa, quindi due partite consecutive in casa al Maradona, poi trasferta a Torino contro il Toro e la chiusura del campionato in casa il 30 maggio contro l'Atalanta, sempre al Maradona naturalmente. Vai Antonio.
4: Vabbè, la presentazione dei calendari è semplicemente un fatto più televisivo di informazione che poi certo. sostanza di campo.
0: Certo.
4: E quindi volevo aggiungere quello che diceva il nostro Calaiò, che per la forza fisica delle provinciali e quant'altro, diciamo anche che il livello tecnico del calcio italiano
0: si è abbassato certo. ulteriormente.
4: Sensibilmente. Volevo dire solo una considerazione al riguardo del nuovo allenatore che pare dovrebbe essere Allegri
0: sì.
4: ed è la conseguenza naturale, come se fosse stato un parto naturale del dopo Conte.
0: Mm.
4: Dopo Conte, a mio avviso, il Napoli non poteva rischiare con un allenatore diciamo così tra virgolette novizio da mettere nello spogliatoio del Napoli. Noi ci dobbiamo rendere conto che in Italia il Napoli adesso è una top squadra e una top società, per cui come faceva illi tempore la Juventus, attualmente l'Inter, che mette pochi giocatori nei punti giusti, finalmente stiamo vedendo anche noi queste cose e soprattutto stiamo vedendo allenatori carismatici, allenatori che casomai non fanno vedere il bel gioco, però vincono e noi ci dobbiamo abituare a vincere, noi ci dobbiamo abituare a vincere. La scuola calcio la facciamo fare ai ragazzini, ai bambini.
0: E infatti penso
4: noi
0: che
4: alziamo i trofei.
0: Penso che
2: grazie, Antonio.
0: Grazie Antonio.
4: Grazie
2: Antonio. Un abbraccio.
0: Penso che la scelta di De Laurentiis è ovviamente stata fatta proprio per andare sulla scia comunque di Antonio Conte, prendere comunque un allenatore comunque risultatista, che comunque ha esperienza nazionale e internazionale.
2: E ha già raccolto l'eredità di Conte alla Juventus.
0: Esatto.
2: Sa a che cosa va incontro.
0: E poi comunque ha personalità per gestire comunque delle pressioni, poi anche nella comunicazione. Secondo me è un'ottima cosa anche nella gestione di alcuni giocatori, delle prime donne, quindi secondo me De Laurentiis ha fatto più questa scelta per non andare a rifare l'errore che ha fatto magari con una buona squadra, prendo Garcia, faccio bene lo stesso, e quindi è andato diciamo sul sicuro. No, Marcello, stavi leggendo sì. alcuni messaggi, io leggevo un nostro amico che diceva ma perché quattro competizioni, forse mi sono sbagliato io Coppa Italia, campionato,
2: Supercoppa quest'anno è gara unica,
0: ma è sicuro?
2: Io da una delle ultime dichiarazioni
0: non si capiva com'era il format, se ritornava,
2: se che scaduto il contratto con l'Arabia Saudita o comunque con il Medio Oriente
0: si ritornerà
2: alla gara secca sempre in inverno, non ad inizio stagione come succedeva tanti anni fa, quindi non ci saranno le semifinali.
0: Ok, e quindi praticamente
2: Coppa Italia, Champions e campionato,
0: quindi tre competizioni.
2: Esatto, okay. Esatto. Ci fermiamo, pubblicità, poi andremo da Francesco e da Giuliano.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da €29, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Siamo tornati, andiamo subito da Francesco. Ciao Francesco.
8: Ciao Marcello, ciao Emanuele.
9: No, ciao Francesco, buonasera.
8: Siamo l'incubo di Marcello, siamo Franco e Milena, facciamo le telefonate.
7: Ah, ciao ragazzi. Ciao. Le telefonate a due, sì. Ciao Milena.
8: Allora, prima di dirti perché siamo incazzatissimi, perché abbiamo visto in diretta...
9: No, non mi dire perché hanno messo la partita con la Juve a San Valentino.
10: No, non c'è niente.
8: Anche perché il nostro primo appuntamento, un bel po' di anni fa, io la portai a Palazzetto a vedere la promozione del Napoli Basket contro la Yoga Bologna.
10: Ah.
8: E quindi... Cioè, siamo vaccinati.
9: Allora siete veramente innamorati.
7: Siete veramente innamorati, sì.
8: Povera lei, però.
7: Ah, io la sento ridere, non mi sa che si dispiace di questo tipo di.
8: Marce era Juventina. Marce era Juventina, l'ho tirata dalla nostra parte.
9: Fatto bene.
7: Benissimo.
8: No, allora, abbiamo visto in diretta sulla rete privata il sorteggio.
9: Sì.
8: Raga, ma come si fa? La classifica è Inter, Napoli, non mi ricordo, Roma e Como. 20 minuti cronometrati, me l'ha già segnato, sì. Di Inter, poi hanno parlato della Roma, poi hanno parlato del Como, della Juve, della Fiorentina, del Torino e poi alla fine del Napoli, anche quando alla terza giornata è uscita Inter-Napoli, cioè... Inter-Napoli, la meglio partita di quella giornata, tu che fai? Parla di Como. Ma perché queste cose? E Lombardi non si è alzato e se n'è andato. Cioè, ma io non riesco a capire la scarsa considerazione che hanno verso di noi.
7: Che vi serva da lezione la prossima volta, l'anno prossimo, seguirete i calendari qui con noi e noi parliamo solo e soltanto del Napoli dalla prima alla 38esima giornata.
8: Hai ragione, perché hanno fatto subito il calendario e ho girato subito su di voi, perché se no scazzavo la...
9: Ma ragazzi, ma se i calendari si fanno su al nord, è normale che Napoli viene messa da parte per uno. Manuel, quindi la prossima volta senti Kiss e noi ti diamo tutte.
8: Come è più importante del Napoli, la Fiorentina che si retrocede in Serie B, è peccato che non è retrocesso, è più importante del Napoli.
9: Caro amico mio, ci soffrono.
8: No, io soffrì a loro perché veramente non li sopporto. Conte disse che l'anno scorso era un campionato... Non mi ricordo come disse, secondo me quest'anno chiunque sia l'allenatore sarà ancora peggio, cioè e si vede dall'inizio, ancora da cominciare già sono incazzatissimo e ti fa capire che cosa ci aspetta. Comunque speriamo bene, voi siete sempre i migliori,
9: come disse grazie il grande mille, Diego, contro tutto e tutti.
7: Ciao ragazzi, buona serata.
9: Ciao ragazzi, buona serata. Andiamo da Giuliano.
7: Ciao Giuliano.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
7: Buonasera.
2: Forza Napoli.
9: Sempre, ciao Giuliano.
2: Io sono in macchina con mio nipotino Alessandro, che oggi compie 8 anni.
9: E allora augurissimi di buon Alessandro. Compleanno ad Alessandro.
2: E anche lui tifoso come il nonno del Napoli.
9: E ci mancherebbe.
2: E avevo una domanda per voi.
7: Vai.
10: Secondo voi cosa che aspettiamo da Allegri la prossima stagione?
7: Io innanzitutto mi aspetto che arrivi e venga annunciato il prima possibile,
9: esatto,
7: ragazzi.
9: Stiamo poi aspettando che venga annunciato dall'ufficialità, perché ancora il Napoli non ha effettivamente un allenatore. Attualmente,
7: quindi già quello sarebbe un passo.
9: Già quello
7: importante.
9: Sarebbe un passo per sbilanciarci e fare delle nostre collaborazioni, considerazioni. Ma se così fosse, ovviamente dobbiamo supportarlo e aspettarci che il Napoli faccia una buona stagione e che dia del filo da torcere alle sue contendenti in tutte e tre le competizioni, che si faccia una Champions decente e che lotti per lo scudetto.
7: Che anche il pallino di De Laurentiis, che in occasione della presentazione dei ritiri estivi ha fatto riferimento proprio alla Champions League dell'anno scorso, si aspettava di più, di conseguenza con Allegri che, a differenza di Conte, ragazzi, lo dobbiamo dire, il suo passato parla, in Champions League
9: due finali,
7: è uno che è arrivato a fare due finali di Champions League, ci aspettiamo qualcosa in più.
9: Sì.
2: Va bene.
9: Grazie Giuliano.
7: Ciao Giuliano, e Alessandro, che era il nipotino lì vicino. Andiamo Alessandro, da Alessandro, un altro tifoso del Napoli. Ciao.
11: Sono il nipotone.
9: Il nipotone, un po' più
11: allora,
9: grande.
11: Ragazzi,
9: diciamo.
11: Buonasera.
7: Ciao.
11: Mi riallaccio sulla cosa dell'amico. Siamo Allegri, non mi entusiasma, come però Ubi Maior, quindi mi metto in basso. L'unica cosa che ha fatto che farà di positivo qualora venisse, mio figlio. Io ho 3 ragazzi, di cui uno, per andare contro il fratello, purtroppo è passato ai non colorati, però con la venuta di Max, come lui lo chiama, il mio caro Lorenzo, forse lo convertiamo e ritorna nuovamente allo stadio. Quindi questa è l'unica,
7: questo sarebbe il primo risultato ottenuto da Massimiliano Allegri.
11: Esatto.
7: Come
11: prima
7: allenatore
11: arrivare,
7: del Napoli,
11: diciamo,
7: ancora di
11: è un tipo, diciamo, tipo una redenzione di San Paolo,
7: esatto,
11: diciamo.
7: Esatto.
11: Quindi speriamo bene. Anche quando era venuto Mister Conte non ero, perché forse ero legato all'amore di Sarri, però sai.
9: E quindi quando c'è stato l'avvicinamento del Napoli al ritorno di Sarri eri contento?
7: Eri contento.
11: Diciamo ero contento, però forse non qualche pregiudizio, però sai come i ritorni,
9: le minestre riscaldate
11: non sono mai belli come le prime volte, nel senso
9: di sicuro non avrebbe
7: la prima volta non si scorda mai,
9: la prima volta non si scorda mai,
11: e gli interpreti
9: sono diversi, il calcio è cambiato,
11: però ero contento perché mi piaceva come era diventato un simbolo, forse l'abbiamo un po', era un comandante, ecco, più che era il nostro allenatore che ci ha portato in alto, che non abbiamo vinto, quindi abbiamo vinto forse con una persona che era dall'altro lato, diciamo, era simbolo della Juventus.
7: Sono tutte situazioni che hanno il tempo che trovano, Alessandro, soprattutto nel calcio contemporaneo.
11: Siamo sempre tifosi del Napoli e quindi
9: però abbiamo visto, secondo me, abbiamo visto il miglior calcio, diciamo, dall'era De Laurentiis.
7: Senza dubbio, e c'è uno scudetto che c'è stato sottratto in un modo che non dimenticheremo mai.
11: Un po' sottratto e un po' l'abbiamo perso.
7: E un po' l'abbiamo perso, assolutamente.
9: Giusto, nel
11: vincere.
9: Bravo.
7: Giusto.
11: Quindi ringrazierò il mister Allegri qualora venisse, che Lorenzo me l'ha redento, e insieme ai fratelli ritorniamo tutti e 4 allo stadio.
9: Questo è bellissimo.
11: È Chiara che la saluto.
9: E questo è
11: grazie,
9: bellissimo.
11: Forza Napoli.
7: Sempre. Ciao Alessandro. Enzo. Ciao Enzo.
12: Ciao ragazzi, buonasera.
7: Buonasera.
12: Motta che chiamo nella vostra trasmissione.
7: Benvenuto.
9: Benvenuto allora.
12: Emanuele, approfitto della tua presenza perché ai tempi dei tuoi soldi sono stato sempre un amante del tuo, della tua, del tuo trick, ossia il tacco a seguire. Penso che lo sa.
7: Ma l'ha copiato da Stefan Swok. Lui non lo dice, ma l'ha copiato da Stefan Swok.
9: L'ho anche dichiarato nelle interviste.
12: Poi riguardo il 14 febbraio, un argomento che è meglio che non lo apriamo. Io ci sono nato il 14 febbraio.
7: Ah, quindi compleanno San Valentino, se sei fidanzato, non lo so, è partita.
12: Quindi ricordo bene le partite del Napoli, quante ne ha disputate a San Valentino. Sono proprio il testimone su questo.
7: L'ultima volta è stata una decina d'anni fa.
12: Con la Juve sicuro.
7: E quanto finì, lo sai, non mi ricordo.
9: Da te non me l'aspetto.
12: Il Napoli gioca in casa,
7: giocava in casa, è vero, giocava in casa, ma forse lo sai, perdemmo 2-1. Ma voglio controllare, vai Enzo, parla.
12: Forse quando segnò Caceres.
7: Possibile, ma giocava in casa il Napoli, mi sa. Comunque adesso controlliamo.
12: Volevo approfittare, sì. Anche togliamo il tema Napoli, volevo giusto mettere il tema mondiale, una novità, no? Cioè, riguardo un argomento. Secondo voi come squadra sorpresa quale può essere? Quelle big, come squadra sorpresa?
7: Sì, io dico l'Olanda, perché non la reputo
9: anche
7: una
9: io
7: big,
9: lo stavo,
7: alla
9: lo stavo
7: Francia,
9: per dire, perché diciamo che quelle messe nella griglia di partenza, le prime che dovrebbero, diciamo, sulla carta fare bene, ovviamente Spagna, Francia, Portogallo, Brasile, Argentina, Germania.
12: Pure la Norvegia oppure il Marocco?
9: No, secondo me no. Io sono d'accordo con Marcello, se ne parla poco, però l'Olanda secondo me c'ha una signora squadra, secondo me.
12: Sì, infatti. Vabbè ragazzi, per curiosità mi controllate quindi quella partita?
9: Sì, te lo diremo in diretta, appena Marcello lo trova.
12: Ok, grazie.
9: Ciao Enzo.
12: Buonasera ragazzi.
7: Ciao. Allora, ricordiamo il numero a cui potete telefonare, 081 546 6873, invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali, il 342 00 00 100. Sto cercando di trovare questo 14 febbraio, dovrebbe essere, aspetta, adesso torno indietro perché avevo trovato primo.
9: Beh, intanto
7: dicembre.
9: un nostro amico ci scrive come mai
7: perché
9: si sta
7: 2018
9: per...
7: vai. Era il 2018, non il 2017.
9: Ok, no, dico un nostro amico ci scrive come mai tu così tanto tempo, da che dipende questa cosa di Allegri, e l'abbiamo detto in questi giorni, discorso Milan che ancora non si riesce a liberare perché c'è un po' di maretta in quella società, e quindi dato che comunque Allegri sta discutendo una buona uscita che il Milan ancora non vuole dargli, e allora sono un po' in lite in questo discorso, diciamo, economico, e sperando che si sblocchi a un momento all'altro, perché ci può stare che magari nei prossimi giorni De Laurentiis perda la pazienza e magari vada un'altra parte, però non dovrebbero esserci problemi. In questi giorni si dovrebbe sbloccare questa trattativa.
7: Torniamo al telefono.
9: Andiamo
7: da
9: Carlo.
7: Ciao Carlo.
13: Ciao ragazzi, buonasera, approfitto per salutarvi e dire a Emanuele che con lui, non lui con, anzi lui, con lui gioco mio amico Simone D'Enrico.
9: Grande Simone.
13: Grande amico mio. E vabbè ragazzi, vi volevo dire, niente di particolare, solo che Allegri vedo molti dubbi, molte perplessità. Facciamolo fare, comunque c'è una storia, c'è un curriculum, c'è un bel bagaglio tecnico con lui. Noi comunque De Laurentiis di solito quando va sempre contro tutti, non sbaglia mai con tutti, io non è che sono un suo gran supporter, però credo in quello che fa, perché ultimamente ci ha dimostrato che quello che ha fatto in tutti questi anni ci ha dato risposta, ci ha dato risultati, e quindi do fiducia soprattutto ad Allegri.
9: A Carlo, dobbiamo per forza fare questo, nel senso, io non so, l'ho sempre detto, non sono un grande stimatore di Allegri, però è l'allenatore del Napoli, ancora no, però potrebbe esserlo, e quindi fin quando io non vedo partita dopo partita, gli devo dare un po' di tempo per giudicarlo e vedere com'è la situazione, come gioca la squadra e se vengono i risultati, ovviamente cerco di sostenerlo da tifoso, perché così si deve fare. Bruciarlo già prima di iniziare non mi sembra il caso.
7: Intanto ho trovato la partita, che si giocò il 13 febbraio in quell'occasione, quindi anticipo. Napoli-Juventus in casa, il gol di Zielinski con deviazione, c'era Gattuso sulla panchina del Napoli. Il Napoli vinse in quell'occasione ed è la partita in cui Lozano rimase in campo, non so se ricordi, nonostante un problema muscolare Gattuso gli chiese di non lasciare la squadra in 10. E tant'è vero che poi Lozano rientrò dopo un bel po' di tempo proprio perché si sacrificò per il Napoli restando in campo nonostante
9: forse perché
7: il problema
9: non aveva più cambi.
7: Esattamente. Carlo, stavi continuando, perdonami.
13: No, vabbè, dicevo il fatto di Lozano che si fece male al polpaccio, sì. se non ricordo male.
9: Sì.
13: Vabbè, comunque siamo fiduciosi, le somme si fanno a fine anno.
9: Partita dopo partita e poi si traccerà il bilancio a fine anno per capire se gli obiettivi sono stati...
13: Esatto. Negli ultimi due anni abbiamo vinto con i risultati, no, con il bel gioco.
9: Lo so, però... Io sinceramente preferisco sempre vincere, poi come viene. Sarebbe bellissimo vincere con il bel gioco, però io sono un amante della vittoria, è la materia prima di uno sport e quindi amo vincere, poi si gioca bene, male, questo ovviamente sono gusti. È chiaro che se giochi meglio hai più possibilità di vincere, è chiaro.
13: Assolutamente. Ragazzi, grazie, forza Napoli e buona serata.
9: Ciao Carlo, buona serata a te. Andiamo da Raffaele.
14: Ciao Manu.
7: Ragazzi, comunque sono tre le partite, saranno tre le partite. Aspetta Raffaele, perché c'è un altro Napoli-Juve giocato a San Valentino, questa volta era proprio il 14 febbraio ed è quel maledetto Juve-Napoli 1-0 quando Zaza segnò con deviazione di Albiol, se non erro, che mise fuori causa Pepe Reina, ed era il primo anno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. Scontro diretto, girone di ritorno 14 febbraio e quello è l'altro precedente. Quindi nel weekend di San Valentino il Napoli ha giocato due volte, una volta ha vinto, era il 13 febbraio, però quindi il giorno prima di San Valentino, in casa contro la Juve quando segnò Zielinski. L'altro invece, proprio il giorno di San Valentino, era il 2016, e il Napoli perse a causa della rete di Zaza. Vai Raffaele.
14: Marce, ma ora mi devo ricredere, tu che sei l'enciclopedia del
7: tempo. Ragazzi, ma adesso non riesco a ricordarmi anche la data precisa, già tanto mi ricordo i marcatori.
14: Ma come disse quello che cadde l'aereo, vogliamo sapere i nomi,
7: Esatto.
14: Capito? Così facciamo anche con te.
9: No, ma lo so, ma dici bene, perché Marcello è un almanacco vivente. Quindi...
14: Ma lo so, ma io mi seguo sempre, lo so, è un almanacco vivente, veramente, infallibile.
9: Sì. però forse più più sui giocatori, sui risultati.
7: Sui risultati, sulla data.
9: Ovviamente la data di San Valentino.
7: Sarei Pastore, il giornalista, non so se lo conosci, quello si ricorda tutte le gare, tutte le partite, tutte le giornate.
9: Non era facile.
7: Lui è veramente un alieno, ragazzi.
14: Certo. Io fatevi dire una cosa: ogni volta che intervengo dico sempre che per me la radio ufficiale del Grande Napoli è sempre Radio Kiss Napoli, per simpatia e competenze.
7: Grazie, okay? Grazie Raffaele.
14: Invito tutti a seguire questa radio perché il direttore, che io ho piacere di conoscere personalmente, è un giornalista di livello assoluto, e forse perciò è antipatico alla piazza perché ha troppe competenze, è un grande professionista. Comunque, insomma, poi mi darà 50 euro volte se mai, come vi ho detto.
7: Sì, può essere.
14: Voglio dire una cosa:
9: sì.
14: Vogliamo fare 3-4 innesti giusti e miglioriamo questa rosa che già è forte di suo. Per far sì che veramente l'anno prossimo possiamo dire la nostra.
7: Ma guarda, Emanuele in primis, io mi sono accodato con lui nel corso di questa stagione, la fase finale della scorsa stagione, abbiamo detto che 4-5 innesti e il Napoli secondo me risulta più competitivo anche della passata stagione, perché comunque ricordiamoci che il mercato del Napoli l'anno scorso è stato anche nel finale influenzato dall'infortunio di Lukaku, che di fatto ha spostato degli equilibri relativamente all'alternativa di Lorenzo
9: e al centrocampista.
7: Io
9: penso che il Napoli parte da una buona base, non deve fare chissà che rivoluzione. L'unica cosa da fare è che attualmente in ritiro forse ne avrai 37, quindi devi sfoltire, devi arrivare a 25 giocatori di livello per fare tutte e tre le competizioni.
14: Ma
9: quindi,
14: non c'è dubbio,
9: secondo me quattro acquisti, secondo me, insieme ad altri che già in rosa hai
7: tra l'altro
9: forti.
7: Ho detto anche De Laurentiis 4-5 innesti,
9: sì,
7: quindi
9: sì.
7: più o meno sarà quello.
14: No, no, ma è così, io vedo che Manna è un bravo direttore sportivo, se la saprà va a cavare, vedrete che sicuramente farà una squadra fortissima, ragazzi.
7: Grazie Raffaele,
14: complimenti,
7: un abbraccio, grazie, ciao, grazie davvero. Ciao, ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Alessandro.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qui, Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao,
5: ciao Manuele.
6: Ciao Alessandro,
5: Marcello.
6: Buonasera.
4: Ciao
5: Marcello, volevo fare una piccola correzione riguardante la partita del 13 febbraio 2021.
4: Sì.
5: Prima hai detto gol di Zielinski, invece Insigne sul rigore.
4: Allora,
6: sì, però forse, non stavamo parlando però, del 2021.
4: Secondo, no, quella era il Juventus-Napoli gol di Zaza. Poi ce n'è una successiva che si giocò il 13, non il 14. Hai ragione, sì. Segna Insigne. Però secondo me non è calcio di rigore, è possibile?
5: Sì, d'accordo. Con il fallo di Chiellini su Rachmani, mi ricordo anche questo.
4: Fallo di Chiellini, hai ragione. Allora ragazzi, ho sbagliato.
6: Pure i grandi sbagliano, caro Marcello.
4: Mi ricordavo un gol di Zielinski sotto la curva B, deviato.
5: Il 26 gennaio 2020.
4: 2020, quindi è l'anno prima.
5: Sì,
4: l'anno
5: sì.
4: Prima, ho confuso i due anni, ragazzi.
6: Però hai trovato
4: spero,
6: Alessandro.
4: Però Alessandro, tu mi dai atto che è tutto a memoria, eh? Io non sono andato a controllare. Se tu sei andato a controllare, fatto bene.
5: Te lo giuro, tutto a memoria.
4: Anche tu, tutto a memoria?
5: Sì.
4: Allora dobbiamo fare una sfida, ragazzi.
6: Organizziamo un'altra sfida successivamente di Amarcord, perché Marcello ha trovato pane per i suoi denti.
4: È vero. Bravo Alessandro.
5: Ragazzi, a parte tutto, comunque a parte i complimenti per la trasmissione, volevo farvi una domanda in merito un po' a quello che sarà il mercato.
4: Sì.
5: Secondo voi, alla luce ormai di un quasi fatto rinnovo di Lobotka,
6: sì,
5: secondo voi arriverà qualcuno in sostituzione o rimarremo con Gilmour, che comunque ha avuto anche un problema serio, diciamo, in nazionale? E poi chi vedreste bene come sostituto di Anguissa, che sembra parta quasi al 100%?
6: Grazie Alessandro. Ovviamente
4: un sostituto di Lobotka secondo me lo devi prendere, al di là della presenza di Gilmour, anche perché la partenza di Lobotka il Napoli se la farà pagare bene, quindi io non credo che andrà sotto i 30-35 milioni di euro come richiesta, e tu con 30-35 milioni puoi prendere un centrocampista.
6: Potresti andare a prendere un perrone della situazione
4: livello,
6: del Como,
4: perrone,
6: per esempio, no?
4: Ma anche volendoci aggiungere qualche milioncino vicino, con 40 milioni abbiamo parlato di Ederson dell'Atalanta, che è andato allo United per 45 milioni circa, e stiamo parlando secondo me di un ottimo centrocampista, uno dei migliori della nostra Serie A.
6: Io avevo individuato Ederson al posto di Anguissa, che può giocare sia a 2 che a 3. Ovviamente Ederson si è accasato al Manchester United. Io spero nella venuta di Rabiot, che magari Allegri, se viene qua, può spingere nel farlo venire, perché Rabiot è un ottimo giocatore. Sai, con Rabiot, McTominay, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, poi secondo me si può prendere un altro centrocampista che può fare comunque sia il play che una mezzala, no? Quindi magari senza spendere tanto lo può prendere, perché dobbiamo capire anche il fatto di di Gilmour quando rientrerà, perché ragazzi si parla di 4 mesi, 3-4 mesi, quindi il tempo poi di rimettersi in forma, cioè, secondo me qua, fino a dicembre, gennaio fai fatica a averlo al 100%, quindi poi alla fine se si fa male Lobotka chi metti play? Devi giocare a 2.5 al campo.
4: Ma infatti Gilmour secondo me toglie in parte Lobotka dal mercato. Certo. A meno che non ci sia un'espressa richiesta del calciatore, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Per Lobotka, però evidentemente deve essere davvero qualcosa di irrinunciabile per mettere un ulteriore tarlo nella testa di Giovanni
6: Manna. Perché se tu lo devi vendere bene, perché se tu sposti una pedina titolare fondamentale per il Napoli, devi andare a rispendere quei 35-40 milioni che saranno per un altro play importante, che non è un'alternativa Lobotka, è un titolare fisso.
4: Certo. Quindi Gianni con noi, ciao Gianni.
7: Ciao Manuele. Sono arrivato con Manuele.
6: Ciao Gianni,
4: sì,
6: ciao.
4: Sei in diretta, vai Gianni.
7: Senti Manuele, ma Allegri è buono a Napoli? È buono Allegri a Napoli?
6: È buono Gianni, io ti direi di sì, perché comunque bisogna sostenere, dargli fiducia, ovviamente dobbiamo aspettare per capire come gioca, che modulo farà, se porterà i risultati. È chiaro che ancora non è arrivato, quindi non mi posso sbilanciare. Ovviamente è un allenatore di tutto rispetto, perché il curriculum parla per lui, ha fatto secondo me bene anche in Champions League nella sua carriera, quindi
7: sì. Questo lo so. Però non è da rimanere qua dentro come sa, non è da bere nessuno, penso io, però non lo so. Come no. Sta la squadra, come sta da rimanere, come sa?
6: Tu dici se prende qualche altro giocatore?
7: Sì, però la squadra come sa, non da toccare a nessuno.
6: No, la squadra attualmente è una buona base, è chiaro che 4-5 innesti ci vogliono, perché comunque un'alternativa di Lorenzo, un difensore, un'alternativa a Højlund, se Lukaku non rimane, quindi secondo me 4 giocatori, secondo me il Napoli dovrà prenderli.
7: Sì.
6: Ti ringrazio.
4: Grazie,
6: Gianni.
7: Dimmi.
6: Ti ringrazio,
4: ciao,
6: un abbraccio, buona serata.
4: Ciao.
7: Grazie Emanuele, un bacio.
6: Un abbraccio.
4: Antonio,
6: andiamo da Antonio.
8: Ciao, buonasera. Sono Antonio, vorrei dire.
4: Ciao Antonio. Sei un abitué della nostra trasmissione, ormai riconosco la tua voce.
8: No, hai visto che siete andati anche nell'almanacco. No, adesso mi conoscito io. Marcello,
4: sì.
8: il miglior Napoli in Champions League, qual è stato per te?
4: Per me, se prendiamo i calciatori a disposizione, il cammino fatto, il miglior cammino del Napoli, e quindi di conseguenza per me il miglior Napoli è quello di Mazzarri, quindi la prima partecipazione alla nuova Champions League con un Napoli che tranne i tre davanti,
6: Cavani, Lavezzi,
4: Amsic, tranne i tre davanti, ragazzi, arrivammo a tanto così dall'andare ai quarti di finale e venimmo battuti dal Chelsea in rimonta al ritorno per 4-1. Onestamente, ragazzi, per il materiale a disposizione di Mazzarri e il cammino fatto, quel Napoli secondo me. Poi c'è naturalmente il Napoli di Spalletti, però era più forte quello là che arrivò ai quarti contro il Milan. Era un Napoli più forte di quello di Mazzarri, senza dubbio, ma due volte.
8: Tutto, perché io ricordo bene, era il Napoli di Benitez che era andato a pari punti con un'altra squadra e per differenza rete è stato eliminato con 12 punti.
4: È vero, anche questo è vero, però non superare i gironi per me automaticamente ti fa non mi fa dire che era il Napoli migliore rispetto ai due che abbiamo menzionato.
8: Ma perché addirittura ha fatto 12 punti.
4: Lo so.
8: Che volevo dire, se devo fare un paio di nomi di calciatori giovani.
6: Sì.
8: Un paio di nomi. Uno per esempio ti piace un giocatore, un ragazzo che non costa troppo. Nicola Jeschi del Parma proprio.
6: Nicola
8: Jeschi, polacco.
6: Ma è un giocatore che in prima squadra ha fatto qualche apparizione, non ha giocato spesso titolare.
8: No, fa parte della primavera.
6: Fa parte della primavera del Parma, che tra l'altro ha un'ottima primavera il Parma ha un ottimo settore giovanile.
8: E poi se devo fare un nome di un difensore, diciamo così, ti piace Gatti?
6: Gatti? No, non mi fa impazzire, no. Cioè preferisco 100 volte Gila della Lazio.
8: Vabbè, speriamo che vengano questi giocatori.
4: Speriamo che venga ufficializzato il prima possibile Massimiliano Allegri, e tutto dipende non dal Napoli, non da Allegri, ma soprattutto dal Milan.
8: Ok, ho capito. Comunque se non viene Allegri, io il nome ce l'ho, già ne abbiamo parlato tanto.
4: Sì.
8: Anche disoccupato, Paladino.
4: Paladino, ragazzi, se dovesse venirsi a creare questa situazione, spero assolutamente di no, poi bisogna ripiegare appunto su chi è libero, visto che man mano si stanno accasando tutti gli allenatori che erano stati accostati al Napoli. Grazie Antonio.
8: Se dobbiamo fare una squadra giovane, prendiamo anche un allenatore giovane.
6: Dipende poi che tipo di obiettivi poi a quel punto vuole fare.
4: Ciao Antonio, grazie per aver chiamato. Daniele, ultimo ascoltatore di questa puntata. Vai Daniele.
9: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione e per i vostri dibattiti.
4: Grazie.
9: Volevo farvi solo una domanda semplice, poi ascolto in radio. Volevo sapere se per voi i mondiali saranno determinanti per il mercato del Napoli oppure delle altre squadre. Cioè, le società stanno tenendo un po' il freno tirato per aspettare magari le
6: prestazioni. Io penso proprio di sì.
4: Sì,
6: io penso proprio di sì.
4: È un fattore che influenzerà, ma come lo è sempre stato.
6: No, come l'è sempre stato, perché quando ci sono i mondiali o europei, comunque ci sono squadre che vanno a pescare magari giocatori che tu magari non conosci.
4: Ti faccio l'esempio più lampante, che la Grecia del 2004, quando vinse l'europeo, ci fu un'invasione di calciatori greci nel nostro campionato. No, era di Dellas, Manolas, Dellas che va alla Roma, poi giocatore al Bologna.
6: Però è chiaro che le società danno uno sguardo alle nazionali, perché magari possono prendere qualche giovane interessante,
4: qualcun
6: che
4: altro
6: lo
4: può vendere,
6: poco.
4: Oppure qualche calciatore lo vendi a un prezzo maggiorato, proprio perché ti fa un mondiale di gran livello e di conseguenza puoi chiedere più soldi in sede di calciomercato. Grazie Daniele.
9: Grazie a voi.
6: Grazie Daniele, grazie. Siamo
4: in chiusura.
6: Marcello, in chiusura.
4: Sì.
6: Ringraziamo Nello Iorio e Gabriele Irace che hanno curato la parte tecnica.
4: Sì.
6: Noi invece ci troviamo lunedì sempre.
4: Stavi facendo mente locale, se c'eri o no lunedì.
6: No, ci sono sempre ore 19 con il calcio della sera e quindi.
4: E poi domani naturalmente gli altri appuntamenti, domani e domenica l'appuntamento con Radio Gol dalle 13 alle 16, domenica Sunday Sport, ci sarò io, ci sarà Susi Fiorillo dalle ore 10 alle ore 13. Da parte di Marcello Calvano
6: e di Emanuele Calaio è tutto e buona serata
4: a tutti voi, ciao.
10: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.